0: Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. È un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui. Proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto da che siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara... Non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarmi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto con un ratolino.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?

0: Mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
1: Sarà stato un brutto colpo?
0: Sì, piuttosto brutto, perché andavamo molto d'accordo.
1: Voi e vostro padre?
0: Sì, era molto simpatico, un uomo non comune.
1: Che faceva?
0: Il pittore.
1: Ah, e dipingeva bene?
0: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
1: Ah già, è la solita storia.
0: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
1: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
0: Sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta con una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
1: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
0: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
1: Volevate andare a disegnare oggi?
0: Sì.
1: Dove?
0: Veramente non lo so neanche io.
1: Ti accompagnerò con la macchina.
0: Ah, oh, no, vi prego, io non volevo...
1: Sciocchezze, finite di mangiare, ce ne andremo.
0: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
1: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che la rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non vi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: così? Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bagno al largo di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: E vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Vanover, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero?
1: Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere...

0: Posso andare, signora?
1: Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbaratterò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata.
0: Sì, signora Valore.
1: Signorina?
2: Dite, signora.
1: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
1: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
0: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
0: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
0: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
0: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Portebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: avete la notizia? Hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate 2 posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi collocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vede se ho lasciato qualcosa nella mia camera.

0: Il signor De Winter è tornato in albergo? Ah, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse è nella valigia.
1: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà uno infelice.
0: Aspettatemi, Veston. Faccio subito.
2: Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
2: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
2: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.
0: Ah, è permesso, non è affamato, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. Cosa poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, è giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma.

0: Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: Sono sempre felice così.
0: Lascia stare. Non aprir bocca tu.
2: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hopper. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
2: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
2: E potrei sapere quando è avvenuto?
3: Poco fa, signora Van Hopper, appena qualche minuto fa.
2: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
2: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
0: Me ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
2: Oh, ma...
0: No. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
3: Grazie, Massimo.
2: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
3: Non capisco cosa vogliate dire.
2: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a mendervi come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
3: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
2: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci.
1: Oh, signor sindaco, grazie. Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
3: Aspetta.
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie.
4: Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. Signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
2: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che sia a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere.

camera della Lapponente di cui vi ho parlato, è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Potrò esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora. Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Papi, chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, oh no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fritz.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto? Oh.
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informato che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: No, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestire?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
4: Quanto sei buffa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nardini?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: A Jesper. C'è qualcosa che non va. Si è fatto male.
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
0: Jesper! Jesper! Ma dove sei? Ma che cosa stai facendo qua? Andiamo, Jesper, su. Andiamo a casa.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere la conchiglia. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, oh, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai Fitavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il
1: fitto. Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bene. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo là vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a menterli.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene. Vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?

0: È una domanda alla quale posso rispondere volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai visto.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Sì, io.
0: Bellissimo.
2: Sei molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, si è aspettato. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Oh, insomma.
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, ma qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che loro taglio la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
2: Oh, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
0: Sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
2: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
2: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
2: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
2: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
2: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
2: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
2: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla.
3: Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora.
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Pia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il cenerentolo, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio figlio?

0: Caro Massimo?
1: Molto bene, grazie.
0: Ma hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
1: Il signor Faber, signora. Piacere.
0: Piacere.
1: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
0: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
1: Non temete.
0: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Davis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta anche voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito.
2: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffo qui. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola?
3: Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te la dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Chi ti ha messo in testa quest'idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un bravo ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darby, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che uno dei ritratti che più gli piacciono è la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, basti, ma non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto.
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
1: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
6: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
7: Siete sicura che ora è a posto?
8: Sì, signora, ora sta bene.
7: Non è di grande effetto?
8: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
7: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
8: Ah, siete sempre così bella, signora.
7: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennan. L'ammiraglio e la signora...

0: guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendeley? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di star qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Orlando!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ashley qua.
1: Massimo! Non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato. La sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi. Dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non è ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci null'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca e questo è questo. Non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Orio fu trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restar sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei in apparenza. Ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.

0: che mi ricordasse lei. Come se ne avessi avuto bisogno. Favel veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favel fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favel che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva al lato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto?
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta. Solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta. Non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo. Tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian? Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
1: Cosa?
0: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
0: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. Permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui sopra. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è questo incubo. Ah. È scomparso per sempre. Quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando t'ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembra tanto invecchiato.
0: Non passi, ma...

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente avevo un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo.

0: raccontate che cosa avete visto.
1: Non ho visto nulla.
0: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
1: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
0: Bene, potete andare.
1: Eh?
0: Potete andare via. Il signor Tebb.
2: Sì, signore.
0: Volete avvicinarvi, per favore?
2: Ecco.
0: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
2: Esatto, signor giudice.
0: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
2: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
0: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
2: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
0: Che volete dire?
2: Voglio alludere agli allagamenti.
0: E che sono gli allagamenti?
2: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
0: Ah, ebbene?
2: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
0: E questo che importanza?
2: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
0: Oh, che ne concludete?
2: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
0: Quali falle?
2: Nei fianchi.
0: Spiegatevi meglio.
2: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
0: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
2: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
0: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
3: Oh, sì.
0: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
3: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
0: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
4: Ma temo di no.
0: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
4: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
0: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
4: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
0: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
4: È una cosa ovvia, non vi pare?
0: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
4: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
4: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
4: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
5: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you.
6: Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
7: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
6: Very good.
8: È veramente stupido svenire così.
9: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
8: Ti supplico, sii prudente.
9: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
8: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
9: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
8: Grazie.
9: Stai meglio?
8: Sì, Massimo.
9: Torna subito.
8: Sbrigati.
10: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
8: Faresti meglio ad andarvene prima che torni Max.
10: Oh, è geloso?
0: Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro?

0: Erano?
1: Vi sbagliate, signora.
0: Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
1: Che volete, Pavel?
2: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero?
1: Meglio di quanto vi aspettavate.
2: Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
1: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
0: Colazione?
2: Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna.
1: Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui.
2: Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
1: Che volete discutere?
2: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
3: Dite, signore.
2: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
3: Subito, signore.
2: Melin, chiudete lo sportello.
3: Sì, signore.
2: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
1: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
2: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra, eh? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
1: Buongiorno, Pavel. Mi cercavate, Massimo?
3: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
1: A più tardi.
3: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo.
1: Avete una sala riservata?
4: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
1: Splendida, splendida. Sembra di essere...
4: Hanno ordini, signori?
1: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
5: Grazie, ma non so se verrò.
1: Servizio per due, bravo uomo.
4: Oh, subito, signore.
6: Dov'è il signor De Winter?
4: Nell'altra stanza, signore.
5: Il colonnello Julian, il signor Pavel.
2: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
3: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
2: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
3: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
2: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
7: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Menderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
2: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
7: Un assassino.
2: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
8: È un ricatto. Pure semplice.
9: Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
7: e far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
2: Oh, capisco, volete tenere il sacco a De Winter in questa

0: fare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
1: Attenta, Favele, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
1: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
1: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
2: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
1: Niente, De Vita!
3: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
2: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Wint.
1: No, no, niente. Lasciateci solo.
2: Bene, signore.
1: Ora, Favel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
0: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
2: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
3: Fammi
2: qui.
3: Fammi restare, ti prego, Massimo.
2: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
1: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
1: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
4: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
4: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
4: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
1: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
4: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
0: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
4: Non lo so.
0: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
1: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
0: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
4: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
0: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
4: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
0: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
4: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
0: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
1: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
0: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
1: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
0: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
1: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
0: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
3: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
5: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
3: Ti aspetterò a casa.
1: Pronto, Massimo?
5: Sì.
1: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Pavel.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore,
0: permettete. Non ci seccate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrinot, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
2: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
2: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
2: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentili, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
2: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro. Non si può bere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello?
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrare
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grone. Massimo ha trovato un vero amico.

0: Frank, dite Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
1: No, non c'è nulla.
0: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
1: Non ci pensate più.
0: Ti ringrazio, Frank.
2: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
3: E la vostra auto?
2: Sì.
3: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
2: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
4: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
5: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
4: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
5: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4, perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dames è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ponente!

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania, ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella,

0: ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: di farlo.
1: Sì, Will.
2: Maurice. Sei ingrassata.
1: E lei è smagrita. Jeanette! Guarda!
3: Charlie O'Ville! Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
2: Niente francese.
1: In qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
3: Non lo trovo bene.
1: Beh, si prepari a mangiare, allora. È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
2: Grazie, Boris. Se ne rammenta,
1: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei e il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
2: No, no, solo per vedere mia figlia.
1: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
2: Per me basta, grazie.
1: Il mondo è cambiato.
2: Sì.
1: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si rammenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
2: Forse ne facemmo troppe, Maurice.

0: sta grande, eh?
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
0: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
0: Per me ho in riserva il Perrot.
1: Per te e per me.
0: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
0: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
2: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no, eh?
2: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
2: Questo è il mio caro pazzo amico Charlie Wills, Miss Ellsworth.
1: Miss Ellsworth?
3: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
3: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sparo.
2: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
2: Col generale de Gaulle.
3: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo chi mi stesse squadrando.
2: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
2: Mary e io siamo...
3: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
3: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
3: Lei non conosce mio padre.
1: Ai padri.
3: Agli uomini.
2: Agli amici.
4: Continuez la célébration. Je vous en prie, ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
5: Bonsoir.
4: Bonsoir. Mary!
3: Salute!
4: Figliolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Serio, si vede?
4: Ma forse scompare se bevi un goccetto.
1: André!
4: Ah, e chi abbiamo qui?
3: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è il mio padre.
1: Molto lieto.
4: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
3: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
4: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
3: Cosa faccio? Beh, la verità vera
4: tua
3: è
4: tua sorella
3: che...
4: mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
3: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
2: Mary, ti prego.
3: Elena.
4: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre?
3: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
4: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
3: Nome, prego.
4: Charlie Vattelapesca. Dice di essere un barista.
6: Succede collaboratore.
3: Charlie cosa?

0: Magari fossi un barista, un bel barista in borghese.
1: Puis-je vous offrir un peu de champagne?
2: Oh, merci. Oh, donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
1: Ah oui, bien sûr.
2: C'est un vieil ami de famille.
1: Si vous ne restez pas trop longtemps, absent.
0: Ci voleva.
2: Gli ho detto che siamo conosciuti.
0: Beh, in fondo è così, un'ora fa ci stavamo baciando.
2: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
0: No.
2: Et toi? No. Place Vendôme?
0: No.
2: Ah, ricordo, vicino al caffè Dino.
0: Ah, se ne rammenta.
2: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
0: No, con ciò sono liquidato.
2: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
0: Io lo trovo simpatico.
2: Grazie al cielo, perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
0: Davvero?
3: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
2: Torno tra due minuti.
3: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills, è forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
0: No.
2: Venga di qua, tenente.
0: Grazie. Con permesso.
2: Da dove vieni?
0: Milwaukee.
2: Mi aiuta a spostarlo?
0: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
2: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
0: No.
2: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
0: Pieno di risorse, papà, eh?
2: Ah, sì, è divertente.
0: Davvero?
2: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
0: Un po' anziano per questa guerra, no?
2: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
0: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
2: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
0: Sì.
2: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
0: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
2: Oh, ma non può trattenersi ancora un po'.
0: Mi spiace, si va in macchina.
2: Oh, oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
0: Oh, già.
2: Oh, è caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
0: Farò di tutto.
2: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
0: D'accordo. Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
2: Il barista in divisa?
4: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary?
0: Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
4: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto.
0: Grazie.
5: Et le général de Gaulle va, dans cette foule délivrée, parler au nom de tous, à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires Cette victoire déjà gagnée en 1918.
6: Ciao.
0: Ciao. Credevo che...
6: È deluso?
0: No.
6: Mary e Claude sono... Capisce?

0: ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli, il tuo braccio e i miei occhi. Indegni di noi.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.
0: D'accordo.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
2: Ciao!
1: Salve!
2: Oh, che meraviglia!
3: Ma non doveva farlo, figliuolo.
2: Oh, sì, invece. Sta cercando di conquistarmi. Composta.
3: Di che? Animale o vegetale?
2: Uova in polvere. Cioccolata.
3: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
2: Buongiorno. Guarda, carne, uova. Ah,
1: senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
2: Oh, le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
3: No, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
1: Di che si tratta?
3: Benedictine, nella quarta corsa oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
4: Perché no?
3: Segreto del mestiere.
2: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
4: Una delle solite.
3: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
1: Forse posso venire, telefono al giornale.
3: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
1: Circa $40.
2: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
3: Che peccato.
1: Potrei chiedere un prestito.
4: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
3: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti. Se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
2: Oh, papà.
4: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
2: Charlie.
1: Cosa?
2: Sento che avrai fortuna.
1: Qualcosa rimedierò.
3: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco. Il destino odia i pavidi.
1: Ma sul giornale c'è che Benedettino...
2: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
1: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga. Senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
2: Non perderemo.
1: Beh, ha puntato tutto?
3: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
1: Perché lo danno a tanto?
3: Sono convinti che Benedictine perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
2: Ma qual è Benedictine?
3: Numero 4. Starà indietro per 1000 metri.
1: È tutto ossa.
3: Ma è snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
1: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedetti?
3: Fa una corsa magnifica.
1: Ma dov'è Ure?
3: Sesto, in perfetta posizione.
1: Se Benedetti non ci...
3: Ora li sta studiando.
1: Elena.
0: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
1: Benedettina ha vinto!
0: Certo che ha vinto!
3: Ma perché si stupisce tanto?
1: Non è stupore il mio, è sollievo.
3: Cosicché, 12-1, la sua parte fa dunque...
1: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
3: Truccata, figliuolo.
1: Questa qui non lo era, forse?
3: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
1: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? Beh... E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
3: Intuizione e esperienza, figliuolo.
1: Ma poteva perdere tutto.
0: È un magnifico sistema di vivere, no?
5: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
6: Ehi, Maurice, lasciala!
7: Stavamo ascoltando.
1: Sai le novità?
0: Prima un bacio.
6: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
8: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
6: Scommetti $60?
8: Sicuro.
9: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
6: cosa?
9: Se...
6: Quando?
9: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
6: E si torna a casa.
8: Già, che cosa si sa dei congedi, Charlie?
9: Se lo chiedi adesso ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
0: Perché?
9: Ti ho telefonato.
0: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
9: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
0: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Oh, tesoro.

0: sì, sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
1: Sei la ragazza che fa per me.
0: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: volete? Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?
1: Charlie.
0: Che c'è?

0: Come ti senti?
1: A queste domande risponde l'infermiera.
2: La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
0: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
1: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
0: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
1: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
0: Tutta colpa mia.
1: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
0: Oh.
1: Che altro c'è?
0: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
1: L'infermiera è fuori, in corridoio, non che io voglia chiamarla.
0: Una cosa ho capito però. Ti amo.
1: Mi ami dal primo giorno.
0: Ah sì?
1: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
0: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini. Oh, i soldi.
1: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
0: Non ho nemmeno debiti io.
1: E quali progetti hai, giovanotto?
0: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
1: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
0: L'ufficio di Parigi, dell'agenzia europea, cerca un giornalista.
1: Parigi?
0: Ma qui pagano meno che a New York.
1: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
0: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
1: Perché non puoi scriverlo qui? Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
0: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
1: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
0: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
1: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato, testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Beh, hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa? Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo. Come la va?
1: Benissimo.
3: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
4: Neanche gli
3: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono $500 per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igiene.
3: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: No, oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
5: Chiedo infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
0: Oh, merci, monsieur le soeur. Je vais chercher à habiller les bébés maintenant.
3: Claude!
1: Charlie!
3: Beh? Ho buone notizie.
1: Bravo, bravo. Dov'è Elena?
6: Charlie!
3: Come sta Mary?
1: Sta bene.
3: Sono contento. Molto.
1: Ciao, ciccione.
6: Oh, e hai ragione. Guardami. Scoccio in questi vestiti.
3: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
6: Nel bagno.
3: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
6: Oh, gli hai domandato un aumento.
3: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
6: Non ritornerò più.

0: come ero prima.
1: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
0: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
2: Il martini arriva subito.

0: Charlie, che c'è?
1: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
0: Lasci la libera professione?
1: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
2: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
3: Signori, la regina.
0: Salve, Altezza.
1: Cosa ha fatto ai capelli?
0: Ne aveva qualcuno?
3: Saranno i pensieri, forse.
0: Non c'è male come prima prova.
4: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
3: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
4: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicina per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: Signore.
1: È anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
0: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: Pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?

0: faccio per la corsa?
1: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
0: Allora consolami.
2: Salve, Charlie.
0: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
2: Salute, Charlie.
3: Un'altra volta vinci, eh?
4: Buonanotte.
1: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
2: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Charlie. Lei non è Charlie. Dov'è Charlie?
4: Non gliel'hai ancora detto?
3: Perché rattristarla?
4: Ma perché ti rattristi?
3: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
4: Figliuolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliuolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000.
1: Complimenti, ma è una bella 15.000,
0: perfetto. Addio, schiavetti, per sempre.
2: $15,000, esenti da tasse.
3: Poteva almeno offrire da bere a tutti.
2: 15.
4: Merci beaucoup.
5: Charlie, devi andare subito al commissariato.
6: Per cosa?
5: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
6: Niente di sensazionale.
5: No, ma gli americani a Parigi vogliono aver notizia degli americani a Parigi.
6: Va bene. Come si chiama?
5: Elena Wills.
6: È la mia Elena.
7: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, naviti asciutti o zu.
6: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti che è meglio.
7: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
6: Di nuovo?
7: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
6: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
7: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
6: Davvero?
7: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
6: Però non lo è mai del tutto, vero?
7: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
6: Che non trova mai.
7: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
6: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia puntata a un giornale per $15,000.
7: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora. Thank you.

0: Papà! Regarde, papà! Se Matteo ha...
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e tre...
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie, parli. Guarda e resta a bocca aperta.

0: Sembra un po' giovane per sbarniarsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
3: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarle.
2: Chi è Lauren Quarle?
4: Una del bel mondo.
0: Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
1: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
0: Signor Wills.
1: Signora Quarle, sono Wills dell'agenzia Europa.
5: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
0: Il solito, madame.
5: Bravo. Lasci preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
1: Pratica di interviste, eh?
5: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
1: Primo viaggio a Parigi?
5: No, solo il primo divorzio qui.
1: Perché ha scelto Parigi?
5: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
1: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
5: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
1: Motivi gravi?
5: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco. Marito numero 2 per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome Quarle. Marito numero 3, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero 4, un torero. 4 volte al palo. False partenze.
1: Nessun figlio di mezzo?
5: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
1: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
5: Grazie. Ho fame, ceniamo.
1: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
5: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei 4 mariti. Mi cambio e scendo subito.
1: Ma c'è un disturbo per me.
5: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
1: Ehi, quello è il mio tassì. Oh, Charles.
6: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
1: Bene. Si vede. E come stai, Mary?
7: Bene.
1: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Matin, il signor Matin e la signora Quarle.
7: Molto lieto.
1: Claude sta alla procura di Stato.
7: Oh, speriamo di avere un alibi allora.
1: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
7: Come sta, Elena?
1: Bene, bene, e dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
7: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
5: Buonanotte.
1: Buonanotte.
7: Buonanotte.
1: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte. Buonanotte, Claude, grazie.
5: Come Elena?
1: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
5: Lo capirà quando tornerà a casa.
1: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista? La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
5: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
1: Perché?
5: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
1: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
5: Sapesse quanto freddo prova in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane e non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Oh, ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
0: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
2: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
2: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
2: Davvero era bella.
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
2: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
2: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
2: Mi sbrego in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
2: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
3: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
2: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
3: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
2: Oh, soprattutto quando è tanto.
4: Che sei?
0: Niente francese, Vicky.
2: Siamo milionari.
0: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
2: Nuotiamo nel petrolio, caro.
0: Che cosa?
2: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
0: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
3: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
0: E quanto rendono?
3: Beh, in Texas la legge autorizza a estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa... Dunque,
2: fa $160 al giorno.
0: Domenica inclusa?
3: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
0: Sono $1,100 la settimana.
3: E il 27% non è tassabile.
2: E se vendessimo?
3: È quello che pensavo. Sarebbe un bel grutto.
0: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
3: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
0: Assennati, solo assennati.
2: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
3: Tenteremo.
0: Non dubito.
2: Una cosa.
0: Potremmo trivellare altri pozzi.
2: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
4: Mamma, che cos'è il petrolio?
2: Oh, Vicky!

0: il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
1: Prendila!
2: Cosa conti di fare adesso?
0: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
2: Lo pubblicheranno.
0: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
2: Hai abbastanza denaro, che ti importa delle attenuanti?
3: Buona fortuna, Charlie. Complimenti.
4: Sono 5.000 franchi, prego.
5: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
4: Oh, faccia allora.
6: Elena, pardonnemoi, se tu te. Scusa.
5: 6.000 per un altro bacio.
6: Ma valgo molto di più, lo sa? Top.
4: Una festa per beneficenza non è posto per te.
6: Lo so anch'io.
4: Qualcosa non va?
6: Già.
4: Vicky?
6: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: sia.
0: Va
1: bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: E per questo? Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu?
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasi, Gia, vasi.
2: Charlie.
0: Oh, guarda, piccola.
1: Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Gia. Vasi. Vasi, Gia. Ah, tu es plus fort. Dai. Voilà, mon vieux. Dai, Charlie. Vasi. Resisti. Forza. Ciao. Ah, bravo. Sei bien.
3: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
4: 'Vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
4: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
4: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: woman dead.
1: Portami a casa ora, ti prego.
2: È quello che volevo fare.
0: And lovers walk beneath those trees.

0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi. Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare... Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
0: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit, tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità, è così che campa lui.
0: Cioè, lo pagano per fare l'invitato?
3: No, no, sono le donne a mantenerlo.
4: Simpatico.
3: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
4: Molto lieta.
5: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
5: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: Come se la cava?
5: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
3: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
5: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del Caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
3: Vieni con me, Paul.
5: A più tardi.
4: Tipo affascinante, vero?
0: Cosa?
4: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Tema tempo. Musso tauto lietova bajà. Nesper amgius che vuoi indossavane per consumire. Napoleonas irgis iodonas in Russia applico crauia lietovoi.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
5: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
4: Basta così, campione, può andare allo spogliatoio.
6: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh. Dì, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
6: Del solito tipo, trascurata.
4: Ah. Che c'è tra il signor Tennis e te?
6: Oh, ci chiamiamo per nome ora. Uh-huh. È premuroso, gentile e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
6: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto ha nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
5: Lorraine! Lorraine Quarle!
4: Si è scordata di me?
7: Oh, mi creda, sola cosa che ho scordato di lei è il suo nome.
4: Wills, dell'Agenzia Europa.
7: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
4: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non ci eravamo arrivati.
7: Perché no?
4: Si è sposata di nuovo?
7: Sicuro, sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposato?
4: Sì, certamente.
7: Oh, con la stessa donna?
4: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quarle.
7: Signora Johnson adesso, ma non per molto. Tanto piacere.
6: Da parte mia non so.
7: È più bella di quanto pensavo.
6: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
8: Niente in contrario se mi ripresenta.
6: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
4: Il miglior mediocre tennista del mondo.
7: L'ho già intravisto al mio hotel.
8: Io scendo sempre al Royal Francais.
4: Ah, vuol giocare a tennis?
6: Sì.
4: Come il vino, ubriaca.
6: Charlie.
4: Oh?
6: Vorrei andare a casa.
4: Come? Che ti succede?
6: Niente, solo vorrei andare via.
4: Ti sembra un motivo sufficiente?
6: Vuoi accompagnarmi a casa?
4: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
6: Ti spiace se mi accompagna Paul?
4: Paul? Paul chi?
6: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
4: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 chilometri in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non viene con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Eh? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì. Che cosa succede in chiesa di venerdì?

0: Le solite cose.
1: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa?
0: Molto poca.
1: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.
2: Thank you.

0: Farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non mi hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore? Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi, niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America. Per sempre.
0: Non serve a nulla fuggire.
1: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
0: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
1: Ho paura di rimandare oltre.
0: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
1: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
0: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
1: Perché dai tanta importanza a una gara?
0: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo. Perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
1: No, Charlie.
0: Mi porterò un'altra allora, sono giustificato.
1: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
0: Dove vai ora?
1: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: the whole night through. But if you want to close your eyes while we float to the sky and start.
1: Cognac, presto, due bicchieri.
2: Monsieur Wills, mia moglie, l'hai veduta?
1: What more joy can there be? C'è sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
1: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
1: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene l'opera.
3: Volete cenare con noi?
2: La smetto.
1: Oh sì, io accetto.
2: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
1: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
2: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
1: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lasciano soli. Io per niente. Cerca di cavartela tu.
2: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
1: Così mi piaci.
2: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
1: Non farlo, tesoro. Io dovrò rifilarne uno all'altro.
2: Perché ridi?
3: Per lei, per me, per tutti noi. È buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Oh, e mi ami tanto.

0: Come facciamo a dirglielo?
1: Diglielo? Digli cosa?
0: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
1: Ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
0: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
1: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
0: È questo che ti aspettavi da me?
1: Elena, ma che ti succede?
0: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

Ti prego, Charlie. Vuoi che me ne vada via? È questo che vuoi?

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: esci, Wills.
1: Fuori.
0: Non può restare qui. La prego, signor Wills.
1: Fuori di qui. Lo lasci stare, dottore. È meglio andare.

0: cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via. Torno in America.

0: Ti ringrazio, Maynard.
1: Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
0: non
1: peggio.
0: Non sono più ricco, Maurice.
1: Cos'è successo? Petrolio? Niente?
0: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
1: Oh, questa è sfortuna.
0: Forse no.
1: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
0: Non lo so. Dipende.
1: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
0: Beh, vedremo. Vedremo. Dans le souvenir.

0: Ciao, figliuolo.
1: Com'è successo?
0: Un leggero colpo.
1: Quando?
0: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
1: Ma non mi hai fatto sapere niente.
0: Non è una cosa grave. Guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
1: Grazie.
0: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
1: Ah, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola.
0: No, ora. Quando starò un po' meglio, eh?
1: E Vicky?
0: Sei venuto per lei?
1: Vorrei riprenderla.
0: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
1: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
1: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
1: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
1: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
1: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
1: Sei magnifica, come sempre.
2: Papà.
1: Cosa?
2: Possiamo andare al Bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego. Ti prego, era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
1: Beh, io...
3: Hai un'ora prima che ritorni Mary.
2: Metti il cappotto nuovo.
1: Sì, cara. Come sta Mary?
3: Sta bene.
1: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
3: ringraziarti. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedirti di vedere Vicky.
1: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
3: Anche lei ha bisogno di te.
1: Grazie.
2: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
3: Quanto al tuo libro e quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: sai, papà?
1: Ma niente, tesoro. Perché?
0: Potevi anche guardarmi. Non hai risposto al mio saluto. Oh.
1: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
0: Senti, preferisco di no adesso.
1: Oh.
0: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
1: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
0: Oh, sì.
1: Non devi dimenticarla.
0: Ho una fotografia in

0: Camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
1: Sì. Le somigli tanto.
0: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
1: Perché? Non sei felice?
0: Sì. Ma non felice del tutto. Mi capisci?
1: Sì, ti capisco.
0: Allora vengo a stare con te.
1: Non lo so. Non lo so.
0: Tu non vuoi che venga?
1: Sì, certo, tesoro.
0: Oh, se tu sul serio mi vuoi bene, portami a vivere con te. Ti prego.
1: Oh. Vedremo.
0: Ti di sì, invece.
1: Sì.
0: Ecco, hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary! Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
0: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
0: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
3: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
3: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
4: Non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto importante.
3: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
2: Come hai trovato Parigi?
3: Oh. La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio, tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
2: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
3: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
4: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
3: A volte me ne dimentico e non bevo affatto. Beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io. Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary, posso riavere Vicky?
2: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che... Beh, quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
3: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla. Lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
4: Mary.
2: Non so che farci.

0: Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena, fradicia e tremante, tu la cacciasti!
1: Mary, ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
0: Non voglio sentirne parlare.
1: Mary, non vuoi ridarmi i fichi?
0: No.
1: Mary, ti prego.
0: È un argomento che considero chiuso.

Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora? Vedremo.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso, fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di

Ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno, Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova, in realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase di sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli.
1: Seguite.
0: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. E c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì. Tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì, sì, sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura

0: si facevano anche attività alternative, sì, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti, avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco,
0: godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura
1: globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina,
0: certo, appunto.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro, adesso,
0: ci pioveva dentro,
1: adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo.

0: È stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP,
1: Sì.
0: diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
1: Precedentemente questa concezione non c'era in un impianto che conta di quanti posti?
0: 3.000.
1: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo. Quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di
0: Corretto.
1: Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai Giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopica che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
0: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
0: Di che tipo di patologie si tratta?
2: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui, diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo oppure delle croste oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
0: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
2: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie allergie che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress sia per l'animale e anche per il proprietario, che vede continuamente grattarsi il suo animale.
0: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
2: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul

0: come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace. Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie, per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono: ma non possiamo utilizzare antistaminici umani? E io controbatto, dico: guarda, negli animali non funzionano e quindi bisogna utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione un po' che più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe. Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre: guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno, perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che di cronica una situazione comporta

0: che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie. Per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: oh, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Scontro sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Michael Flex insieme a Danieli e MT Invest propone un rilancio basato su una nuova siderurgia. Intanto promette nei primi 100 giorni il rientro di tutti i lavoratori. Dall'altra parte le critiche di Alberto Pratesi mettono in dubbio la sostenibilità del piano. Medimex e disagi per le navette. L'ordine di servizio sarebbe stato impostato su base volontaria senza però tenere conto delle reali adesioni del personale. Sulla questione sono intervenuti i sindacati che mettono in guardia. Stop alle polemiche sterili, non si attribuiscano le responsabilità agli autisti. Riqualificazione della città vecchia, aggiudicati i lavori per il restyling di Piazza Fontana, intervento da 1 milione di euro del piano Isola Madre. Il cantiere sarà avviato a breve dopo l'affidamento alle imprese vincitrici della gara. Riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi dopo la chiusura per vandalismi. Uno spazio importante per bambini e famiglie nel quartiere Tamburi ritorna alla comunità. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della sera, come avete ascoltato nei nostri titoli, parlando di ex Silva, il piano di rilancio dello stabilimento siderurgico di Taranto di Michael Flex andrebbe a prevedere maggiore qualità e minore quantità. Nessuno degli operai resterà a casa, vengono però sollevati dei dubbi da parte di Alberto Pratesi. Ascoltiamo il servizio. Scontro totale sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte. Da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a Colossi con Danieli e MT Invest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato ma costruire una nuova siderurgia puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Meno tonnellate, più acciai speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della vigilia ci pensa però Alberto Pratesi. L'ex manager spara a zero definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di numeri. La critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale? Se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire i debiti deve metterli lo Stato, a che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere.
1: Cambiamo argomento, ma parliamo sempre di problematiche legate al territorio. Se da una parte il Medimex ha rappresentato una grande vetrina per la città a livello musicale, a livello turistico e sociale, dall'altra resta la pecca relativa al servizio navetta, all'interruzione del servizio navetta. Abbiamo ascoltato i sindacati proprio su questo grave problema. La posizione dei sindacati è chiara: basta polemiche inutili. Nessuno scarichi la responsabilità sui lavoratori. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
3: Un cortocircuito comunicativo e organizzativo le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Kima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato, l'aver dato per certa, l'estensione delle corse delle navette fino a l'una di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito il servizio.
2: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi. Quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24 oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi magari indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
0: E la lunga coda relativa alla polemica Medimex Servizi Chima arriva sino a Palazzo di Città e scuote anche quello che è il pensiero delle opposizioni attraverso una nota stampa. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di Taranto ha chiesto le dimissioni immediate del vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi, ritenendolo il principale responsabile politico delle criticità organizzative registrate durante la stessa kermesse. Nel mirino in particolare la gestione del deflusso al termine del concerto dei Pet Shop Boys. Secondo Fratelli d'Italia, migliaia di cittadini e visitatori sono rimasti abbandonati sul lungomare, costretti ad attendere per ore o a tornare a piedi, episodio definito come il momento più evidente di questo fallimento. I consiglieri respingono inoltre ogni tentativo di attribuire le responsabilità ai lavoratori del trasporto pubblico, sostenendo che le responsabilità appartengono a chi amministra, dirige e programma. Per il gruppo di opposizione il vice sindaco aveva il dovere di pianificare ogni fase dell'organizzazione, compresa la mobilità e il deflusso del pubblico. Fratelli d'Italia parla infine di un disastro organizzativo che avrebbe danneggiato l'immagine della città e lancia un allarme in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, chiedendo un'assunzione di responsabilità politica da parte dell'amministrazione comunale. Restiamo a Taranto, parliamo di cronaca, momenti di paura in centro a Taranto, dove un cittadino bangladese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. I dettagli nel servizio.

0: Momenti di grande tensione domenica sera in pieno centro a Taranto, dove la polizia di Stato ha arrestato un cittadino originario del Bangladesh di 30 anni. L'uomo regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora è ritenuto responsabile di reati di violenza aggravata pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'allarme è scattato quando i passanti hanno segnalato il trentenne in forte stato di agitazione mentre minacciava i presenti e una pattuglia della polizia locale. All'arrivo degli agenti della squadra volante la situazione è degenerata, l'uomo ha estratto dalla tasca un grosso coltello con una lama di circa 10 cm tentando lo scontro fisico con i poliziotti. Dopo concitati minuti di colluttazione gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo recuperando l'arma che l'aggressore aveva tentato di nascondere in un'aiuola. Il trentenne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a manifestare una condotta violenta sia a bordo dell'auto di servizio che all'interno degli uffici della questura. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale. Per l'indagato vige in ogni caso il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Continuiamo a parlare di cronaca. La polizia ha arrestato a Taranto un 32enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile nell'ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani, molti dei quali noti tossicodipendenti, nei pressi di un bar del centro cittadino. Le indagini hanno permesso di ricondurre il movimento sospetto ad uno stabile adiacente al locale dove risiede l'uomo, già noto per attività di spaccio in regime di semi-libertà. Dopo gli appostamenti e i controlli, i poliziotti sono entrati nell'appartamento sorprendendo il 32enne che ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 50 dosi di cocaina già confezionate e un ulteriore quantitativo di circa 5 grammi della stessa sostanza. Rinvenuti anche appunti manoscritti riconducibili alla presunta attività di spaccio, con indicazioni su quantità vendute e somme da incassare. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Altra notizia di cronaca: si tratta di un 47enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, detenzione illegale di arma clandestina alterata e porto d'armi, oggetti atti ad offendere. L'intervento dei carabinieri è scattato intorno alla mezzanotte e mezza dopo la richiesta di aiuto della figlia convivente alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Manduria. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe minacciato la moglie al termine di una lite, danneggiando mobili e suppellettili e colpendo con un coltello anche l'auto della donna. Si tratterebbe di maltrattamenti reiterati nel tempo, caratterizzati da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver senza matricola modificata per sparare munizioni reali e diverse cartucce calibro 22. L'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Chiudiamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, invece parliamo di una bella notizia, perché al quartiere dei Tamburi dopo qualche giorno è stato riaperto il parco all'interno del centro commerciale Shanghai. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Riapre il parco giochi Shanghai nel quartiere Tamburi, una buona notizia per le tante famiglie che nelle scorse settimane avevano temuto di perdere uno dei pochi punti di aggregazione gratuiti dedicati ai bambini della zona. Inaugurato il 9 agosto 2025, il giardinetto era rapidamente diventato un luogo di incontro per bambini, ragazzi e genitori. I ripetuti atti vandalici e alcuni comportamenti poco rispettosi avevano però spinto i proprietari Simona Wang e Luigi Susco a chiudere temporaneamente la struttura. Vi aspettate anche un cambiamento?
3: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto diciamo gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili.
2: Una prospettiva che avrebbe privato il quartiere di uno spazio importante per la socialità e il tempo libero. Determinanti sono state le richieste e le sollecitazioni di numerose famiglie che hanno chiesto con forza la riapertura del parco. Così, dopo un confronto con l'amministrazione comunale, è arrivata la decisione di riaprire. Il comune si è impegnato a intervenire attraverso i servizi sociali, in presenza di situazioni problematiche legate ad alcuni ragazzi, mentre ai proprietari continuerà a aspettare la gestione e la pulizia dell'area.
4: Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. Si sono presi pure l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga.
3: E a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche l'amministrazione andrà molto meglio, perché così

0: non andrà all'abbandono.
1: Wang e Susco si dicono soddisfatti dell'intesa raggiunta e confidano che da oggi questo spazio pubblico gratuito venga rispettato e tutelato da tutti.
0: Parco è videosorvegliato, d'ora in poi qualsiasi persona che fanno atto vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
2: E adesso dal quartiere Tamburi ci trasferiamo in Città Vecchia e più precisamente a Piazza Fontana, passo in avanti per la riqualificazione della storica piazza della Città Vecchia. Il comune ha aggiudicato i lavori di restyling oltre 1 milione di euro derivanti dai fondi CIS.
3: Passo in avanti decisivo per il restyling della Città Vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione. L'iter, avviato nel 2020 con un concorso di progettazione, ha superato la conferenza dei servizi e le verifiche tecniche fino all'approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura non solo dei lavori, ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere.
2: Erbace degrado tra via Cagliari e via Genova a Taranto. La denuncia di un residente raccolta dalla nostra Giovanna Calabrese.
4: Non è edificante vedere una cosa del genere e ogni volta che si esce di casa ci si ritrova direttamente in questa discarica. E poi vorrei dire, giustamente il sindaco ha gettato la scure sui cittadini e sui commercianti per quanto riguarda il mantenimento del decoro pubblico, giusto. Però chi controlla effettivamente che i doveri dell'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini vengano ottemperati? Perché non mi pare che questo avvenga. E come si può vedere dalle immagini, qui si rasenta l'emergenza sanitaria.
1: È la segnalazione di Giovanni Carbonara, residente della zona, che richiama l'attenzione sulle condizioni di alcune aree pubbliche tra via Cagliari e via Genova, nei pressi della Concattedrale Gran Madre di Dio. Basta fare un giro nella zona per rendersi conto di una situazione che sarebbe ben diversa da quanto previsto dall'ordinanza sul decoro urbano. Tra sterpaglie, rifiuti abbandonati ed escrementi accumulati tra la vegetazione, i cittadini parlano di un problema che si ripresenta nel tempo. Il provvedimento richiama cittadini ed esercenti al rispetto di specifici obblighi di pulizia e manutenzione, prevedendo in caso di violazioni sanzioni amministrative comprese tra 200 e 500 euro. In alcuni casi, racconta Giovanni, sono gli stessi residenti a intervenire per ripulire le aree più degradate.
4: Ci sono delle zone adiacenti qui che possono sembrare civilizzate, ma in realtà non è perché il comune ha provveduto, ma perché i privati cittadini hanno sborsato di tasca propria i soldi per mettere qualcuno che pulisse, insomma, il marciapiede e togliesse tutto quello che si può vedere qui attorno. Ma la cosa strana è che non è raro vedere anche delle persone, delle madri con i carrozzini ad esempio, che preferiscono camminare sul manto stradale anziché sul marciapiede proprio per timore, appunto, che si infilino nel carrozzino zecche, blatte che si vedono in ogni momento qui.
1: Con l'aumento delle temperature, inoltre, ai problemi legati al degrado si aggiungono quelli dei cattivi odori e della presenza di insetti.
4: Ci sono delle erbacce che hanno raggiunto anche 1,5 metri di altezza, infarcite completamente di escrementi che giacciono lì da mesi, immondizie di ogni tipo, preservativi, carte, buste, bottiglie. Chi controlla che la pulizia del territorio avvenga?
2: Ce ne andiamo a Lama, dove è un problema che va avanti da ormai 20 anni, è ancora presente sul territorio. Più precisamente andiamo in via Girasoli, dove la fogna, l'attacco fognario è pronto, ma sono emerse criticità per poter procedere all'allacciamento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Una storia lunga oltre 20 anni.

0: anni quella dell'impianto fognario di via Girasoli a Lama. Avviata nel 2004, l'opera ha attraversato sequestri, contenziosi, revisioni progettuali e lunghe fasi burocratiche che ne hanno rallentato il completamento. Dopo il sequestro del 2007 e la successiva ripresa dell'iter nel 2013, il progetto revisionato era già pronto nel 2014 e aveva ottenuto i principali pareri autorizzativi l'anno successivo. Nel 2018 anche il parere favorevole dell'acquedotto pugliese, mentre la validazione definitiva del progetto da parte del Comune avvenne soltanto nell'agosto 2020. I lavori sono poi stati ultimati nel 2021, tuttavia ad agosto 2025 l'impianto non risulta ancora pienamente operativo. Restano infatti da completare alcuni adempimenti amministrativi, tra cui provvedimenti relativi agli espropri e la definizione del cronoprogramma per l'effettiva messa in esercizio dell'infrastruttura. Una vicenda che continua ad alimentare interrogativi sui tempi della realizzazione delle opere pubbliche e sulle responsabilità dei ritardi accumulati nel corso degli anni, mentre tra un rinvio e l'altro ciò che rischia di venire meno è proprio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
1: La fiducia ancora non l'abbiamo persa perché ci teniamo alla collaborazione con le istituzioni. Noi vogliamo, in questi 2 anni e mezzo che esiste il nostro comitato, abbiamo sempre collaborato e vogliamo farlo ancora, perché per riqualificare i quartieri io ritengo che ci sia bisogno di una collaborazione tra cittadini, comitati e istituzioni. Mi dicevano appunto dei lavori pubblici che dei lavori che sono stati ereditati dalle amministrazioni precedenti portano sempre delle complicazioni. Non lo metto in dubbio, non so, sarà pure così, però è pur vero che sono passati 24 anni, quindi la cosa ci lascia un po' perplessi. Stiamo parlando di 4.000 famiglie che non hanno ancora la rete fognaria. Pensavamo che si potesse portare a termine questi lavori e invece c'è ancora un altro impedimento. E questo porterebbe, uso il condizionale, porterebbe al completamento dei lavori in primavera del 2027.
2: Oltre 64 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico in Puglia, in provincia di Taranto, la realtà più rappresentata è quella di Avetrana.
3: Prende forma in Puglia il piano strutturale contro il dissesto idrogeologico, con la firma dei primi disciplinari alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese si mette in moto il percorso che porterà all'apertura di 13 cantieri in tutta la regione, finanziati con oltre 64 milioni di euro del programma Puglia 2021-2027. I primi interventi operativi riguarderanno i comuni di Avetrana e Campi Salentina. Ad Avetrana il finanziamento per questo secondo lotto è di oltre 5 milioni di euro, parte di un programma più ampio di quasi 18 milioni che unisce fondi regionali e risorse di coesione. Il progetto prevede la realizzazione di un canale di 3 km per intercettare le acque piovane prima che raggiungano il centro abitato, coinvolgendole in 3 cave dismesse per ricaricare la falda. Non solo sicurezza, l'opera includerà anche la nascita di un nuovo parco pubblico, trasformando un intervento di difesa del territorio in un'occasione di riqualificazione urbana. Un passo storico, come sottolineato dal sindaco Antonio Iazzi, che risolverà definitivamente le criticità legate agli allagamenti. La strategia della Regione Puglia mira a passare definitivamente dalla gestione delle emergenze alla prevenzione. Nei prossimi mesi gli uffici regionali accompagneranno tutti i comuni coinvolti con sopralluoghi e tavoli tecnici, ricordando che il trasferimento dei fondi coincide prima di tutto con una grande responsabilità affidata ai sindaci per la sicurezza delle proprie comunità.
2: Oltre 400 operatori coinvolti e 34 enti formativi in tutta la regione. Si chiude così il progetto Cresco, nato per potenziare competenze digitali e capitale umano nel mondo del no profit. Ce ne parla Teresa Picchierri.
4: La crescita delle competenze digitali nel terzo settore pugliese è al centro del progetto Cresco, che si è concluso con il coinvolgimento di 34 enti e associazioni ed oltre 400 operatori in tutta la regione. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale e promossa da Programma Sviluppo con il Comune di Taranto, ha puntato a rafforzare le competenze digitali e trasversali degli operatori del no profit, dai social media alla leadership, passando per il lavoro di squadra e la gestione delle relazioni.
5: Abbiamo messo su una formazione personalizzata, quindi che andava ad analizzare le reali esigenze personali e organizzative. Abbiamo messo in campo uno staff di coaching e di orientatori per fare in modo che si generasse realmente il cambiamento, che le aziende, le organizzazioni appunto del no profit potessero prendere consapevolezza e conoscenza dei nuovi strumenti digitali e tecnologici. E a fianco alla formazione digitale non abbiamo mai tralasciato quella sulle soft skills. Abbiamo colmato le differenze, non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo fatto sì che tutti partissero più o meno dallo stesso punto.
6: È un esempio concreto di come la formazione può essere utilizzata come strumento di crescita del nostro territorio. Abbiamo investito sul capitale umano del terzo settore dal punto di vista innovativo ed è un esempio davvero reale come innovazione e collaborazione possono camminare pari passo insieme per una crescita del nostro territorio.
4: Il 25 giugno allo Yachting Club di San Vito l'evento finale.
7: Giovedì 25 giugno presso lo Yachting Club di Taranto avremo il piacere di presentare nel dettaglio il progetto alla presenza anche dei referenti del Fondo per la Repubblica Digitale e di tutti i partner del progetto. Sarà un momento importante per confrontarci sul progetto, sui punti di forza rilevati che come programma sviluppo ci prendiamo la responsabilità di mettere a sistema anche per prossime iniziative.
2: E adesso la nostra pagina sportiva.
3: Entra nel vivo la settimana decisiva per il futuro del Taranto Calcio tra prospettive sportive, questione stadio e programmazione della prossima stagione. Sul fronte iscrizione il club rossoblu ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La società ha infatti escluso l'ipotesi di un ripescaggio in Serie D attraverso i normali criteri federali, ritenendo impraticabile la presentazione della domanda. Ciononostante il board continua a lavorare su una strada alternativa, quella del cosiddetto Lodo Taranto, un percorso normativo sul quale i dirigenti ionici avrebbero già avviato interlocuzioni negli ambienti federali per verificare eventuali margini di manovra. Parallelamente procede il confronto con il comune sul tema dello stadio Erasmo Iacovone. Nelle ultime ore si registra un significativo riavvicinamento tra le parti impegnate in un dialogo serrato per trovare un'intesa sul progetto presentato dal gruppo Ladisa per la riqualificazione dell'intera area dell'impianto. Sul tavolo ci sono la condivisione della visione complessiva dell'intervento e la definizione degli aspetti economici, compreso il canone di utilizzo della struttura che è in corso di valutazione anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali. Intanto si guarda alla costruzione della nuova squadra. Se resta ancora da definire il futuro dell'allenatore Ciro Danucci, sembra invece delineata la situazione relativa alla direzione sportiva. Salvo sorprese dell'ultima ora, Danilo Pagni dovrebbe essere confermato nel ruolo. Forte di un contratto in scadenza nel 2027, l'ex dirigente di Salernitana, Messina e Ternana sarà chiamato a guidare la programmazione della prossima stagione, sia nell'ipotesi di una partecipazione al campionato di eccellenza, sia in caso di approdo in Serie D.
2: Grande successo per il basket giovanile tarantino, la Virtus Under 17 Eccellenza ha conquistato il prestigioso torneo Roseto Summer League 2026 al termine di un percorso entusiasmante che ha visto i giovani rossoblu superare avversari di alto livello provenienti da tutta Italia. Sotto la guida di coach Stefano Mineo la squadra ha dimostrato qualità tecniche, solidità mentale e un grande spirito di gruppo esprimendo una pallacanestro intensa ed efficace. Una vittoria che premia il lavoro svolto durante l'intera stagione e conferma la crescita costante dei giovani atleti della società ionica, da sempre in prima linea nella valorizzazione del vivaio. Questo trionfo è il premio per il sacrificio, la passione e la dedizione dei ragazzi che hanno giocato con grande maturità, ha dichiarato con orgoglio coach Mineo. Il successo in terra abruzzese conferma la bontà del progetto tecnico della Virtus Taranto e rappresenta un forte stimolo per continuare a investire sui talenti del territorio, regalando un motivo d'orgoglio all'intera comunità sportiva tarantina. E questa era la nostra ultima notizia. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con la nostra rassegna stampa. Di buon mattino, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso,

ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio.

0: Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria.

Buongiorno, ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di Buon Mattino, come al solito, attraverso le prime pagine dei quotidiani nazionali che sono già in edicola. Viaggio che poi allargheremo a quello che è il nostro territorio con le prime pagine delle edizioni locali. Tanta informazione che riguarda anche la nostra città e il nostro territorio, con due ospiti con i quali toccheremo diversi temi, tra questi l'ex Ilva, ma anche la risistemazione urbanistica di Piazza Fontana. Vale a dire Franco Rizzo USB, esecutivo USB, ma anche l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Partiamo subito con le prime pagine che trovate in edicola, quotidiani nazionali. Ovviamente apriamo con ANSA Online, che è il quotidiano con il quale stappiamo tutti i giorni il nostro appuntamento di rassegna stampa. La prima pagina virtuale è dedicata alla querela tra la Premier Meloni e Donald Trump, sinceramente colpita da Trump, ma la politica estera italiana non cambia. La Premier richiama quindi al ritorno alla collaborazione bilaterale tra il paese e gli Stati Uniti. A un giorno delle verità, non vedo rischi di contraccolpi. I rapporti USA-Italia vanno bene. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata statunitense. Si sgonfia quindi il caso relativo all'assenza del vicepremier, del ministro Tajani, che aveva annunciato la propria assenza all'evento, sconfessato dalla Premier Meloni. Riprendono a circolare i primi treni in Germania dopo il blocco totale a causa di un disservizio informatico che aveva paralizzato il paese nella serata di ieri, e poi il focus sui mondiali con lo 0-0 tra Inghilterra e Ghana, che non punge. L'Inghilterra frena con il Ghana, 0-0 il risultato finale. Vince invece la Croazia 1-0 contro Panama, stesso risultato quello con il quale la Colombia sconfigge Congo. Andiamo avanti con le prime pagine, questa volta sì cartacee, dei quotidiani in edicola. Il primo ovviamente è il Corriere della Sera. Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano. E poi c'è il caldo, caldo che si fa sentire non solo alle nostre latitudini, ma anche, forse soprattutto, nel centro e nel nord Europa. Con il clima all'allarme in Italia, il bollino rosso in 16 città, ma il caldo torrido blocca l'Europa e la fotografia ritrae la situazione disperata in Francia con il caso dei 40 annegati. La cartina con le heat map dell'Europa fa notare proprio una zona nera tra Inghilterra e nella totalità praticamente della Francia, ma anche in determinate zone della penisola iberica, con Portogallo e Spagna falcidiate dalle temperature altissime. Poi c'è un'attenzione particolare ai mercati con cala SpaceX e poi recupera giù Piazza Affari. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. Andiamo avanti con i nostri quotidiani. Andiamo a leggere la prima pagina di Repubblica, che se da una parte tocca l'affare Trump Hormuz, colpita da Trump, per Hormuz ci siamo, con la Meloni che sottolinea come non cambiano i rapporti tra Italia e Stati Uniti. La politica estera non è Temptation Island, mozione contro la guerra. Il Senato USA sfida il presidente che crolla nei sondaggi. Dall'altra c'è Ronaldo nella storia, assegno in 6 mondiali, 5-0 ieri del Portogallo all'Uzbekistan, con la rete del numero 7 più iconico della storia del calcio. E poi stessa foto che abbiamo già visto prima, con il tuffo all'ombra della Tour Eiffel, quindi l'emergenza caldo in Francia. Quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, flotilla liberi in Libia, i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Cambiamo quotidiano, andiamo avanti con la nostra rassegna. Andiamo alla stampa che parla di difesa con l'ultimatum dell'Unione Europea a rischio 15 miliardi. Bruxelles in un mese per i fondi safe, poi li assegniamo ad altri. Scontro tra Giorgetti e Calderoli.
Crosetto, poi un libro di poesie di Fruttero e Lucentini, all'asta le lettere di Battisti alla mamma, le nostre memorie. Questa è la prima pagina della stampa che poi richiama il consueto dualismo tra CR7 e Messi. CR7 due gol per la storia, assegno in 6 mondiali, perché Messi è grande, ma Maradona è immenso. Quindi il doppio confronto con un terzo abbastanza incomodo, CR7 da una parte, Messi dall'altra. Insomma, Diego Armando Maradona, super partes. Attacco a Conte, pure il numero uno del Senato, critica la commissione, Covid, La Russa striglia, Fratelli d'Italia, la Premier rilancia le bufale, poi vertice NATO, millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila anche i carabinieri. Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato.

Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'UE sui prestiti safe da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie USA al summit di Ankara. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti, prossimo quotidiano è il giornale Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. Adesso basta, così muore un altro servitore dello Stato, albanese non si ferma, l'altro

0: andiamo avanti con un altro quotidiano, ci avviamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa nazionale perché c'è il Sole 24 Ore con Gaza, Commissione ONU, bambini presi di mira da Israele e genocidio, tensioni tra USA e Iran su Hormuz, ispezioni e Libano, ma la trattativa va avanti e poi ondata di vendite sul tech in borsa, riparte l'OPEC del cacao, il cartello del Ghana e della Costa d'Avorio, vedete nella foto, raffigura una cesta di cacao. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano che è la Gazzetta dello Sport. Conte è pronto, la Serie A convinta. Antonio è il CT giusto per riportare l'Italia quantomeno al Mondiale. Missione Club Italia si tratta con Maldini. E poi giravolta palestra, niente Inter e Chelsea. La beffa, titola Gazzetta, l'affare con i nerazzurri, l'affare con i nerazzurri ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, raddoppiato l'ingaggio. Affare da 60 milioni, contenta in primis l'Atalanta, poi il doppio confronto Messi CR7 e a rischio anche Pulisic per ciò che riguarda invece il Milan che sta nascendo. Pulisic agita il Milan è il titolo di Gazzetta. Questo era il nostro ultimo quotidiano nazionale, ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito con la nostra rassegna stampa locale.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione che ha dominato lo scenario europeo continua ancora a farlo, ma in aree un po' più settentrionali rispetto a quelle dei giorni passati, prestando quindi il fianco a delle infiltrazioni di aria umida per quanto riguarda il vicino Atlantico e di aria un po' più fresca per quanto riguarda invece i Balcani e marginalmente anche le nostre regioni meridionali. Non lasciamoci impressionare molto da questa cartina, perché questa cartina evidenzia comunque quelli che saranno i fenomeni nelle ore centrali del giorno, quindi solamente in questa fascia temporale, quindi nel pomeriggio, nella prima serata, ci sarà la possibilità dello sviluppo di nubi cumuliformi dai quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci o degli isolati temporali. A questo punto possiamo passare a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete, un cielo sereno, poco nuvoloso al mattino dappertutto. Vedete anche un sole pieno, un sole colorato di arancio, di un colore un po' più intenso, che denota la possibilità di temperature abbastanza elevate, specialmente nelle aree interne non interessate allo sviluppo di nubi cumuliformi. Nubi che abbiamo detto potranno svilupparsi nelle ore centrali della giornata. Quindi durante il pomeriggio potrebbero persistere anche nella prima parte della serata per poi dissolversi, nuvole dalle quali potrebbero scaturire, abbiamo detto, dei brevi rovesci o degli isolati temporali che però potrebbero, spinti anche dal vento, interessare localmente anche le aree costiere, specialmente per quanto riguarda il Golfo di Taranto, il settore occidentale, tanto per intenderci. Per quanto riguarda il vento sarà debole, settentrionale, ma o a regime di brezza lungo le coste, mentre nelle aree interne molto probabilmente sarà quasi assente. Il mare pertanto sarà poco mosso, il basso Adriatico e lo Ionio localmente mosso risulterà sempre il canale d'Otranto perché più interessato da dei venti settentrionali un po' più vivaci. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di giovedì, vediamo che tutto sommato la situazione non cambia di poco, ecco mi sposto, vedete, abbiamo segnalato la possibilità dal pomeriggio di locali rovesci o temporali sempre nelle aree interne, anche in questo caso ci potrebbe essere qualche sconfinamento lungo le zone costiere, ma ripeto, si tratta di fenomeni isolati, di fenomeni locali, non dappertutto. Questo è quello che è il messaggio che vogliamo farvi passare. Vedete le temperature restano comunque sempre elevate, minima 23, massima 35, sono dei valori decisamente superiori a quelle che sono le medie del periodo. Mi sembra di aver detto tutto, comunque anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Quindi questa è la situazione relativa al meteo. Adesso passiamo rapidamente alla nostra rassegna stampa locale con le prime pagine del territorio. Apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, lo spazio Porto.

0: può attendere probabilmente, anzi probabile, abbattimento della quota di fondi destinata a Grottaglie per lo scalo, nuove infrastrutture, nessuna compagnia per i voli suborbitali. De Caro congela l'investimento da 70 milioni. Ne abbiamo parlato con il sindaco D'Alò negli scorsi giorni. Grottaglie non vuole rinunciare alla speranza di veder volare i voli civili da un aeroporto rinnovato, completamente nuovo. E poi l'intervista a Renzo Arbore, che compie 89 anni, la TV di oggi non mi fa divertire. Cosa temo di più? Restare da solo. Migranti, lettera razzista contro Don Venneri, bambini al lavoro sui lidi di Porto Cesareo, minacciata la Caritas, e poi qui per studiare, ma poi costretti ad un'altra strada. Poi il giallo di Barletta, uomo trovato cadavere sul litorale, lesione alla testa, disposta l'autopsia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è la Gazzetta del Mezzogiorno. Meloni, il rilancio colpita da Trump, ma adesso torniamo alla normalità, nuova legge elettorale, scontro frontale sulle preferenze, poi i ricambi rubati rivenduti su Facebook. Cerignola, scattano 8 arresti, spedivano in tutta Europa. I Focus, Foggia, la festa della finanza con la Premier, il CSM decide sul futuro di Emiliano. Scendiamo a centropagina con la liberazione dei due attivisti pugliesi attualmente in Puglia. Flottilla, dopo un mese, liberati due pugliesi prigionieri in Libia. Oggi rientro di Alberizzi e Centrone. Questa è la prima pagina di Gazzetta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, con l'edicola del Sud, che come al solito apre con lo sport. Bari Calcio, Sassanelli saranno come cani da guardia. Serie A, troppi esuberi, Lecce cede quasi tutti, eccellenza le strategie del Taranto per ripartire. Nella foto c'è Sebastiano Ladisa. JTF a Taranto, rifinanziato, avviso con 15 milioni, con la foto dell'assessore allo sviluppo economico di Sciascia. E poi l'addio a Igor Protti, aperta solo la tribuna est. A fine mese pronte 78 case di comunità, studentati, PNRR più cari in Puglia. E poi la presenza della Premier Meloni a Foggia alla festa della Guardia di Finanza. Centropagina, liberati gli attivisti pugliesi della flottiglia, fermati in Libia. Ultimo quotidiano è il quotidiano di Puglia, relativo a Taranto, case di comunità da 121 a 78 OS, oltre 21.000 posti. E poi il centrodestra all'attacco dopo il Medimex, riflessi in comune. Ieri ne abbiamo parlato nel nostro TG con Fratelli d'Italia, che chiede le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno, proprio relativamente al disservizio di Chiva Mobilità, con la mancanza di navette in grado di garantire il deflusso ai tanti, tantissimi presenti sul piazzale della Rotonda. Una questione che, insomma, non credo andrà ad esaurirsi a stretto giro di posta. Tilt navette, il caso diventa politico. Giorno nel mirino, la replica, verifiche. Leonardo Siri accende, sale la produzione e al via le assunzioni, più fusoliere, 40 nuovi addetti. Queste le prime pagine pugliesi. Noi non perdiamo tempo, perché ieri vi abbiamo parlato di Exilva, vi abbiamo parlato di Exilva in un servizio quasi provocatorio, nel quale mettevamo a centro la visione di Flex, ovvero un rilancio qualitativo dello stabilimento piuttosto che quantitativo, meno produzione, più qualità, più acciaio per il tech, per l'automotive. Questo al centro del disegno di Michael Flex, che poi sottolineava un aspetto importante, fondamentale, determinante nel piano di rilancio dell'Exilva, ovvero nessun impiegato, nessun lavoratore resterà a casa. Ascoltiamo il servizio e poi ascoltiamo un parere di qualcuno che la fabbrica la vive quotidianamente.
1: Scontro totale sul futuro dell'Exilva di Taranto, il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte, da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a colossi con Danieli e MT Invest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato, ma costruire una nuova siderurgia, puntando non sulla quantità ma sulla qualità, meno tonnellate, più acciai specializzati speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della

0: vigilia ci pensa però Alberto Pratesi, l'ex manager spara a zero definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di numeri, la critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale, se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire i debiti deve metterli lo Stato? A che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere.
1: Ecco, spesse volte il nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come secondo Flex la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a rabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex oppure c'è qualche problemino in più?
2: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni, a me sembra più una classica dichiarazione che si fa di solito in campagna elettorale, sembra di assistere a una campagna elettorale in cui l'ex group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica, e non condividono anche la posizione di Pratesi, però certo, c'è un fondo di voltacce. Perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la mole di denaro e di tempo che ci vuole non è una cosa da nulla, e che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una spesa di quel tipo, garantendo 16.000, 17.000 famiglie di tutto il gruppo, il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se rilancio ci deve essere da parte dell'ILVA con i soldi dello Stato, e Flex in un'intervista che ha rilasciato l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi. Quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto contrario.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, che insomma è una valutazione che balza agli occhi di tutti, c'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori ILVA, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica, perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona.
2: Certo, no, è la provocazione da campagna elettorale, perché quella è. Cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì. Però diciamo dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no? Per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
2: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi. Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Termini, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato, poi se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa, diciamo le ultime vicende, non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto serio. Ecco, però io a prescindere da tutto dico che l'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere un salvatore della pace che non ci sarà mai. Cioè l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano e una partecipata dello Stato. Quindi un po' come è avvenuto nel 2018, quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo.
2: Quindi dovrebbe venire questa cosa qua, che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione Ilva di solito subisce delle impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che porta in dote sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
2: Dal punto di vista del lavoro, la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva NAS già in cassa. Situazione drammatica in una città in cui tra l'altro c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità tra i lavoratori che purtroppo hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività che si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e, come hai detto tu, io penso che quest'estate, già a partire dalla metà di luglio, c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. Io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica, che in questi anni purtroppo quasi mai sulla vicenda Ilva è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, perché un attimo prima presentiate un progetto, certo, concreto, realistico, e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva NAS, dell'appalto, che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
1: Assolutamente sì. Franco, io non posso che ringraziarti, sperare che insomma la situazione volga esattamente così come stavi riportando tu poco fa, ovvero con un intervento che possa salvaguardare quello che è il lavoro di diverse famiglie che restano appese a una situazione abbastanza complicata e poco fluida. Dopo avremo in collegamento l'onorevole Iaia e magari proveremo a girargli quella che è la tua considerazione relativa all'ingresso di questo terzo soggetto. Tu ne hai anticipato, come avete già avuto una interlocuzione col ministro Urso, proveremo a capirne di più. Grazie Franco.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, dovremmo a brevissimo avere in collegamento l'onorevole Iaia. Prima però vi faccio vedere cosa accadrà in Piazza Fontana, perché con i fondi CIS questa storica piazza della nostra città cambierà radicalmente volto.
0: Passo in avanti decisivo per il restyling della città vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero intervento intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione l'iter avviato nel 2020 con un concorso di progettazione ha superato la conferenza dei servizi e le verifiche tecniche fine all'approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura non solo dei lavori ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere.
1: Rieccoci in studio, ve l'avevamo anticipato, dovremmo avere in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaio. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Onorevole, allora le buone notizie arrivano dai fondi CIS, arrivano da Piazza Fontana, insomma dal rifacimento totale, restyling del quale avevamo già parlato, che avevamo già trattato. Adesso però pare essere ormai entrata in piena operatività quella che è una delle porte di Taranto, una di quelle zone che schiude Taranto, che ha al centro un recupero storico ma che guarda certamente al futuro.
3: Sì, assolutamente sì, nel momento in cui sono stato nominato responsabile unico del CIS Taranto da parte di Giorgia Meloni, mi sono impegnato tutti i giorni per fare in modo che le risorse a disposizione ferme, devo dire, da anni fossero effettivamente utilizzate, ed il cantiere del CIS, la riqualificazione del CIS, rientra nel novero di queste opere. Ora finalmente il Comune di Taranto ha pubblicato questa determina, noi avevamo con Invitalia fatto la gara, aggiudicato la gara, il Comune si è attivato con la determina, per cui a breve partiranno questi lavori e si darà il via a questo grande cantiere generale, potremmo dire, che riguarderà la città vecchia e che vede il CIS e tutta la sua struttura impegnata in prima persona, a partire appunto da Piazza Fontana, che sarà uno dei primi interventi, ma ci sono anche altri interventi che sono invece in fase conclusiva, penso per esempio al Palazzo Nove Lune. Partiranno poi lavori che riguarderanno le mura aragonesi, la riqualificazione dell'area delle colonne doriche, via Duomo, i sotterranei della chiesa di San Domenico e Piazza Castello, i lavori sono già in corso.
1: Assolutamente, non solo in Città Vecchia, perché poi io ho particolarmente a cuore la questione delle Atleti Azzurre d'Italia. A che punto sono i lavori lì, onorevole?
3: Ma io attendo con ansia la chiusura del procedimento di caratterizzazione da parte di ARPA Puglia. Devo dire che devo prendere atto che occorrono un po' di mesi. Io speravo, immaginavo che il procedimento di caratterizzazione fosse molto più veloce, dovremmo essere quasi alla fine. Una volta avuti i dati delle analisi del terreno, quindi della composizione del terreno, dello stato di inquinamento anche di quel terreno, potremo procedere con le valutazioni del caso e io credo si darà luogo alla realizzazione di un capping e poi della la realizzazione, diciamo, di fatto del nuovo impianto sportivo. È un intervento al quale anche io ci tengo molto, devo dire.
1: Siamo in due, siamo quantomeno in due, ma
3: io so penso che siamo
1: più di qualcuno, più di qualcuno, sì sì, assolutamente. Onorevole, guardi, io oltre a questo volevo fare un passaggio sui fondi che invece toccheranno la provincia ed in particolar modo a Vetrana. Un nuovo modo di pensare a quelli che sono i servizi idrogeologici che vengono a crearsi sul territorio, un modo che punta a prevenire piuttosto che a curare successivamente. Un importo importante, 18 milioni di euro, la prima tranche di 5 arriva da Vetrana, due comuni in Puglia che possono contare su questo tipo di finanziamenti, uno soltanto in provincia di Taranto, l'altro in provincia di Lecce.
3: Sì, parliamo del dissesto idrogeologico, risorse a disposizione ce ne sono, parliamo di fondi FSC, quindi fondi nazionali che sono stati poi trasferiti con l'accordo di coesione alla Regione Puglia in questo caso e per Avetrana del canale di imbrigliamento. È chiaro, sì, che per evitare disastri che sono avvenuti anche nella nostra provincia, penso per esempio all'alluvione di Ginosa di qualche anno fa che determinò 4 morti, quindi sono situazioni che si possono verificare anche da noi, per cui queste risorse, questi interventi nel momento in cui vengono realizzati certamente consentono di mettere in sicurezza un territorio ed una comunità.
1: Certo. Onorevole, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Abbiamo avuto Franco Rizzo qualche minuto fa che ci parlava,
3: sì.
1: SB, esecutivo SB nazionale, ci parlava di ex Silva. Secondo Rizzo, secondo buona parte dei sindacati, l'unica soluzione che possa provare, anzi che possa salvare l'Ilva da un, l'ex Ilva da un futuro tetro è la mano dello Stato, l'ingresso dello Stato diretto in quello che, in quelle che sono, in quelli che sono i presupposti futuri e futuribili dello stabilimento. Rizzo parlava di una idea paventata, di un'ipotesi paventata, ma nemmeno poi tanto ipotesi, ma di un coinvolgimento diretto da parte di un soggetto terzo riconducibile alla

0: macchina statale.
1: Ma ci sono diverse ipotesi sul tappeto, ci sono due ipotesi private, una terza ipotesi, diciamo che è oggetto di valutazione, e poi c'è quest'altro tema della nazionalizzazione. Il governo ad alto livello si sta occupando di questa problematica. Io spero che venga risolta quanto prima, anche perché la situazione è diventata piuttosto complessa. È un argomento che seguiamo oramai da anni, ci rendiamo conto che i lavoratori hanno bisogno di una risposta, che il territorio ha bisogno di una risposta, anche se devo dire che da parte dell'amministrazione comunale, prendo atto di una serie di interventi piuttosto estemporanei, ma non di una linea politica chiara su questo tema.
0: Onorevole, le faccio l'ultimo, davvero l'ultimo passaggio. Questione clima,
1: Sì.
0: mobilità degli ultimi giorni. Siccome molto spesso, cioè, senti, io mi ritrovo tra un dissing politico tra il vice sindaco Mattia Giorno, l'onorevole Iaia, spesso c'è un rimpallo. C'è il Fratelli d'Italia che chiede la testa del vice sindaco Mattia Giorno. Ha un'idea su quello che è accaduto in questi giorni relativamente al Medimex?
1: Ma il gruppo consiliare ha ritenuto di chiedere le dimissioni del vice sindaco, il quale interviene sostanzialmente sul tutto, non avendo capito che la collaborazione istituzionale viene prima della demagogia politica, per cui è impegnato tutti i giorni in giro per la città a rivendicare cantieri del CIS, non spiegando ai cittadini che i fondi sono del CIS e che il centrosinistra governa la città da 20 anni di fatto e che avrebbe potuto utilizzare questi fondi negli anni passati e non lo ha mai fatto. Ma questo è il livello per cui io non mi meraviglio di tutto ciò. Per quanto riguarda il disservizio dell'altra sera, io devo dirvi che francamente vedo dei dibattiti in città che mi lasciano un po' basito. Perché da una parte leggevo proprio in questo momento l'intervista all'assessore Cataldino, il quale afferma che la responsabilità non è dei lavoratori. Bene, dall'altra parte leggo che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale. Benissimo, quindi di chi è la responsabilità? Dell'amministratore di Chima Mobilità? Quindi qualcuno avrà lasciato queste persone a terra, non credo di essere stato io che sia stato Fratelli d'Italia. Quindi immagino che ci saranno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della società partecipata o quant'altro. Sono sicuro che tutto si concluderà in un nulla di fatto, come sempre.
0: Chiaro, chiaro, grazie mille onorevole, grazie del suo
1: Grazie, grazie a
0: contributo.
1: voi.
0: Ovviamente, sempre prezioso, noi andiamo avanti con la nostra rassegna e torniamo a parlare proprio di Chima, lo facciamo nel nostro servizio di Maria Laura Paletta.
2: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
3: Un cortocircuito comunicativo e organizzativo le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Chima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato, l'aver dato per certa, l'estensione delle corse delle navette fino all'una di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito il servizio.
2: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi. Quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24 oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi, magari, indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
0: Sviluppi attesi, anche come avete ascoltato dalle parole dell'onorevole Iaia, nelle prossime ore relativamente alla questione Chima, con il rimpallo di responsabilità che insomma in questo momento sta accadendo. Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia in questa mattinata, vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100, ovviamente l'appuntamento con la nostra informazione torna alle ore 14 con 100 notizie, grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
5: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per iniziare.

piattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento, marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo.

Andiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su, naturalmente se ho problemi di equilibrio basta staccare appena appena il piede, se no altrimenti sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle. Inspiro, le porto indietro, indietro, indietro e in basso. 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4, e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe e tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su, evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su, inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti, l'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso la catena sinistra del corpo, e poi la destra, appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo, fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi, immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9,
e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo. Andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti auto allungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome, poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico, per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico. Quando ho espirato contraggo leggermente la zona e poi inspirando la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10, e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2 e 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone, e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia.
Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico, se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione va bene, se invece quando ho finito mi sento molto stanco vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo? Tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente se sento che si sta affaticando il tratto lombare mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no altrimenti come stavamo facendo un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta. Inspiro, espiro, alla quinta ripetizione, inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo, e su, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo. Inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro. I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro
e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe, controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia.

fuori l'aria, come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3. Cinque, sei, sette, otto, nove, 10 e poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte. Però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè, appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti, poi inspiro, espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione

Scontro sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Michael Flex insieme a Danieli e Met Invest propone un rilancio basato su una nuova siderurgia. Intanto promette nei primi 100 giorni il rientro di tutti i lavoratori. Dall'altra parte le critiche di Alberto Pratesi mettono in dubbio la sostenibilità del piano. Medimex e disagi per le navette. L'ordine di servizio sarebbe stato impostato su base volontaria senza però tenere conto delle reali adesioni del personale. Sulla questione sono intervenuti i sindacati che mettono in guardia. Stop alle polemiche sterili, non si attribuiscano le responsabilità agli autisti. Riqualificazione della città vecchia, aggiudicati i lavori per il restyling di Piazza Fontana, intervento da 1 milione di euro del piano Isola Madre. Il cantiere sarà avviato a breve dopo l'affidamento alle imprese vincitrici della gara. Riapre il parco Shanghai al quartiere Tamburi dopo la chiusura per vandalismi. Uno spazio importante per bambini e famiglie nel quartiere Tamburi ritorna alla comunità. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione della sera, come avete ascoltato nei nostri titoli, parlando di ex Silva, il piano di rilancio dello stabilimento siderurgico di Taranto di Michael Flex andrebbe a prevedere maggiore qualità e minore quantità. Nessuno degli operai resterà a casa, vengono però sollevati dei dubbi da parte di Alberto Pratesi. Ascoltiamo il servizio. Scontro totale sul futuro dell'ex Silva di Taranto. Il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte. Da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a Colossi con Danieli e Met Invest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato ma costruire una nuova siderurgia puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Meno tonnellate, più acciai speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della vigilia ci pensa però Alberto Pratesi. L'ex manager spara a zero definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di

0: I numeri, la critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale, se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire i debiti deve metterli lo Stato? A che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere.
1: Cambiamo argomento, ma parliamo sempre di problematiche legate al territorio. Se da una parte il Medimex ha rappresentato una grande vetrina per la città a livello musicale, a livello turistico e sociale, dall'altra resta la pecca relativa al servizio navetta, all'interruzione del servizio navetta. Abbiamo ascoltato i sindacati proprio su questo grave problema. La posizione dei sindacati è chiara, basta polemiche inutili, no, inutili. Nessuno scarichi la responsabilità sui lavoratori. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
3: Un cortocircuito comunicativo e organizzativo le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Kima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato, l'aver dato per certa, l'estensione delle corse delle navette fino all'una di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito il servizio.
2: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi. Quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24 oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi magari indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
1: E la lunga coda relativa alla polemica Medimex Servizi Chima arriva sino a Palazzo di Città e scuote anche quello che è il pensiero delle opposizioni attraverso una nota stampa. Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Taranto ha chiesto le dimissioni immediate del vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi, ritenendolo il principale responsabile politico delle criticità organizzative registrate durante la stessa kermesse. Nel mirino, in particolare la gestione del deflusso al termine del concerto dei Pet Shop Boys. Secondo Fratelli d'Italia, migliaia di cittadini e visitatori sono rimasti abbandonati sul lungomare, costretti ad attendere per ore o a tornare a piedi. Episodio definito come il momento più evidente di questo fallimento. I consiglieri respingono inoltre ogni tentativo di attribuire le responsabilità ai lavoratori del trasporto pubblico, sostenendo che le responsabilità appartengono a chi amministra, dirige e programma. Per il gruppo di opposizione, il vice sindaco aveva il dovere di pianificare ogni fase dell'organizzazione, compresa la mobilità e il deflusso del pubblico. Fratelli d'Italia parla infine di un disastro organizzativo che avrebbe danneggiato l'immagine della città e lancia un allarme in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, chiedendo un'assunzione di responsabilità politica da parte dell'amministrazione comunale. Restiamo a Taranto, parliamo di cronaca, momenti di paura in centro a Taranto, dove un cittadino bangladese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza aggravata.

0: pubblico ufficiale possesso ingiustificato di arma da taglio. I dettagli nel servizio.
1: Momenti di grande tensione domenica sera nel pieno centro a Taranto, dove la polizia di Stato ha arrestato un cittadino originario del Bangladesh di 30 anni. L'uomo regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora è ritenuto responsabile di reati di violenza aggravata pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'allarme è scattato quando i passanti hanno segnalato il trentenne in forte stato di agitazione mentre minacciava i presenti e una pattuglia della polizia locale. All'arrivo degli agenti della squadra volante, la situazione è degenerata. L'uomo ha estratto dalla tasca un grosso coltello con una lama di circa 10 centimetri, tentando lo scontro fisico con i poliziotti. Dopo concitati minuti di colluttazione, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo, recuperando l'arma che l'aggressore aveva tentato di nascondere in un'aiuola. Il trentenne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a manifestare una condotta violenta sia a bordo dell'auto di servizio che all'interno degli uffici della questura. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato trasferito presso la locale casa circondariale. Per l'indagato vige in ogni caso il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: Continuiamo a parlare di cronaca. La polizia ha arrestato a Taranto un 32enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla sezione antidroga della squadra mobile nell'ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani, molti dei quali noti tossicodipendenti, nei pressi di un bar del centro cittadino. Le indagini hanno permesso di ricondurre il movimento sospetto ad uno stabile adiacente al locale dove risiede l'uomo, già noto per attività di spaccio in regime di semilibertà. Dopo gli appostamenti e i controlli, i poliziotti sono entrati nell'appartamento sorprendendo il 32enne, che ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 50 dosi di cocaina già confezionata e un ulteriore quantitativo di circa 5 grammi della stessa sostanza. Rinvenuti anche appunti, manoscritti riconducibili alla presunta attività di spaccio, con indicazioni su quantità vendute e somme da incassare. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Altra notizia di cronaca: si tratta di un 47enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, detenzione illegale di arma clandestina alterata e porto d'armi, oggetti atti ad offendere. L'intervento dei carabinieri è scattato intorno alla mezzanotte e mezza, dopo la richiesta di aiuto della figlia convivente alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Manduria. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe minacciato la moglie al termine di una lite, danneggiando mobili e suppellettili e colpendo con un coltello anche l'auto della donna. Si tratterebbe di maltrattamenti reiterati nel tempo, caratterizzati da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver senza matricola modificata per sparare munizioni reali e diverse cartucce calibro 22. L'uomo è stato condotto nel carcere di Taranto. Chiudiamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, invece parliamo di una bella notizia, perché al quartiere dei Tamburi, dopo qualche giorno, è stato riaperto il parco all'interno del centro commerciale Shanghai. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Riapre il parco giochi Shanghai nel quartiere Tamburi, una buona notizia per le tante famiglie che nelle scorse settimane avevano temuto di perdere uno dei pochi punti di aggregazione gratuiti dedicati ai bambini della zona. Inaugurato il 9 agosto 2025, il giardinetto era rapidamente diventato un luogo di incontro per bambini, ragazzi e genitori. I ripetuti atti vandalici e alcuni comportamenti poco rispettosi avevano però spinto i proprietari Simona Wang e Luigi Susco a chiudere temporaneamente la struttura.
3: Vi aspettate anche un cambiamento?
4: Certamente sì, speriamo che dopo questo fatto diciamo gli abitanti, anche i residenti, saranno più civili.
2: Una prospettiva che avrebbe privato il quartiere di uno spazio importante per la socialità e il tempo libero. Determinanti sono state le richieste e le sollecitazioni di numerose famiglie che hanno chiesto con forza la riapertura del parco. Così, dopo un confronto con l'amministrazione comunale, è arrivata la decisione di riaprire. Il comune si è impegnato a intervenire attraverso i servizi sociali in presenza di situazioni problematiche legate ad alcuni ragazzi, mentre ai proprietari continuerà a aspettare la gestione e la pulizia dell'area.
5: Loro si sono presi l'impegno di curare questa struttura e di tanto in tanto di mandare qualcuno per vigilare. Si sono presi pure l'impegno di mandare l'assistenza sociale per quei ragazzi che vanno un po' fuori riga.
4: E a nostro carico sicuramente resterà lo stesso di pulire ogni giorno, però se ci aiuta un po' anche

0: che l'amministrazione andrà molto meglio, perché così non andrà all'abbandono.
1: Wang e Susco si dicono soddisfatti dell'intesa raggiunta e confidano che da oggi questo spazio pubblico gratuito venga rispettato e tutelato da tutti.
0: Parco e videosorvegliato, d'ora in poi qualsiasi persona che fanno atti vandalici, noi prenderemo provvedimenti e andremo avanti con forza dell'ordine.
2: E adesso dal quartiere Tamburi ci trasferiamo in Città Vecchia e più precisamente a Piazza Fontana. Passo in avanti per la riqualificazione della storica piazza della Città Vecchia. Il comune ha aggiudicato i lavori di restyling oltre 1 milione di euro derivanti dai fondi CIS.
3: Passo in avanti decisivo per il restyling della Città Vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta, con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione. L'iter, avviato nel 2020 con un concorso di progettazione, ha superato la conferenza dei servizi e le verifiche tecniche fino all'approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura non solo dei lavori, ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere.
2: Erbace degrado tra via Cagliari e via Genova a Taranto, la denuncia di un residente raccolta dalla nostra Giovanna Calabrese.
4: Non è edificante vedere una cosa del genere e ogni volta che si esce di casa ci si ritrova direttamente in questa discarica. E poi vorrei dire, giustamente il sindaco ha gettato la scure sui cittadini e sui commercianti per quanto riguarda il mantenimento del decoro pubblico, giusto. Però chi controlla effettivamente che i doveri dell'amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini vengano ottemperati? Perché non mi pare che questo avvenga. E come si può vedere dalle immagini, qui si rasenta l'emergenza sanitaria.
1: È la segnalazione di Giovanni Carbonara, residente della zona, che richiama l'attenzione sulle condizioni di alcune aree pubbliche tra via Cagliari e via Genova, nei pressi della Concattedrale Gran Madre di Dio. Basta fare un giro nella zona per rendersi conto di una situazione che sarebbe ben diversa da quanto previsto dall'ordinanza sul decoro urbano. Tra sterpaglie, rifiuti abbandonati ed escrementi accumulati tra la vegetazione, i cittadini parlano di un problema che si ripresenta nel tempo. Il provvedimento richiama cittadini ed esercenti al rispetto di specifici obblighi di pulizia e manutenzione, prevedendo in caso di violazioni sanzioni amministrative comprese tra 200 e 500 euro. In alcuni casi, racconta Giovanni, sono gli stessi residenti a intervenire per ripulire le aree più degradate.
4: Ci sono delle zone adiacenti qui che possono sembrare civilizzate, ma in realtà non è perché il comune ha provveduto, ma perché i privati cittadini hanno sborsato di tasca propria i soldi per mettere qualcuno che pulisse insomma il marciapiede e togliesse tutto quello che si può vedere qui attorno. Ma la cosa strana è che non è raro vedere anche delle persone, delle madri con i carrozzini ad esempio, che preferiscono camminare sul manto stradale anziché sul marciapiede, proprio per timore appunto che si infilino nel carrozzino zecche, blatte che si vedono in ogni momento qui.
1: Con l'aumento delle temperature, inoltre, ai problemi legati al degrado si aggiungono quelli dei cattivi odori e della presenza di insetti.
4: Ci sono delle erbacce che hanno raggiunto anche 1,5 metri di altezza, infarcite completamente di escrementi che giacciono lì da mesi, immondizie di ogni tipo, preservativi, carte, buste, bottiglie. Chi controlla che la pulizia del territorio avvenga?
2: Ce ne andiamo a Lama, dove è un problema che va avanti da ormai 20 anni e ancora presente sul territorio. Più precisamente andiamo in via Girasoli, dove la fogna, l'attacco fognario è pronto, ma ci sono emerse criticità per poter procedere all'allacciamento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Una storia lunga oltre 20 anni, quella dell'impianto fognario di via Girasoli a Lama. Avviata nel 2004, l'opera ha attraversato sequestri, contenziosi, revisioni progettuali e lunghe fasi burocratiche che ne hanno rallentato il completamento. Dopo il sequestro del 2007 e la successiva ripresa dell'iter nel 2013, il progetto revisionato era già pronto nel 2014 e aveva ottenuto i principali pareri autorizzativi l'anno successivo. Nel 2018 anche il parere favorevole dell'acquedotto pugliese, mentre la validazione definitiva del progetto da parte del Comune avvenne soltanto nell'agosto 2020. I lavori sono poi stati ultimati nel 2021, tuttavia ad agosto 2025 l'impianto non risulta ancora pienamente operativo. Restano infatti da completare alcuni adempimenti amministrativi, tra cui provvedimenti relativi agli espropri e la definizione del cronoprogramma per l'effettiva messa in esercizio dell'infrastruttura. Una vicenda che continua ad alimentare interrogativi sui tempi della realizzazione delle opere pubbliche e sulle responsabilità dei ritardi accumulati nel corso degli anni, mentre tra un rinvio e l'altro ciò che rischia di venire meno è proprio la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
6: La fiducia ancora non l'abbiamo persa perché ci teniamo alla collaborazione con le istituzioni. Noi vogliamo, in questi 2 anni e mezzo che esiste il nostro comitato, abbiamo sempre collaborato e vogliamo farlo ancora, perché per riqualificare i quartieri io ritengo che ci sia bisogno di una collaborazione tra cittadini, comitati e istituzioni. Mi dicevano appunto dei lavori pubblici che dei lavori che sono stati ereditati dalle amministrazioni precedenti portano sempre delle complicazioni. Non lo metto in dubbio, non so, sarà pure così, però è pur vero che sono passati 24 anni, quindi la cosa ci lascia un po' perplessi. Stiamo parlando di 4.000 famiglie che non hanno ancora la rete fognaria. Pensavamo che si potesse portare a termine questi lavori e invece c'è ancora un altro impedimento. E questo porterebbe, uso il condizionale, porterebbe al completamento dei lavori in primavera del 2027.
2: Oltre 64 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico in Puglia, in provincia di Taranto, la realtà più rappresentata è quella di Avetrana.
3: Prende forma in Puglia il piano strutturale contro il dissesto idrogeologico con la firma dei primi disciplinari alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese si mette in moto il percorso che porterà all'apertura di 13 cantieri in tutta la regione finanziati con oltre 64 milioni di euro del programma Puglia 2021-2027. I primi interventi operativi riguarderanno i comuni di Avetrana e Campi Salentina. Ad Avetrana il finanziamento per questo secondo lotto è di oltre 5 milioni di euro, parte di un programma più ampio di quasi 18 milioni che unisce fondi regionali e risorse di coesione. Il progetto prevede la realizzazione di un canale di 3 km per intercettare le acque piovane prima che raggiungano il centro abitato, coinvolgendole in 3 cave dismesse per ricaricare la falda. Non solo sicurezza, l'opera includerà anche la nascita di un nuovo parco pubblico, trasformando un intervento di difesa del territorio in un'occasione di riqualificazione urbana. Un passo storico, come sottolineato dal sindaco Antonio Iazzi, che risolverà definitivamente le criticità legate agli allagamenti. La strategia della Regione Puglia mira a passare definitivamente dalla gestione delle emergenze alla prevenzione. Nei prossimi mesi gli uffici regionali accompagneranno tutti i comuni coinvolti con sopralluoghi e tavoli tecnici, ricordando che il trasferimento dei fondi coincide prima di tutto con una grande responsabilità affidata ai sindaci per la sicurezza delle proprie comunità.
2: Oltre 400 operatori coinvolti e 34 enti formativi in tutta la regione. Si chiude così il progetto Cresco, nato per potenziare competenze digitali e capitale umano nel mondo del no profit. Ce ne parla Teresa Picchierri.
7: La crescita delle competenze digitali nel terzo settore pugliese è al centro del progetto Cresco, che si è concluso con il coinvolgimento di 34 enti e associazioni ed oltre 400 operatori in tutta la regione. L'iniziativa, finanziata dal Fondo per la Repubblica Digitale e promossa da Programma Sviluppo con il Comune di Taranto, ha puntato a rafforzare le competenze digitali e trasversali degli operatori del no profit, dai social media alla leadership, passando per il lavoro di squadra e la gestione delle relazioni.
8: Abbiamo messo su una formazione personalizzata, quindi che andava ad analizzare le reali esigenze personali e organizzative. Abbiamo messo in campo uno staff di coaching e di orientatori per fare in modo che si generasse realmente

0: veramente il cambiamento, che le aziende, le organizzazioni appunto del no profit potessero prendere consapevolezza e conoscenza dei nuovi strumenti digitali e tecnologici. E a fianco alla formazione digitale non abbiamo mai tralasciato quella sulle soft skills. Abbiamo colmato le differenze, non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo fatto sì che tutti partissero più o meno dallo stesso punto.
1: È un esempio concreto di come la formazione può essere utilizzata come strumento di crescita del nostro territorio. Abbiamo investito sul capitale umano del terzo settore dal punto di vista innovativo ed è un esempio davvero reale come innovazione e collaborazione possono camminare pari passo insieme per una crescita del nostro territorio.
2: Il 25 giugno allo Yachting Club di San Vito l'evento finale.
3: Giovedì 25 giugno presso lo Yachting Club di Taranto avremo il piacere di presentare nel dettaglio il progetto, alla presenza anche dei referenti del Fondo per la Repubblica Digitale, di tutti i partner del progetto. Sarà un momento importante per confrontarci sul progetto, sui punti di forza rilevati che come programma sviluppo ci prendiamo la responsabilità di mettere a sistema anche per prossime iniziative.
4: E adesso la nostra pagina sportiva. Entra nel vivo la settimana decisiva per il futuro del Taranto Calcio tra prospettive sportive, questione stadio e programmazione della prossima stagione. Sul fronte iscrizione il club rossoblu ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La società ha infatti escluso l'ipotesi di un ripescaggio in Serie D attraverso i normali criteri federali, ritenendo impraticabile la presentazione della domanda. Ciononostante il board continua a lavorare su una strada alternativa, quella del cosiddetto Lodo Taranto, un percorso normativo sul quale i dirigenti ionici avrebbero già avviato interlocuzioni negli ambienti federali per verificare eventuali margini di manovra. Parallelamente procede il confronto con il comune sul tema dello stadio Erasmo Iacovone. Nelle ultime ore si registra un significativo riavvicinamento tra le parti impegnate in un dialogo serrato per trovare un'intesa sul progetto presentato dal gruppo Ladisa per la riqualificazione dell'intera area dell'impianto. Sul tavolo ci sono la condivisione della visione complessiva dell'intervento e la definizione degli aspetti economici, compreso il canone di utilizzo della struttura, che è in corso di valutazione anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali. Intanto si guarda alla costruzione della nuova squadra. Se resta ancora da definire il futuro dell'allenatore Ciro Danucci, sembra invece delineata la situazione relativa alla direzione sportiva. Salvo sorprese dell'ultima ora, Danilo Panni dovrebbe essere confermato nel ruolo. Forte di un contratto in scadenza nel 2027, l'ex dirigente di Salernitana, Messina e Ternana sarà chiamato a guidare la programmazione della prossima stagione, sia nell'ipotesi di una partecipazione al campionato di eccellenza, sia in caso di approdo in Serie D. Grande successo per il basket giovanile tarantino, la Virtus Under 17 Eccellenza ha conquistato il prestigioso torneo Roseto Summer League 2026 al termine di un percorso entusiasmante che ha visto i giovani rossoblu superare avversari di alto livello provenienti da tutta Italia. Sotto la guida di coach Stefano Mineo la squadra ha dimostrato qualità tecniche, solidità mentale e un grande spirito di gruppo, esprimendo una pallacanestro intensa ed efficace. Una vittoria che premia il lavoro svolto durante l'intera stagione e conferma la crescita costante dei giovani atleti della società ionica, da sempre in prima linea nella valorizzazione del vivaio. Questo trionfo è il premio per il sacrificio, la passione e la dedizione dei ragazzi che hanno giocato con grande maturità, ha dichiarato con orgoglio coach Mineo. Il successo in terra abruzzese conferma la bontà del progetto tecnico della Virtus Taranto e rappresenta un forte stimolo per continuare a investire sui talenti del territorio, regalando un motivo d'orgoglio all'intera comunità sportiva tarantina.
5: E questa era la nostra ultima notizia. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con la nostra rassegna stampa. Di buon mattino, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta. Il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Io, Studio 100. E tu?
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura, dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: Esatto. In effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander qui,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: devo
1: prima.
3: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
2: Poco meno
3: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti, e soprattutto se hai l'accortezza perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro, o circa, li fa veramente.
2: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
2: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
3: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
2: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
2: prima
1: orienta.
2: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
2: che diceva Paolo,
1: prego,
2: della storicità e unicità,
1: prego,
2: di questo,
1: certo,
2: brand?
1: Certo, certo.
2: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
3: magari
2: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
3: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally.
2: Non sono permesso
1: punto
2: di nominarla, però sì, mi riferivo
3: ormai
2: a
3: nell'album dei ricordi.
2: No, vabbè,
3: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
2: Possiamo aggiungere
1: insomma,
2: i Mondiali Rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
2: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, Il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiate non c'è
2: pazienza,
1: più spazio.
2: Esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
2: poterli collocare,
1: esatto.
2: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
2: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
3: certo,
2: oltre che ai futuri.
3: Cioè il parco circolante viene assistito.
2: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
3: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
2: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
3: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
0: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: 10 mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
1: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
0: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli

0: e di una coppia massima di 182 Nm a 4.000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiale ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici.

10 è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico. Uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini a

0: affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: i nostri.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da
6: Come, Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
5: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico

0: che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari, no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono, esatto, molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è, esatto, proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo, posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Chiaramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, mm-hmm, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che,
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo.

0: Intuitivo, chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su questa.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto, molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
1: Esatto.
0: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
1: Molto
0: rilassata.
1: fluida.
0: Sì, la batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo
1: Esatto,
0: dato.
1: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
0: Sì,
1: stiamo parlando appunto di
0: esatto.
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la

tornata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride, per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre
2: perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
3: Festeggia con Masseriamo Dio
2: e Masseria Leucaspide.
3: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesismo,
1: e Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questo.

0: questa serata. E ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Caspita.
0: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
0: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente
0: il pubblico,
1: sì.
0: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassi, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo. Luci.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla, tra l'altro,

0: della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
8: Troveremo un accordo qui e ora.
10: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
11: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché

0: non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono? Portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici.

0: logici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
0: che dello... male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
0: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo di il premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: Il 2000 è un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniore Sede Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnulo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnulo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano, da parte sua, insiste sulle geometrie, ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
0: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non ti aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano-Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso, che vince e non perde colpi, fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra sipontina ha quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre.

0: Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7esimo il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. la 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari Mazzitelli, per

questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere Molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli Ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso dove di scena la Provasto ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza che ha retto il timone della società per 2 anni a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più,

0: vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i quattro reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. L'ha data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli. Il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.

Questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'arco su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopelliti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile.

0: impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15° Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26° para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35° quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio Ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa.

pista di armonia che supera Spagnula. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in aria tra Spagnula e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnulo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda su invito di Bertuccelli. Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnulo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26° entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnulo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puteolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo

0: appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puteolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bell per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no.

ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva

0: 8 riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale 8 minuti di recupero rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso, alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori, oltre al portiere spagnolo assente ormai da un mese hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°, a siglarlo è Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze che ipnotizza De Carolis che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16° quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone, arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacomone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella

presa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

Buongiorno, ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di Buon Mattino, come al solito, attraverso le prime pagine dei quotidiani nazionali che sono già in edicola. Viaggio che poi allargheremo a quello che è il nostro territorio con le prime pagine delle edizioni locali. Tanta informazione che riguarda anche la nostra città e il nostro territorio, con due ospiti con i quali toccheremo diversi temi, tra questi l'ex Ilva, ma anche la risistemazione urbanistica di Piazza Fontana. Fontana, vale a dire Franco Rizzo USB, esecutivo USB, ma anche l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Partiamo subito con le prime pagine che trovate in edicola, quotidiani nazionali. Ovviamente apriamo con ANSA Online, che è il quotidiano con il quale stappiamo tutti i giorni il nostro appuntamento di rassegna stampa. La prima pagina virtuale è dedicata alla querelle tra la Premier Meloni e Donald Trump, sinceramente colpita da Trump, ma la politica estera italiana non cambia. La Premier richiama quindi al ritorno alla collaborazione bilaterale tra il paese e

0: Gli Stati Uniti a un giorno delle verità, non vedo rischi di contraccolpi. I rapporti USA-Italia vanno bene. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata statunitense. Si sgonfia quindi il caso relativo all'assenza del vice premier, del ministro Tajani, che aveva annunciato la propria assenza all'evento, sconfessato dalla Premier Meloni. Riprendono a circolare i primi treni in Germania dopo il blocco totale a causa di un disservizio informatico che aveva paralizzato il paese nella serata di ieri, e poi il focus sui mondiali con lo 0-0 tra Inghilterra e Ghana che non punge. L'Inghilterra frena con il Ghana, 0-0 il risultato finale. Vince invece la Croazia 1-0 contro Panama, stesso risultato, quello con il quale la Colombia sconfigge Congo. Andiamo avanti con le prime pagine, questa volta sì, cartacee dei quotidiani in edicola. Il primo ovviamente è il Corriere della Sera. Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano, e poi c'è il caldo. Caldo che si fa sentire non solo alle nostre latitudini, ma anche, e forse soprattutto, nel centro e nel nord Europa, con il clima all'allarme. In Italia il bollino rosso in 16 città, ma il caldo torrido blocca l'Europa e la fotografia ritrae la situazione disperata in Francia con il caso dei 40 annegati. La cartina con le heat map dell'Europa fa notare proprio una zona nera tra Inghilterra e nella totalità praticamente della Francia, ma anche in determinate zone della penisola Iberica, con Portogallo e Spagna falcidiate dalle temperature altissime. Poi c'è un'attenzione particolare ai mercati con cala SpaceX e poi recupera giù Piazza Affari. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. Andiamo avanti con i nostri quotidiani. Andiamo a leggere la prima pagina di Repubblica, che se da una parte tocca l'affare Trump Hormuz, colpita da Trump, per Hormuz ci siamo, con la Meloni che sottolinea come non cambiano i rapporti tra Italia e Stati Uniti. La politica estera non è Temptation Island, mozione contro la guerra. Il Senato USA sfida il presidente che crolla nei sondaggi. Dall'altra c'è Ronaldo nella storia, assegno in 6 mondiali, 5-0 ieri del Portogallo all'Uzbekistan con la rete del numero 7 più iconico della storia del calcio. E poi stessa foto che abbiamo già visto prima, con il tuffo all'ombra della Tour Eiffel, quindi l'emergenza caldo in Francia. Quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, flotilla liberi in Libia, i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Cambiamo quotidiano, andiamo avanti con la nostra rassegna. Andiamo alla stampa che parla di difesa con l'ultimatum dell'Unione Europea a rischio 15 miliardi. Bruxelles in un mese per i fondi safe, poi li assegniamo ad altri. Scontro tra Giorgetti e Crosetto. Poi un libro di poesie di Fruttero e Lucentini. All'asta le lettere di Battisti alla mamma, le nostre memorie. Questa è la prima pagina della stampa, che poi richiama il consueto dualismo tra CR7 e Messi. CR7 due gol per la storia, assegno in 6 mondiali, perché Messi è grande, ma Maradona è immenso. Quindi il doppio confronto con un terzo abbastanza incomodo, CR7 da una parte, Messi dall'altra. Insomma, Diego Armando Maradona, super partes. Attacco a Conte, pure il numero uno del Senato, critica la commissione, Covid, la russa striglia, Fratelli d'Italia. La Premier rilancia le bufale, poi vertice NATO, millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila anche i carabinieri. Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'UE sui prestiti safe da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie USA al summit di Ankara. Questa è la prima pagina Fatto Quotidiano. Andiamo avanti. Prossimo quotidiano è il giornale Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. Adesso basta, così muore un altro servitore dello Stato. Albanese non si ferma, all'Alta Milano, vigile. Perde la vita nell'inseguimento e poi all'interno Iran sbloccati 12 miliardi per ciò che riguarda i negoziati, ma è ancora lite sul nucleare, poi caos in commissione, ca Covid e tutte le bugie per salvare Conte. Questa è la prima pagina, pardon, del giornale. Andiamo avanti con un altro quotidiano, ci avviamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa nazionale perché c'è il Sole 24 Ore con Gaza, Commissione ONU. Bambini presi di mira da Israele e genocidio, tensioni tra USA e Iran su Hormuz, ispezioni in Libano, ma la trattativa va avanti. E poi ondata di vendite sul tech in borsa, riparte l'OPEC del cacao, il cartello del Ghana e della Costa d'Avorio, vedete nella foto, raffigura una cesta di cacao. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano che è la Gazzetta dello Sport. Conte è pronto, la Serie A convinta. Antonio è il CT giusto per riportare l'Italia quantomeno al Mondiale. Missione a Club Italia, si tratta con Maldini. E poi giravolta palestra, niente Inter e Chelsea. La beffa, titola Gazzetta, l'affare con i nerazzurri, l'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, raddoppiato l'ingaggio. Affare da 60 milioni, contenta in primis l'Atalanta, poi il doppio confronto Messi-CR7 e a rischio anche Pulisic per ciò che riguarda invece il Milan che sta nascendo. Pulisic agita il Milan è il titolo di Gazzetta. Questo era il nostro ultimo quotidiano nazionale, ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito con la nostra rassegna stampa locale.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione che ha dominato lo scenario europeo continua ancora a farlo, ma in aree un po' più settentrionali rispetto a quelle dei giorni passati, prestando quindi il fianco a delle infiltrazioni di aria umida per quanto riguarda il vicino Atlantico e di aria un po' più fresca per quanto riguarda invece i Balcani e marginalmente anche le nostre regioni meridionali. Non lasciamoci impressionare molto da questa cartina, perché questa cartina evidenzia comunque quelli che saranno i fenomeni nelle ore centrali del giorno, quindi solamente in questa fascia temporale, quindi nel pomeriggio, nella prima serata, ci sarà la possibilità dello sviluppo di nubi cumuliformi dai quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci o degli isolati temporali. A questo punto possiamo passare a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete, un cielo sereno, poco nuvoloso al mattino dappertutto. Vedete anche un sole pieno, un sole colorato di arancio, di un colore un po' più intenso, che denota la possibilità di temperature abbastanza elevate, specialmente nelle aree interne non interessate allo sviluppo di nubi cumuliformi. Nubi che abbiamo detto potranno svilupparsi nelle ore centrali della giornata. Quindi durante il pomeriggio potrebbero persistere anche nella prima parte della serata per poi dissolversi, nuvole dalle quali potrebbero scaturire, abbiamo detto, dei brevi rovesci o degli isolati temporali che però potrebbero, spinti anche dal vento, interessare localmente anche le aree costiere, specialmente per quanto riguarda il Golfo di Taranto, il settore occidentale, tanto per intenderci. Per quanto riguarda il vento sarà debole, settentrionale, ma o a regime di brezza lungo le coste, mentre nelle aree interne molto probabilmente sarà quasi assente. Il mare pertanto sarà poco mosso, il basso Adriatico e lo Ionio localmente mosso risulterà sempre il canale d'Otranto perché più interessato da dei venti settentrionali un po' più vivaci. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di giovedì, vediamo che tutto sommato la situazione non cambia, cambia di poco, ecco mi sposto, vedete, abbiamo segnalato la possibilità dal pomeriggio di locali rovesci o temporali sempre nelle aree interne, anche in questo caso ci potrebbe essere essere qualche sconfinamento lungo le zone costiere, ma ripeto, si tratta di fenomeni isolati, di fenomeni locali, non dappertutto. Questo è quello che è il messaggio che vogliamo farvi passare. Vedete le temperature restano comunque sempre elevate, minima 23, massima 35, sono dei valori decisamente superiori a quelle che sono le medie del periodo. Mi sembra di aver detto tutto, comunque anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento.

0: evento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Quindi questa è la situazione relativa al meteo, adesso passiamo rapidamente alla nostra rassegna stampa locale con le prime pagine del territorio. Apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Lo spazio porto può attendere probabilmente, anzi probabile, abbattimento della quota di fondi destinata a Grottaglie per lo scalo, nuove infrastrutture, nessuna compagnia per i voli suborbitali, De Caro congela l'investimento da 70 milioni. Ne abbiamo parlato con il sindaco Dalone negli scorsi giorni. Grottaglie non vuole rinunciare alla speranza di veder volare i voli civili da un aeroporto rinnovato, completamente nuovo. E poi l'intervista a Renzo Arbore, che compie 89 anni, la TV di oggi non mi fa divertire. Cosa temo di più? Restare da solo. Migranti, lettera razzista contro Don Venneri, bambini al lavoro sui lidi di Porto Cesareo, minacciata la Caritas, e poi qui per studiare, ma poi costretti ad un'altra strada. Poi il giallo di Barletta, uomo trovato cadavere sul litorale, lesione alla testa, disposta l'autopsia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è la Gazzetta del Mezzogiorno. Meloni, il rilancio, colpita da Trump, ma adesso torniamo alla normalità, nuova legge elettorale, scontro frontale sulle preferenze, poi i ricambi rubati, rivenduti su Facebook. Cerignola, scattano 8 arresti, spedivano in tutta Europa, i Focus, Foggia, la festa della finanza con la Premier, il CSM decide sul futuro di Emiliano. Scendiamo a centropagina con la liberazione dei due attivisti pugliesi attualmente in Puglia, flottilla dopo un mese, liberati i due pugliesi prigionieri in Libia, oggi rientro di Alberizia e Centrone. Questa la prima pagina di Gazzetta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, con l'edicola del Sud, che come al solito apre con lo sport. Bari Calcio, Sassanelli saranno come cani da guardia. Serie A, troppi esuberi, Lecce cede quasi tutti. Eccellenza le strategie del Taranto per ripartire. Nella foto c'è Sebastiano Ladisa. JTF a Taranto, rifinanziato, avviso con 15 milioni, con la foto dell'assessore allo sviluppo economico di Sciascia. E poi l'addio a Igor Protti, aperta solo la tribuna est. A fine mese pronte 78 case di comunità, studentati, PNRR più cari in Puglia. E poi la presenza della Premier Meloni a Foggia alla festa della Guardia di Finanza. Centropagina, liberati gli attivisti pugliesi della flottiglia, fermati in Libia. Ultimo quotidiano è il quotidiano di Puglia, relativo a Taranto, case di comunità da 121 a 78 OS, oltre 21.000 posti. E poi il centrodestra, l'attacco dopo il Medimex, riflessi in comune. Ieri ne abbiamo parlato nel nostro TG con Fratelli d'Italia, che chiede le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno, proprio relativamente al disservizio di Chiva Mobilità, con la mancanza di navette in grado di garantire il deflusso ai tantissimi presenti sul piazzale della Rotonda, una questione che insomma non credo andrà ad esaurirsi a stretto giro di posta. Tilt navette, il caso diventa politico, Giorno nel mirino, la replica, verifiche. Leonardo si riaccende, sale la produzione e al via le assunzioni, più fusoliere, 40 nuovi addetti. Queste le prime pagine pugliesi. Noi non perdiamo tempo, perché ieri vi abbiamo parlato di ex Ilva in un servizio quasi provocatorio, nel quale mettevamo a centro la visione di Flex, ovvero un rilancio qualitativo dello stabilimento piuttosto che quantitativo, meno produzione, più qualità, più acciaio per il tech, per l'automotive, questo al centro del disegno di Michael Flex, che poi sottolineava un aspetto importante, fondamentale, determinante nel piano di rilancio dell'ex Ilva, ovvero nessun impiegato, nessun lavoratore resterà a casa. Ascoltiamo il servizio e poi ascoltiamo un parere di qualcuno che la fabbrica la vive quotidianamente.
2: Scontro totale sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il dossier del polo siderurgico ionico si infiamma nel confronto tra visioni industriali opposte. Da un lato il piano di rilancio dell'americano Michael Flex, dall'altro l'affondo critico dell'ex manager Arcelor Alberto Pratesi. Dalle pagine di Moneta, Flex rompe l'indugi e lancia la sua sfida insieme a colossi con Danieli e MT Invest. L'obiettivo dichiarato non è salvare il passato, ma costruire una nuova siderurgia puntando non sulla quantità ma sulla qualità. Meno tonnellate, più acciai speciali ad alto valore aggiunto per settori come l'automotive e la difesa. Più automazione, zero esuberi e una promessa secca per i primi 100 giorni, riportare tutti i lavoratori al loro posto. Flex non si ferma davanti al mancato dissequestro dell'Alto Forno 1, ma avverte il governo: se l'acciaio è strategico, l'Italia sostenga l'industria come fanno Francia e Germania. A smontare l'ottimismo della vigilia ci pensa però Alberto Pratesi. L'ex manager spara a zero, definendo Flex un Corrado Passera 2.0, affascinante ma privo di numeri. La critica è feroce. Come si possono conciliare una produzione ridotta e una forte automazione con il mantenimento di tutti i posti di lavoro e soprattutto l'affondo finale? Se alla fine i miliardi per ricostruire lo stabilimento e coprire i debiti deve metterli lo Stato, a che cosa serve la gara per i privati? Tra promesse di rilancio e duri dubbi di sostenibilità, il futuro di Taranto resta un'incognita che non ha più tempo da perdere.
1: Ecco, spesse volte il nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come secondo Flex la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a rabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex oppure c'è qualche problemino in più?
3: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni. A me sembra più una classica dichiarazione che si fa di solito in campagna elettorale. Sembra di assistere a una campagna elettorale in cui Flex Group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica, e non condivido neanche la posizione di Pratesi, però certo, c'è un fondo di verità, perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la mole di denaro e di tempo che ci vuole non è una cosa da nulla, e che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una spesa di quel tipo, garantendo 16.000-17.000 famiglie di tutto il gruppo, è il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se rilancio ci deve essere da parte dell'Ilva con i soldi dello Stato, e Flex in un'intervista che ha rilasciato l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi. Quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto contrario.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, insomma, è una valutazione che balza agli occhi di tutti. C'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori Ilva, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica, perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona.
3: Certo, no, è la provocazione della campagna elettorale, perché quella è. Cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì. Però diciamo dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no, per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
3: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi, Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Terni, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato, poi se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa

0: diciamo, le ultime vicende non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto
1: Credibilità.
0: serio. Ecco, però io a prescindere da tutto dico che l'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere un salvatore della pace che non ci sarà mai. Cioè, l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano e una partecipata dello Stato. Quindi un po' come è avvenuto nel 2018, quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo,
0: Quindi dovrebbe
1: certo.
0: venire questa cosa qua, che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione dell'Ilva di solito subisce le impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che porta in dote sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
0: Dal punto di vista del lavoro, la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva e Anaes già in cassa. La situazione è drammatica in una città in cui, tra l'altro, c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità tra i lavoratori che purtroppo hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività che si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e, come hai detto tu, io penso che quest'estate, già a partire dalla metà di luglio, c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. Io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica, che in questi anni purtroppo quasi mai sulla vicenda Ilva è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, purché un attimo prima presentiate un progetto
1: Certo.
0: concreto, realistico, e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva ENAES, dell'appalto, che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
1: Assolutamente sì. Franco, io non posso che ringraziarti, sperare che insomma la situazione volga esattamente così come stavi riportando poco fa, ovvero con un intervento che possa salvaguardare quello che è il lavoro di diverse famiglie che restano appese a una situazione abbastanza complicata e poco fluida. Dopo avremo in collegamento l'onorevole Iaia e magari proveremo a girargli quella che è la tua considerazione relativa all'ingresso di questo terzo soggetto. Tu ne hai anticipato, come avete già avuto una interlocuzione col ministro Urso, proveremo a capirne di più. Grazie Franco.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, dovremmo a brevissimo avere in collegamento l'onorevole Iaia. Prima però vi faccio vedere cosa accadrà in Piazza Fontana, perché con i fondi CIS, questa storica piazza della nostra città, cambierà radicalmente volto. Passo in avanti decisivo per il restyling della città vecchia di Taranto. Il comune ha ufficialmente aggiudicato l'appalto per i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana, uno degli interventi chiave inseriti nel contratto istituzionale di sviluppo e nel più ampio piano Isola Madre. La svolta è arrivata con una determina dirigenziale del Palazzo di Città, che ha preso atto dell'esito della gara gestita da Invitalia in qualità di centrale di committenza. Ad aggiudicarsi il cantiere è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Giorgia Longo Costruzioni come capogruppo mandatario e Sisti Impianti Tecnologici. L'assegnazione è avvenuta tramite procedura aperta con un importante ribasso del 28,26% sull'importo a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 481.000 euro. L'intero dispone di un finanziamento complessivo di 1 milione. L'iter, avviato nel 2020 con un concorso di progettazione, ha superato la

0: conferenza dei servizi e le verifiche tecniche fino all'approvazione del progetto esecutivo nel luglio 2025. Il nuovo quadro economico approvato dall'amministrazione garantisce la copertura non solo dei lavori ma anche delle spese tecniche, della direzione dei lavori, degli allacciamenti e degli imprevisti, generando inoltre economie di ribasso per circa 215.000 euro. La riqualificazione di Piazza Fontana si conferma così uno snodo strategico per migliorare la qualità degli spazi pubblici e rilanciare il centro storico ionico. La firma del contratto con le imprese avverrà nelle prossime settimane, dando ufficialmente il via alla fase operativa del cantiere. Rieccoci in studio, ve l'avevamo anticipato, dovremmo avere in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaio. Onorevole, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Onorevole, allora le buone notizie arrivano dai fondi CIS, arrivano da Piazza Fontana, insomma dal rifacimento totale, restyling del quale avevamo già parlato, che avevamo già trattato. Adesso però pare essere ormai entrata in piena operatività quella che è una delle porte di Taranto, una di quelle zone che schiude Taranto, che ha al centro un recupero storico ma che guarda certamente al futuro.
1: Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui sono stato nominato responsabile unico del CIS Taranto da parte di Giorgia Meloni, mi sono impegnato tutti i giorni per fare in modo che le risorse a disposizione ferme, devo dire, da anni fossero effettivamente utilizzate, ed il cantiere del CIS, la riqualificazione del CIS, rientra nel novero di queste opere. Ora finalmente il Comune di Taranto ha pubblicato questa determina, noi avevamo con Invitalia fatto la gara, aggiudicato la gara, il Comune si è attivato con la determina, per cui a breve partiranno questi lavori e si darà il via a questo grande cantiere generale, potremmo dire, che riguarderà la città vecchia e che vede il CIS e tutta la sua struttura impegnata in prima persona, a partire appunto da Piazza Fontana, che sarà uno dei primi interventi, ma ci sono anche altri interventi che sono invece in fase conclusiva. Penso per esempio al Palazzo Nove Lune, partiranno poi lavori che riguarderanno le mura aragonesi, la riqualificazione dell'area delle colonne doriche, via Duomo, i sotterranei della chiesa di San Domenico e Piazza Castello, i lavori sono già in corso.
0: Assolutamente, non solo in Città Vecchia, perché poi io ho particolarmente a cuore la questione delle Atleti Azzurre d'Italia. A che punto sono i lavori lì, onorevole?
1: Ma io attendo con ansia la chiusura del procedimento di caratterizzazione da parte di ARPA Puglia. Devo dire che devo prendere atto che occorrono un po' di mesi. Io speravo, immaginavo che il procedimento di caratterizzazione fosse molto più veloce, dovremmo essere quasi alla fine. Una volta avuti i dati delle analisi del terreno, quindi della composizione del terreno e dello stato di inquinamento anche di quel terreno, potremo procedere con le valutazioni del caso e io credo si darà luogo alla realizzazione di un capping e poi della realizzazione, diciamo, di fatto del nuovo impianto sportivo. È un intervento al quale anche io ci tengo molto, devo dire.
0: Siamo in due, siamo quantomeno in due, ma
1: Io
0: so
1: penso
0: che
1: siamo
0: più di qualcuno, più di qualcuno, no. Sì, assolutamente. Onorevole, guardi, io oltre a questo volevo fare un passaggio sui fondi che invece toccheranno la provincia ed in particolar modo a Vetrana. Un nuovo modo di pensare a quelli che sono i disservizi idrogeologici che vengono a crearsi sul territorio, un modo che punta a prevenire piuttosto che a curare successivamente. L'importo importante, 18 milioni di euro, la prima tranche di 5 arriva da Vetrana, due comuni in Puglia che possono contare su questo tipo di finanziamenti, uno soltanto in provincia di Taranto, l'altro in provincia di Lecce.
1: Sì, parliamo del dissesto idrogeologico, risorse a disposizione ce ne sono, parliamo di fondi FSC, quindi fondi nazionali che sono stati poi trasferiti con l'accordo di coesione alla Regione Puglia in questo caso e per Vetrana del canale di imbrigliamento. È chiaro che per evitare disastri che sono avvenuti anche nella nostra provincia, penso per esempio all'alluvione di Ginosa di qualche anno fa che determinò 4 morti, quindi sono situazioni che si possono verificare anche da noi, per cui queste risorse, questi interventi nel momento in cui vengono realizzati certamente consentono di mettere in sicurezza un territorio ed una comunità.
0: Certo. Onorevole, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Abbiamo avuto Franco Rizzo qualche minuto fa che ci parlava, sì. SB, esecutivo SB nazionale, ci parlava di ex Ilva. Secondo Rizzo, secondo buona parte dei sindacati, l'unica soluzione che possa provare, anzi che possa

0: Salvare l'Ilva da l'ex Ilva da un futuro tetro è la mano dello Stato, l'ingresso dello Stato diretto in quello che, in quelle che sono, in quelli che sono i presupposti futuri e futuribili dello stabilimento. Rizzo parlava di una idea paventata, di un'ipotesi paventata, ma nemmeno poi tanto ipotesi, ma di un coinvolgimento diretto da parte di un soggetto terzo riconducibile alla macchina statale.
1: Ah, ci sono diverse ipotesi sul tappeto, ci sono due ipotesi private, una terza ipotesi diciamo che è oggetto di valutazione e poi c'è quest'altro tema della nazionalizzazione. Il governo ad alto livello si sta occupando di questa problematica, io spero che venga risolta quanto prima anche perché la situazione è diventata piuttosto complessa. È un argomento che seguiamo oramai da anni, ci rendiamo conto che i lavoratori hanno bisogno di una risposta, che il territorio ha bisogno di una risposta, anche se devo dire che da parte dell'amministrazione comunale, prendo atto di una serie di interventi piuttosto estemporanei, ma non di una linea politica chiara su questo tema.
0: Onorevole, le faccio l'ultimo, davvero l'ultimo passaggio. Questione clima,
1: Sì.
0: mobilità degli ultimi giorni. Siccome molto spesso, cioè, senti, io mi ritrovo tra un dissing politico, tra il vice sindaco Mattia Giorno, l'onorevole Iaia, spesso c'è un rimpallo. C'è Fratelli d'Italia, che chiede, la testa del vice sindaco Mattia Giorno. Ha un'idea su quello che è accaduto in questi giorni relativamente al Medimex?
1: Ma il gruppo consiliare ha ritenuto di chiedere le dimissioni del vice sindaco, il quale interviene sostanzialmente sul tutto, non avendo capito che la collaborazione istituzionale viene prima della demagogia politica, per cui è impegnato tutti i giorni in giro per la città a rivendicare cantieri del CIS, non spiegando ai cittadini che i fondi sono del CIS e che il centro-sinistra governa la città da 20 anni di fatto e che avrebbe potuto utilizzare questi fondi negli anni passati e non lo ha mai fatto. Ma questo è il livello per cui io non mi meraviglio di tutto ciò. Per quanto riguarda il disservizio dell'altra sera, io devo dirvi che francamente vedo dei dibattiti in città che mi lasciano un po' basito. Perché da una parte leggevo proprio in questo momento l'intervista all'assessore Cataldino, il quale afferma che la responsabilità non è dei lavoratori. Bene, dall'altra parte leggo che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale. Benissimo, quindi di chi è la responsabilità? Dell'amministratore di Chima Mobilità? Quindi qualcuno avrà lasciato queste persone a terra? Non credo di essere stato io che sia stato Fratelli d'Italia. Quindi immagino che ci saranno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della società partecipata o quant'altro. Sono sicuro che tutto si concluderà in un nulla di fatto, come sempre.
0: Chiaro, chiaro, grazie mille onorevole, grazie del suo
1: Grazie, grazie a
0: contributo.
1: voi.
0: Ovviamente sempre prezioso, noi andiamo avanti con la nostra rassegna e torniamo a parlare proprio di Chima, lo facciamo nel nostro servizio di Maria Laura Paletta.
2: Io da sindacalista però dico che non bisogna colpevolizzare gli autisti. Questo non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente no.
3: Un cortocircuito comunicativo e organizzativo le cui responsabilità non possono essere scaricate sulla pelle degli autisti. Così i sindacati intervengono sulla vicenda del disservizio causato da Chima Mobilità nell'ambito del concerto serale di sabato scorso del Medimex. Basta con le polemiche sterili e nessuno osi parlare di licenziamenti. Secondo quanto emerso, il servizio sarebbe stato organizzato su base volontaria, il che per un evento di tale portata avrebbe già costituito un rischio di per sé. Ma il vero nodo potrebbe essere stato, l'aver dato per certa, l'estensione delle corse delle navette fino all'una di notte, senza però aver accertato l'effettiva disponibilità del personale che avrebbe garantito il servizio.
2: C'è stata una mancanza nella programmazione, perché se il servizio deve essere programmato, deve essere anche indirizzato a chi lo deve effettuare. E quindi io, sì, la volontarietà l'esprimo, ma se me la chiedi, quindi esprimo la mia disponibilità da autista se tu mi metti nelle condizioni, azienda, di poterlo fare. Prima di magari esprimerlo alla cittadinanza attraverso magari una comunicazione all'utenza, fammi forse era meglio accertarsi che c'era disponibilità di personale. Un operatore d'esercizio che deve espletare il suo servizio oltre le 24 oggi ci pensa magari un po' di più rispetto a prima, in virtù delle questioni che sono già accadute, cioè io parlo della sicurezza e delle aggressioni che hanno subito, soprattutto nei periodi prefestivi o il sabato. Quindi magari indicare prima, contattare prima un autista o gli autisti e indicare poi sul servizio che questa situazione si può effettuare. Non garantire, magari garantire l'andata, magari in questo senso non si poteva garantire il ritorno, andava detto.
0: Sviluppi attesi, anche come avete ascoltato dalle parole dell'onorevole Iaia, nelle prossime ore relativamente alla questione Chima, con il rimpallo di responsabilità che insomma in questo momento sta accadendo. Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia in questa mattinata, vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100, ovviamente l'appuntamento con la nostra informazione torna alle ore 14 con 100 notizie. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono

0: a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy: Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college, e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabracci, un orsacchiotto rosa che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati. Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentando uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone,
1: ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto

casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori, però, rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle

sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante

Della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway e Penelope. Una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato, c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris, se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto «Da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo». Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni

film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di

forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come prof...

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo degli equilibri in bilico al comune tra nuovi ingressi e le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. E poi ancora il grido dei bambini contro il degrado di Piazza Lo Jucco. E poi parleremo di caldo, come affrontano i tarantini le alte temperature. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Clima movimentato a Palazzo di Città. Nella seduta odierna del Consiglio Comunale dovrebbe essere ufficializzato l'ingresso in maggioranza di Gianni Azzaro, mentre appare scongiurato il passaggio all'opposizione di Gianni Tartaglia. Restano però sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. A Tassano sono le voci dei bambini a raccontare il disagio di Piazza Lo Jucco. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione sicuro e dignitoso. Anche a Taranto temperature sempre più alte con l'arrivo dell'estate. Tra chi sceglie la spiaggia e chi il fresco del condizionatore in casa, abbiamo chiesto ai tarantini come stanno fronteggiando questo caldo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nel Consiglio Comunale si registrano cambiamenti.

0: Ovviamente è previsto l'ingresso di Gianni Azzaro nella maggioranza, mentre sembra scongiurato il passaggio all'opposizione di Gianni Tartaglia. Tuttavia circolano con insistenza voci su possibili elezioni anticipate dopo i giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Nessun passaggio all'opposizione per il consigliere comunale Gianni Tartaglia. Dopo la delusione per la mancata elezione nel consiglio provinciale, Tartaglia ha incontrato il sindaco Bitetti, da cui si era detto deluso, insieme all'intero gruppo PER, di cui fa parte anche l'assessore Francesco Cosa. Nel corso del colloquio la delegazione ha preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati presenti in altre liste, una decisione che di fatto ha indebolito la lista civica Patto Ionico. La delegazione di PER ha deciso comunque di rinnovare la fiducia nel primo cittadino, riaffermando l'impegno concreto e unitario a favore del territorio. Intanto al Consiglio Comunale di oggi dovrebbe essere ufficializzato l'ingresso di Gianni Azzaro in maggioranza, il coronamento di un percorso di avvicinamento già notato nei mesi scorsi, che potrebbe preludere anche al rientro all'interno del PD. Azzaro, candidatosi alle scorse comunali a sostegno di Francesco Tacente tra le fila di riformisti e socialisti, ha ottenuto il seggio alle provinciali nella lista Democratici e Progressisti, di cui facevano parte PD, Movimento 5 Stelle e AVS. L'eventuale rientro di Azzaro nel PD potrebbe dare nuova linfa alla richiesta dei Dem del terzo assessorato, perso a causa del passaggio di Vincenzo Di Gregorio e Federica Stamerra ad Azione. Una vera e propria spina nel fianco del sindaco, quella del PD, secondo molti rappresentanti dell'opposizione. Al momento però Bitetti continua a svolgere il ruolo di equilibrista, mantenendo compatta una maggioranza mossa da spinte sempre più divisive, grazie all'appello al senso di responsabilità e cercando di scacciare le nubi che potrebbero addensarsi su Palazzo di Città dopo i giochi del Mediterraneo. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l'amministrazione attuale avrebbe i mesi contati e la resa dei conti potrebbe giungere subito dopo l'evento internazionale. Chiacchiere da bar o il ritorno alle urne tarantine più vicino di quanto si possa immaginare.
0: E adesso la cronaca. Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Una maestra di 63 anni è stata condannata dal Tribunale di Taranto a 4 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati dalla cosiddetta violenza assistita, che tutela i minori danneggiati psicologicamente anche dall'assistere alle violenze sui compagni. La pena è superiore ai 2 anni e 6 mesi richiesti dall'accusa. Secondo Gazzetta del Mezzogiorno, i fatti risalgono al 2014-2015 e sarebbero avvenuti in 2 classi di una scuola elementare ai danni di bambini di appena 6 anni. Le famiglie costituite parte civile hanno ottenuto una provvisionale di 5.000 euro. Ciascuna. L'inchiesta era partita dalle segnalazioni dei genitori. Secondo quanto accertato, la docente avrebbe sottoposto gli alunni a comportamenti violenti e umilianti, tappando loro la bocca con lo scotch, schiaffeggiandoli, legandoli alle sedie o alle porte, minacciandoli con presunte riprese effettuate con il cellulare. Tra gli episodi contestati anche il lancio di materiale scolastico fuori dalle finestre. Un clima di paura che avrebbe causato gravi conseguenze psicologiche nei bambini, tanto che uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta, smise completamente di leggere e scrivere a causa del trauma subito.
0: Voltiamo pagina e andiamo a Talsano, dove le voci dei bambini raccontano il disagio di Piazza Lo Iucco. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione adeguato. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Stanno 2 giochi qua. I bambini non si divertono, solo l'altalena oppure il cavalluccio, possono mettere anche tipo un girello,
4: sì, possono mettere possono mettere molto di più.
5: Passano anche le moto sopra la piazza.
6: Oltre a ristrutturare qua, dividere i posti, ovvero mettere un posto dove possono giocare liberamente e dove ci sono delle panchine, così che siano 2 posti separati.
7: Le loro voci raccontano meglio di qualsiasi parola il desiderio di avere uno spazio dove giocare e stare insieme. Siamo in Piazza Lo Iucco, a Talsano, dove famiglie e residenti denunciano da tempo una situazione di degrado e carenza di servizi. Quello che dovrebbe essere un punto di aggregazione per bambini, ragazzi e anziani è oggi privo di strutture strutture adeguate. Mancano giochi e aree attrezzate, recinzioni e servizi igienici. E nonostante esposti e raccolte firme presentati negli anni, i cittadini sostengono di non aver ricevuto risposte concrete.
8: L'anno scorso abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo

0: Fatto un esposto perché non ci sono più giochi, non c'è niente più per questi bambini, ogni volta dobbiamo andare o in un'altra piazza, dobbiamo andare addirittura a Faggiano che lì c'è tutto e di più.
1: Il malcontento cresce anche per le condizioni della piazza. Tra i problemi segnalati dai residenti, cestini danneggiati, rifiuti accumulati tra i cespugli e giochi per bambini in cattivo stato. Un'altalena, raccontano, sarebbe stata persino sistemata in modo provvisorio dagli stessi cittadini.
0: Qui è rimasta solo l'altalena, ma se puoi vedere è rotta e l'hanno legato con un laccio.
1: Per i residenti il diritto allo svago e alla socialità non può essere trascurato. Da qui la richiesta all'amministrazione di intervenire per restituire decoro, sicurezza e servizi a uno spazio che dovrebbe essere il cuore della vita del quartiere.
0: Però quello che chiediamo è un po' di giochi per i bambini.
2: Sindaco, le cose stanno male qua a Talsan, non siamo l'ultimo carro del treno.
3: Mancanza di controlli e scarsa illuminazione pubblica. Ci siamo recati in via Capozzi su segnalazione di alcuni residenti che lamentano le incursioni di vere e proprie bande di ragazzini in orario notturno tra schiamazzi e atti vandalici. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: Di giorno una tranquilla zona residenziale, di notte invece palcoscenico per vandalismo, schiamazzi e degrado. Tra via Capozzi e via Forleo a Taranto i residenti denunciano una situazione che da giorni si ripete con inquietante regolarità. Complice anche la scarsa illuminazione in alcuni tratti della zona, gruppi di ragazzi trasformano le ore notturne in una sorta di terra di nessuno. L'episodio più allarmante riguarda il lancio di bottiglie di vetro contro una piccola abitazione privata, diventata il bersaglio di un vero e proprio accanimento. Le bottiglie vengono prelevate direttamente dagli appositi contenitori e scagliate contro muri, cancelli e finestre, svegliando i residenti nel cuore della notte e mettendo a rischio persone e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La mattina dopo l'asfalto e un tappeto di vetri. I residenti della piccola casa sono disperati. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, hanno fatto qualche giro e poi basta. Siamo spaventati e ci sentiamo abbandonati alla mercé di questi incivili. Ma non è tutto, fuochi d'artificio esplosi a tarda ora, urla, musica, resti di cibo e bevande abbandonati sull'asfalto completano il quadro di una zona che dopo il tramonto sembra diventare ostaggio dell'inciviltà. Secondo quanto riferito dai cittadini, molti giovani raggiungerebbero la zona a bordo di monopattini elettrici, compresi quelli del servizio pubblico, un dettaglio che potrebbe rappresentare una traccia utile per risalire almeno ad alcuni dei responsabili. Eppure, nonostante le chiamate e gli interventi richiesti, il fenomeno continua a ripetersi e la polizia locale avrebbe consigliato di formalizzare le denunce. Ragazzi che alle 2 o 3 di notte prendono un monopattino e si recano in giro per la città a compiere atti di vandalismo sono l'emblema di un problema che assume sempre più i contorni di una vera e propria emergenza sociale e che diventa urgente risolvere anche attraverso controlli stringenti. Nel frattempo però la percezione di chi vive in quella zona è di essere stato lasciato solo.
3: La Regione Puglia prevede nuovi investimenti e misure sociali, ma rinvia il piano agroalimentare per mancanza di fondi. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
5: Luci e ombre nei conti della Regione Puglia. L'ultima giunta presieduta da Antonio De Caro ha varato importanti misure per occupazione, innovazione e sociale, scontrandosi però con le prime difficoltà di bilancio. Il provvedimento principale riguarda Taranto, stanziati 15 milioni di euro aggiuntivi per il programma Reti per Taranto sulla ricerca e la riconversione industriale. Di questi 2,6 milioni copriranno le domande escluse nel 2025, mentre 12,4 milioni serviranno a riaprire il bando nel 2026, estendendo la partecipazione anche alle grandi imprese. Sul fronte del welfare e del lavoro, 1,26 milioni arrivano per l'occupazione giovanile e circa 750 mila euro per la formazione professionale nel triennio 2026-2028. Via libera anche al nuovo corso di laurea in gestione sanitaria a Foggia e 1,6 milioni del Fondo Nazionale Disabilità per i progetti di vita personalizzati. Il rovescio della medaglia riguarda l'agroalimentare. La mancanza di risorse per il 2027 e il 2028 ha costretto la Giunta a rinviare il nuovo piano triennale e a prorogare il vecchio programma. Una scelta che garantisce la presenza delle aziende pugliesi alle fiere internazionali, ma che certifica la carenza di fondi regionali.
3: E con l'arrivo dell'estate, Taranto torna ad essere una delle città più calde, anche durante la notte. Siamo stati in strada per capire come stanno affrontando queste temperature i cittadini. Sentiamo. L'estate è ufficialmente arrivata e anche Taranto negli ultimi giorni si trova a fronteggiare temperature sempre più elevate. Ma i tarantini come stanno affrontando questo caldo? Noi lo abbiamo chiesto direttamente a loro.

0: Oro, scopriamolo. Come sta affrontando queste giornate così calde?
1: Sto soffrendo assai. Infatti le zanzare, guardate, che mi stanno combinando, a quello è il caldo, quindi...
2: Mi aiuto tantissimo bevendo tanta acqua, cercando di non uscire nelle ore più calde quando è possibile e rifugiandomi nei locali con l'aria condizionata.
3: Fortunatamente, lavorando, tra virgolette, le passiamo bene, perché comunque tra l'aria condizionata e così, però stare fuori diventa un po' pesantuccio.
4: Guarda, si esce poco la mattina, oggi siamo usciti perché dobbiamo andare dal dentista e quindi siamo costretti ad andare, però di solito usciamo la mattina e il pomeriggio, la sera dopo le 6.
5: Tardi perché l'asfalto proprio emana calore.
6: Scendo giù, mi metto un po' qua che c'è un po' di aria.
7: È molto male perché io lo soffro tantissimo il calore, soffro veramente tanto.
0: E quali accortezze prendete proprio per proteggervi da queste temperature così alte?
4: No, niente accortezze, robe leggere.
8: Ci preoccupiamo di non uscire nelle ore caldissime, ci idratiamo di più, mangiamo leggero per quanto possibile. Se possibile ci andiamo a rinfrescare al mare.
0: Ci diceva che è di Milano, nota delle differenze di temperatura tra Taranto e Milano?
9: Sì, Milano non si respira, qua almeno un po' d'aria c'è.
0: Rispetto agli anni precedenti, ha notato un aumento delle temperature?
8: No, io facevo questa riflessione proprio l'altro giorno e sono andata un po' indietro con il tempo, anzi troppo, fino a quando ero una ragazzina, e questo caldo io lo ricordo, quando non c'erano i condizionatori accesi.
1: Tutte queste bombe, queste cose, bombardamenti e cose, fanno cambiare il clima.
0: Hai già iniziato ad andare in spiaggia?
3: Il fine settimana, la domenica e il lunedì che sto a casa sono a barbiere, quindi...
7: Non mi piace tanto il mare, più la piscina.
0: Preferisce quindi più il caldo o il freddo?
1: No, l'inverno, il freddo. Sì, assolutamente.
8: Primavera.
3: Caldo.
0: Preferisce il freddo o il caldo?
9: Preferisco l'aria condizionata.
0: Ha ragione. E nelle prossime ore faranno rientro in Italia i due attivisti pugliesi detenuti per un mese in Libia. Facevano parte della carovana umanitaria diretta a Gaza ed erano stati fermati dalle autorità libiche con l'accusa di ingresso illegale nel paese. Il servizio di Ilaria Lia.
10: Dopo un mese di detenzione in Libia, tornano liberi l'attivista di Molfetta Domenico Centrone e la foggiana residente in Piemonte Leonarda Alberizia, arrestati durante una missione della flottiglia di terra. L'annuncio è stato dato ieri sera dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. I due sono stati affidati al console italiano a Bengasi. La liberazione è frutto di un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Tajani ha riferito che gli attivisti faranno ritorno in Italia nelle prossime ore. I due erano partiti il 15 maggio alla volta di Gaza con aiuti umanitari. A fine maggio si erano avvicinati al valico di Sirte in territorio libico sotto il controllo del maresciallo Haftar per chiedere l'autorizzazione al passaggio della carovana composta da ambulanze, pullman e camion carichi di aiuti assieme ad altri circa 250 attivisti. Avrebbero dovuto raggiungere il confine con l'Egitto. L'autorizzazione però è stata negata dalla Libia, che poi ha intimato alla delegazione di lasciare il paese. Ne è seguito successivamente un violento sgombero del convoglio. Una parte degli attivisti era riuscita a lasciare il paese, mentre altri 10, tra cui Centrone e Alberizia, erano stati fermati con l'accusa di ingresso illegale. La loro detenzione è stata più volte prolungata senza chiare motivazioni. I contatti con i due si sono interrotti per via del sequestro dei telefoni. Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico e Leonarda, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l'ora di riabbracciarli, dichiarano il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessora regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta. Nelle scorse settimane, aggiungono, avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici per ottenere la liberazione dei due attivisti che hanno messo le loro vite al servizio della pace. A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi.
0: Qual è il modello di sviluppo per Martina Franca, dal Made in Italy alle opportunità per i giovani fino al ruolo delle imprese e delle istituzioni? Bruno Maggi, già assessore alle

0: attività produttive del comune propone una riflessione sul futuro economico della città e richiama la necessità di una strategia condivisa. Il servizio è di Luciana Convertini.
1: Ecco, io mi domando, ma noi quanto crediamo in questo Made in Italy, realmente su questo territorio?
2: Da una riflessione sul Made in Italy, Bruno Maggi affronta un tema più ampio, quello del futuro economico di Martina Franca. Per il già assessore alle attività produttive, infatti, il Made in Italy non è soltanto moda o grandi marchi, ma un patrimonio fatto di territorio, tradizioni, enogastronomia e qualità della vita.
1: Ma si parla proprio del lifestyle Italia, quindi a Made in Italy intendo questo, intendo il nostro abbigliamento che produciamo, ma c'è il nostro territorio che è Made in Italy, c'è la nostra enogastronomia che è Made in Italy, ci sono le nostre persone, ci sono le nostre tradizioni, ci sono le nostre luminarie, tutto questo è il Made in Italy.
2: Da qui una domanda che riguarda il ruolo che la città intende ritagliarsi nei prossimi anni.
1: Noi in questo mondo del Made in Italy, quindi in questa nicchia piccola, in un mercato più globale, chi vogliamo essere, dove vogliamo stare e quando vogliamo arrivare e come vogliamo arrivare?
2: Nel corso dell'intervista richiama anche il protocollo per il Made in Italy e gli stati generali dell'economia.
1: Sarebbe interessante capire perché non c'è stata continuità.
2: Iniziative avviate durante la sua esperienza amministrativa e dalle quali nacque un piano strategico sul futuro produttivo del territorio.
1: Ma è un documento che deve essere aggiornato costantemente. Perché? Perché è un documento che guarda la realtà economica del momento. Ecco perché deve essere aggiornato frequentemente. E soprattutto quando lo si aggiorna, con chi si aggiorna? Se non mette intorno al tavolo gli attori che subiranno quel piano, non è mai un piano che vedrà una luce perfetta. Questi sono i due punti che io vedo che sono stati lasciati fermi con le quattro frecce. Perché questo processo non si è continuato? Non lo so, non so quali sono le scelte. È un peccato per la città, presumo.
2: Spazio anche ai giovani che studiano fuori e che potrebbero riportare sul territorio competenze ed esperienze maturate altrove.
1: Che guardano casa loro, che vogliono rientrare in casa loro, ma vogliono avere l'opportunità di rientrare e l'opportunità di avere un posto e un ruolo importante nella città, per far sì semplicemente di esprimere le proprie competenze. Noi abbiamo figli, Luciana, che studiano fuori, che sono molto più europei di noi.
2: E parlando di imprese, l'attenzione si sposta sulle condizioni necessarie per favorire lo sviluppo.
1: Chi parla di sistema economico? Continua a dire che le imprese non hanno bisogno di risorse economiche, le imprese fanno il loro lavoro e se lo trovano da sole le loro risorse, le imprese hanno bisogno di un posto dove si possa fare impresa bene. La logistica a Martina com'è? È impossibile per fare impresa. Quindi una pubblica amministrazione cosa può fare? Nient'altro che semplificare un processo per fare impresa, quindi rendo più facile la.
0: E come dicevamo in apertura, oggi nuovo consiglio comunale in diretta per noi da Palazzo di Città, Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
3: Sì, buongiorno Teresa. Allora, qui è tutto pronto per una nuova riunione della massima assise cittadina. Sono tanti i punti all'ordine del giorno. C'è una corposa serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma anche temi che riguardano la stringente attualità locale, ad esempio l'iter per permettere l'attacco alla rete fognaria del quartiere Lido Azzurro, un argomento su cui siamo intervenuti anche noi nei giorni scorsi. E poi ci sarà la modifica ad alcuni articoli del nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno per le persone con disabilità, sul quale stanno emergendo già numerosi disagi. E poi ci saranno anche questioni di politica, ad esempio Patrizia Mignolo lascia la Commissione Affari Generali, quindi ci sarà la nomina di un nuovo presidente, ma sarà anche interessante capire quali sono i movimenti all'interno della massima assise cittadina. Come ascoltavamo in apertura, potrebbe esserci l'ufficializzazione del rientro di Gianni Azzaro nelle fila della maggioranza e successivamente anche del PD, e poi invece la situazione è rientrata per quanto riguarda invece Gianni Tartaglia e il gruppo PER, che nei giorni scorsi ha avviato questo colloquio con il sindaco e quindi ha messo da parte ogni progetto di lasciare appunto la maggioranza che sostiene Piero Bitetti. Ovviamente su tutto questo vi terremo aggiornati in tempo reale.
0: Grazie.

0: Il Taranto guarda al futuro dopo una stagione difficile nel campionato di eccellenza condizionata da diverse problematiche e conclusa con un epilogo amaro. Il prossimo torneo sarà a 18 squadre con un calendario meno intenso e consentirà una gestione più equilibrata della rosa. La società rossoblu ha confermato di non poter presentare domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027, salvo eventuali novità normative ancora al vaglio. Resta inoltre da definire la vicenda legata all'invasione di campo avvenuta a Massafra dopo la finale contro il Gladiator. La ripartenza passerà attraverso una riorganizzazione dell'assetto dirigenziale tecnico e sportivo nel rispetto degli equilibri economici già fissati dal club. Programmazione e strategie sono gli elementi centrali per costruire il rilancio del Taranto e riportare la squadra verso categorie più ambiziose. Continua il percorso di consolidamento dello staff tecnico dell'RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato la conferma di Mimmo Sant'Arcangelo nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra femminile, una figura di grande esperienza nel panorama della pallacanestro italiana. Dopo gli inizi nell'atletica leggera, Sant'Arcangelo si è dedicato completamente al basket, costruendo un curriculum di assoluto prestigio. Con il CRAS ha contribuito alla conquista di 4 scudetti, 3 Supercoppa italiane e 2 Coppa Italia. Successivamente ha lavorato a Battipaglia vincendo 2 titoli nazionali Under 20 e a Torino in Serie A1. Importante anche il suo percorso con la nazionale italiana Under 20 femminile, della quale è stato preparatore atletico dal 2008 al 2017, conquistando 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo ai campionati europei. Entusiasta per la riconferma, Sant'Arcangelo ha sottolineato la volontà di contribuire alla crescita di una squadra competitiva, annunciando un programma di preparazione atletica ancora più strutturato e mirato allo sviluppo delle singole atlete. Per la Dinamo Taranto la sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione del progetto tecnico e nella valorizzazione del basket femminile sul territorio ionico.
1: Per questa edizione è tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 15 con Dario Galitelli che condurrà il programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità.

vita, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono

0: possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
0: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopica, che

0: Fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima, sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
1: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
0: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei, o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
1: Di che tipo di patologie si tratta?
0: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza diciamo, di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene, cioè, portarlo dal veterinario perché noi, diciamo, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
1: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni. Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
0: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie, diciamo, dermatologiche, da quelle, da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie allergie che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress, sia per l'animale che anche per il proprietario che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
0: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere. Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace. Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane.

0: diciamo, può avere una forma di rogna e si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, diciamo, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergiatopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simili antistaminici umani, perché per esempio molti dicono, ma non possiamo utilizzare antistaminici umani? E io controbatto, dico, negli animali non funzionano e quindi bisogna, cioè, utilizzare dei farmaci specifici, una volta arrivata però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione, diciamo, un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe. Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo, diciamo, di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre, guardate, cioè, cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie. Per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi

0: determinano delle dermatiti, diciamo, serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo

Punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: istanti. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là sì, in un luogo campo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione. Noi eravamo abituati a conoscerla in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40. Poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati un metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore, che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo

0: piano, piano alto, piano rialzato, sì. Definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona infopoint e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagini col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là,
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Quella abbiamo vista in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì,
0: riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono
1: i colori, sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
1: grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi, di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975.

0: 5. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

tutto il possibile per evitare gli abusi? Io credo di no. Perché oggi non esiste un collegamento strutturato in tempo reale tra comune, ASL, medici di famiglia, servizi domiciliari, strutture di riabilitazione e strutture di lunga degenza. Non esiste un sistema che permette di verificare immediatamente determinate situazioni. E allora, prima di eliminare qualsiasi forma di verifica preventiva, non sarebbe stato più prudente costruire questi strumenti? La politica seria non consiste nel dire sempre sì, la politica seria consiste nel sedersi attorno a un tavolo e affrontare i problemi. Io avrei voluto vedere convocati a questi tavoli i medici della ASL, il distretto sanitario, l'ufficio invalidi, i rappresentanti della medicina generale che spesso provvedono alle prestazioni domiciliari, la polizia locale, le associazioni delle persone con disabilità. Avrei voluto vedere tavoli tecnici, studi, confronti, proposte operative. Invece nulla di tutto questo è avvenuto. Si è scelta la strada più semplice, quella di modificare il regolamento e rinviare tutto ai controlli successivi. Ma davvero pensiamo che questo possa essere la soluzione? Perché sento spesso parlare di controlli a campione. Bene, ma i controlli a campione cosa risolvono? Se su 10 situazioni problematiche ne intercettiamo una o due, cosa abbiamo risolto? E soprattutto, come si dimostra concretamente un abuso? Pensiamo a quanti possono prestarsi a interpretazioni diverse. Chi utilizza il veicolo potrebbe dire di essere andato a recuperare il veicolo per accompagnare successivamente il disabile. Potrebbe sostenere di aver lasciato momentaneamente il disabile per esigenze connesse al trasporto della persona. E mi fermo ad elencare tanti altri. E davanti a situazioni di questo tipo, davanti a ricorsi e contenziosi, il rischio però è quello di impegnare inutilmente la polizia locale e gli uffici comunali senza ottenere alcun beneficio reale per le

0: persone che hanno realmente bisogno. Ecco perché io continuo a sostenere con forza la prevenzione, perché credo che sia più efficace della repressione. Perché intervenire dopo è sempre più difficile che prevenire prima. Però c'è un altro aspetto che mi preoccupa. Credo sia capitato a tutti noi di recarsi presso un centro commerciale e sentire dagli altoparlanti il continuo richiamo al rispetto degli stalli riservati a persone disabili. È un messaggio che viene ripetuto continuamente durante la giornata. E se viene ripetuto continuamente, una ragione c'è. Perché il problema esiste, perché l'abuso esiste, perché ancora oggi c'è chi occupa spazi che non dovrebbe occupare. E allora io mi domando, se già oggi assistiamo a queste situazioni, siamo davvero sicuri che la strada giusta sia ridurre ulteriormente gli strumenti di prevenzione? Io credo di no, perché il rischio è quello di far implodere il sistema, già oggi sotto pressione. E quando un sistema implode, a rimetterci non sono i furbi, a rimetterci sono le persone che cercano uno stallo e non lo trovano. Le persone che hanno bisogno di parcheggiare vicino alla propria abitazione, le persone che hanno bisogno di raggiungere un ospedale, un ufficio pubblico e il proprio posto di lavoro. Sono loro che noi dobbiamo tutelare. Qualcuno potrebbe considerare la mia posizione scomoda, qualcuno potrebbe considerarla impopolare, ma io sono anche abituata. Perché ho sempre cercato di fare una politica che fosse coerente con la mia coscienza, sempre. Una politica che non rincorre il consenso facile. Una politica che prova a risolvere il problema prima che si manifestino. Per questo motivo, pur rispettando le opinioni di tutti, io confermo il mio voto contrario, perché ritengo che oggi stiamo scegliendo la strada più semplice, ma non necessariamente quella giusta. E il compito della politica non è scegliere ciò che è più facile, il compito della politica è di scegliere ciò che tutela meglio l'interesse collettivo e soprattutto i diritti di chi ha davvero bisogno. Grazie.
1: Grazie consigliera Bianca. Consigliere Stellato, prego.
2: Grazie Presidente. Allora, un doveroso ringraziamento a tutti i componenti della Commissione Servizi che hanno immediatamente accolto con favore le nostre proposte, i nostri suggerimenti, in particolare un ringraziamento al Presidente Tartaglia. Devo dire però che noi abbiamo, fossimo stati in un'altra assemblea, magari legislativa della Regione o del Parlamento, quella che stiamo effettuando oggi è una interpretazione autentica della normativa già esistente. Noi andiamo a ribadire ciò che è apparso più volte ovvio, cioè l'istituto della delega e alcune precisazioni in un regolamento che avevamo licenziato soltanto poche settimane fa. Devo dire tuttavia che oltre all'interpretazione autentica noi oggi compiamo un fatto, quello di provare ad avvicinare le esigenze dei cittadini, in questo caso di quelli più fragili, al camaleonte, all'elefante della burocrazia italiana. Però dalla maggioranza arrivano due voci, una che mette a posto le carte, quel del regolamento, l'altra, quella della consigliera Bosniaku, che ci invita ad una riflessione, la possibilità di fare ancora meglio e provare a verificare se, come vengono svelati i furbetti del cartellino, proviamo a svelare i furbetti del CUDE, attraverso quali strumenti. Proviamo a dare anche ragione alla consigliera che dice: attenzione, dietro ogni cartellino potrebbe anche celarsi qualcuno che di questo diritto sacrosanto prova a approfittarne. E allora la disponibilità, consigliera, collega, a metterci subito al lavoro per costruire quei tavoli

0: tecnici. Ce ne sono tanti di tavoli che non hanno mai portato per conseguenza a risultati tangibili. Questa potrebbe essere l'occasione per mettere assieme le istituzioni e le professioni del territorio. Quindi da parte mia, credo di incarnare il pensiero del mio collega Ungaro, noi vogliamo con una raccomandazione che depositeremo agli atti della Presidenza. Presidente, noi voteremo a favore del provvedimento con una raccomandazione che andremo a depositare. Le raccomandazioni in questo caso sono quelle di lavorare per costruire assieme, a valle di questo atterraggio della modifica del regolamento, la costruzione immediata di un tavolo interistituzionale che possa mettere assieme le esigenze legittime dei cittadini, ma che provano a scovare chi di questo sacrosanto diritto prova ad approfittarne.
1: Grazie consigliere Stellato. Consigliere Di Bello.
2: Grazie Presidente, buongiorno alla Giunta, colleghi e colleghe consiglieri. Io volevo innanzitutto ringraziare alcuni consiglieri sia di maggioranza che d'opposizione. Il consigliere presidente della Commissione Servizi Tartaglia, che ha sempre fatto di questa causa un obiettivo, il cambiamento di un regolamento che fino ad oggi vedeva penalizzati determinati cittadini. Il consigliere Quazzico, che ha introdotto una modifica alla lettera A dell'articolo 13, la consigliera Riso con gli emendamenti fatti sulla mozione, e non solo, il consigliere Di Gregorio, il consigliere Stellato. Secondo me questa conquista è una conquista che non ha colore politico e non ha direzione, è semplicemente qualcosa che aggiorna il regolamento sulla base di quella che è la normativa nazionale. Io ringrazio anche la consigliera Bosniaco, perché con i suoi interventi ha comunque introdotto e posto i riflettori su un problema che è quello dei furbetti, di coloro che utilizzano il diritto di altri per invece come dire, superare i diritti e andare a fare un abuso vero e proprio del CUDE. E accolgo con favore quanto proposto dal consigliere Stellato e dalla consigliera Bosniaco riguardo l'istituzione di tavoli di confronto per poter cercare le strategie migliori per andare ad arginare questi fenomeni. Il punto è un altro, e l'abbiamo detto a più riprese anche allo scorso Consiglio Comunale. Il diritto non può essere come dire, superato e messo da parte perché esistono i furbetti. Esistono i brogli elettorali, lo sappiamo purtroppo, è un reato il brogli elettorale. Eppure noi concediamo la delega per andare a ritirare le tessere elettorali, delega che viene data alle persone che vanno a ritirare le tessere per altri. Ora, detto questo, io sono sempre un po' provocatorio, non per questo il diritto al voto viene sottratto, viene tolto. Quindi quello che andiamo oggi noi a riconoscere attraverso la delega è qualcosa che è previsto a livello normativo dalla legge nazionale, e andare ad, come dire, a cassare la lettera B dell'articolo 13 nella parte in cui riconosce la necessità di avere la patente speciale e il veicolo modificato su carta di circolazione, quindi non un semplice veicolo automatico con guida automatica, ma proprio un veicolo fatto per il cittadino disabile, è ovviamente qualcosa che va inevitabilmente a creare una discriminazione. Uno si deve permettere il veicolo, ad esempio, deve poterlo acquistare, oppure deve essere in possesso di una patente speciale. Sono tutte cose che la normativa nazionale non prevedeva, ma che prevedeva il nostro regolamento. Io sono convinto che attraverso il nuovo regolamento andremo a colmare quelli che erano dei gap fra i cittadini, e quindi una parità di trattamento. Però il tavolo istituzionale che potremmo andare a costruire potrà anch'esso servire ad andare ad individuare tutte quelle casistiche in cui effettivamente c'è un abuso del diritto. Sarebbe il caso anche di convocare le associazioni dei disabili in maniera tale da ascoltare la loro voce. In più commenti io ho letto in questi giorni che qualcuno

0: ognuno di loro voleva appunto essere coinvolto nel confronto di questo regolamento, ma come detto dal consigliere Stellato, dal consigliere Tartaglia, noi non ci stiamo inventando niente, la delega è qualcosa di previsto a livello normativo, così come la lettera B non era prevista a livello nazionale. Quindi noi semplicemente andiamo ad adeguare il regolamento a quelle che sono le espressioni contenute nella legge 104, l'articolo 5, bis e non solo. Che altro? Ringrazio nuovamente il Presidente Tartaglia che con tanta pazienza e attenzione ha portato a questo risultato e tutta la Commissione Servizi che comunque ha lavorato in maniera attenta all'aggiornamento. Grazie.
1: Grazie consigliere Di Bello. Consigliere Riso.
2: Grazie Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno assessori e dirigenti, funzionari qui presenti. Allora, io parto da quello che ha detto il consigliere Di Bello. È chiaro che io ritengo che la disabilità non ha alcun colore politico, purtroppo. E non lo ha perché? Perché il disabile non è il soggetto in sé soltanto, che purtroppo insomma paga lo scotto della sua condizione, ma è anche tutto ciò che sta dietro al disabile. Parlo dei caregiver, dei familiari che si dedicano costantemente e che per il bene della persona a cui tengono, quindi del proprio familiare per l'appunto, devono andare anche contro i mulini a vento. E se noi questi mulini a vento, così come stiamo facendo oggi, li togliamo di mezzo, facciamo oggi una cosa buona e giusta, al di là di quella che è l'attività preventiva, che secondo noi, secondo tutto il Consiglio Comunale, in realtà spetta ad altri organi. Che poi questo non debba passare da un'attività di controllo è un altro paio di maniche. Però sicuramente quello che noi abbiamo fatto su mozione del consigliere Di Bello, su suggerimenti sempre proposti dal collega Quazzico, il presidente Tartaglia, quello che noi abbiamo fatto è stato prendere un tema e trasversalmente portarlo avanti e cercare di trovare tutte le soluzioni. E faccio un passaggio. La prima bozza di regolamento del CUDE è approdato in questo Consiglio Comunale dopo diversi passaggi. E ci sono stati dei passaggi che sono stati fatti presso la direzione competente. Ed è tornato nella commissione così com'era, quindi noi l'abbiamo portato in consiglio comunale, motivo per cui probabilmente non c'erano delle modifiche da fare. Abbiamo fatto un passo indietro, ci siamo accorti, probabilmente noi, e dico sicuramente noi, che c'era qualcosa che non andava. La delega a un istituto giuridico, quindi va applicato, va concesso. In molti altri comuni è prevista la delega, sia per la richiesta che per il ritiro. Quindi non vedo perché noi di fronte a una situazione del genere dovevamo comportarci in maniera diversa. Per quale motivo? Per un'attività preventiva che si può fare a valle? Sicuramente sì. Non è un'attività preventiva che tocca a noi. Consigliera, non è un'attività preventiva che tocca a noi, abbiamo il verbale ASL, abbiamo delle diciture precise che sono contenute nel verbale ASL e noi non siamo nessuno per dire ai disabili a cui spetta avere il contrassegno, darlo. Quindi,
1: cortesemente, consigliera Bianca, quando lei è intervenuta nessuno ha interrotto.
2: Non ha interrotto nessuno, e meno che meno la sottoscritta. Sicuramente sono d'accordo, come hanno suggerito sia il consigliere Stellato che il consigliere Di Bello, a fare dei tavoli tecnici. Perché? Perché le disabilità hanno bisogno di tanta attenzione, di tanta sensibilità.

0: e soprattutto, e lo ribadisco, c'è una norma che è stata introdotta con il decreto legislativo del 69 del 2024 che prevede l'accomodamento ragionevole. Quindi le disabilità sono tante, l'attenzione che noi dobbiamo prestare a tutto è tanta, ma sicuramente questo è un atteggiamento di civiltà e di giustizia sociale. E io faccio veramente un applauso a tutto il Consiglio Comunale per aver preso questa posizione e soprattutto per essere arrivati in così poco tempo alla modifica del regolamento. Quindi io sollecito anche l'amministrazione tutta, anche nel momento in cui, a proposito del tema della disabilità, ci debbano essere dei bandi, a fare attenzione, a prevedere prima che tutti i diritti di tutti i soggetti disabili e di tutte le disabilità vengano soddisfatti e si faccia maggiore attenzione. E poi alle direzioni competenti dico sensibilità, meno burocratizzazione e soprattutto andiamo incontro alle esigenze dei disabili e delle loro famiglie per il pieno godimento dei loro diritti. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, consigliere Guazzico.

0: Sì, buon pomeriggio a tutti. Oggi l'amministrazione comunale compie un passo in avanti importante verso una società più inclusiva e quindi lo avevamo già fatto nel Consiglio Comunale del 18 maggio, ma oggi abbiamo corretto il tiro dando appunto la possibilità di poter ritirare il pass con deleghe. Per questo ringrazio appunto tutta l'amministrazione comunale con a capo il nostro sindaco Piero Bitetti e il presidente, tutta la commissione servizi con il presidente Gianni Tartaglia. Infatti il nuovo regolamento e questa modifica nasce appunto da un lungo lavoro della commissione servizi, un lavoro iniziato ad agosto 2025 appunto da una mia proposta di modifica. Una precisazione va fatta, cioè questo è stato un lavoro condiviso non solo tra tutti i consiglieri, ma ricordo benissimo che nelle commissioni sono state invitate varie personalità della società, tra cui il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, il dottor Antonio Giampietro. Abbiamo convocato e sentito, ascoltato anche l'ASL locale. E va inoltre chiarito che l'utilizzo improprio del pass o il suo abuso non deve essere combattuto in maniera preventiva o con la negazione del diritto altrui. È chiaro che noi dobbiamo organizzarci, avviare maggiori controlli o incroci anche con l'ufficio anagrafe affinché appunto chi ne ha diritto possa utilizzare il pass in maniera corretta, perché l'obiettivo è restituire dignità appunto a chi è davvero in difficoltà, a chi ha davvero difficoltà di mobilità. Grazie.
1: Grazie molto consigliere Quazzico. Ci sono altri interventi? Mi pare non ci siano altri interventi. Leggo la e quindi poi pongo ai voti. La raccomandazione pervenutami dai consiglieri Stellato e Ungaro, raccomandazione alla proposta di libera Consiglio Comunale 167 del 19 giugno 2026, a valle dell'approvazione alla proposta di libera del sito appunto 29 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Taranto 24 giugno 2026, di concerto con la Commissione Consigliare dei Servizi, si raccomanda l'istituzione di un tavolo tecnico istituzionale tra Comune, ASL, Assicurazione dei Medici, Medicina Generale, eccetera, per la definizione e predisposizione di ogni utile azione affinché siano evitate eventuali abusi a seguito del rilascio dell'utilizzo del CUDE, dato 24 giugno 2026, firmato Stella.

Stato ungaro. Quindi, prima di avviare la fase di dichiarazione di voto, metto in votazione la raccomandazione pervenutami dal consigliere Stellato e dal consigliere Ungaro. Grazie. Quindi votiamo questa cosa.

0: Scusa, ai colleghi, ho chiesto al consigliere generale se ne sa sicuramente di più di me e mi dice che si vota.
1: Il regolamento, c'è fine affatto. Stava qua il regolamento. Ecco forse. Sì, ricordo, l'abbiamo già sperimentato, forse proprio il consigliere Stellato ne ha fatto memoria in sede di approvazione del bilancio, dove distinguemmo gli emendamenti che avevano contenuti tecnici contabili che avevano necessità di acquisire i pareri preventivamente e quindi fu derubricato o riqualificato. L'articolo 60, comma 3 del regolamento dice: per tutti gli emendamenti e subemendamenti di natura sostanziale diversi da quelli che dettano mere linee di indirizzo politico, quindi agendo al contrario, evidentemente è un emendamento di natura politica, quindi la raccomandazione, poi il nome giuridico che si vuol dare, un emendamento che non ha carattere tecnico contabile, quindi conseguentemente a mio avviso, se poi il Consiglio si vuole discostare, richiede. È chiaro che è una proposta emendativa in termini di raccomandazione. Ripeto, non è la prima volta, è stato già applicato in altre circostanze, a meno che io ricordi di male. Si vuole discutere, certo.
0: Consigliere Grazzi, consigliere Catania, per favore votate. I consiglieri del gruppo PD sono presenti in aula o sono assenti? Se sono presenti in aula devono votare, se no li considero assenti dall'aula. Anche l'astensione è un voto.

Bene, 27 presenti in aula, 20, 22 voti a favore, 5 astenuti, quindi la raccomandazione, così come presentata dal consigliere Stellato, diventa parte integrante del provvedimento che adesso invece discutiamo in dichiarazione di voto. Ricordo al Consiglio tutto che il gruppo PER e la consigliera Bianca hanno usufruito già del tempo per la dichiarazione di voto. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto?

Non ci sono prenotazioni per dichiarazione di voto? Non ci sono prenotazioni per dichiarazione di voto e quindi votiamo la proposta numero 167 del 19 giugno 2026 così come modificata dalla raccomandazione dei consiglieri Stellato e Ungaro.

Consigliere Quazzi, consigliere Catania. Consigliere Lazzaro. 28 voti in aula, 27 voti a favore e un voto contrario. Votiamo ora per immediata eseguibilità.

Consigliere Catania, per favore, consigliere Tartaglia, consigliere Lozza, consigliere Bocconi, consigliere Brisci, consigliere Tribbia, consigliere Di Bello. Come prima 28 votanti, 27 voti a favore e un voto contrario. Passiamo ora al punto all'ordine del giorno numero 6, proposta di consiglio 127 del 15 maggio 2026, oggetto Rito Azzurro, acquisizione gratuita, accorpamento del demanio stradale di parti di sedimi stradali e loro pertinenze utilizzati a uso pubblico da oltre 20 anni, ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 98, numero 448 e successive modifiche, e dell'articolo 6 della legge regionale 26-2020, interessati al progetto definitivo esecutivo di AQP SPA per interventi di estendimento della rete idrica fognaria, a conclusione del procedimento di acquisizione definitiva. Sappiamo che il consigliere Di Gregorio aveva chiesto di intervenire in verità prima l'assessore Lonoce per introdurre l'argomento. Se il consigliere Di Gregorio non ha problemi, cedere la parola all'assessore Lonoce e subito dopo al consigliere Di Gregorio.

Perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Signor Presidente, assessori, consiglieri, quello che oggi portiamo all'attenzione di questo Consiglio è una delibera che, pur avendo un contenuto tecnico e amministrativo, racchiude un significato molto più ampio. Parliamo infatti dell'acquisizione di alcune strade private di Lido Azzurro, un passaggio indispensabile per consentire all'acquedotto pugliese di procedere con la realizzazione delle reti idriche fognarie in una parte della nostra città che attende da troppo tempo servizi essenziali. Fin dal nostro insediamento e anche prima abbiamo ascoltato le richieste dei residenti. Abbiamo raccolto le loro preoccupazioni, compresi i disagi che vivono quotidianamente, e assunto un impegno preciso: fare tutto ciò che era nelle possibilità dell'amministrazione per sbloccare una situazione ferma da anni. Oggi non stiamo dicendo che il problema è risolto, sarebbe scorretto. Oggi stiamo però compiendo il passaggio che rende possibile la soluzione del problema. Dietro questa delibera c'è un importante lavoro degli uffici comunali, della direzione lavori pubblici, dei tecnici e di tutti coloro che hanno contribuito a costruire un percorso amministrativo complesso ma necessario. A loro va il mio sincero ringraziamento. Vorrei inoltre ringraziare il sindaco Bitetti, che ha presenziato personalmente nelle varie riunioni, che sin dall'inizio ha condiviso l'obiettivo di restituire ai cittadini di Lido Azzurro un diritto fondamentale, sostenendo con determinazione questo percorso. Quando si parla di rete idrica e fognaria non si parla soltanto di infrastrutture, si parla di qualità della vita, di tutela della salute pubblica, di dignità delle persone e di pari opportunità.

0: possibile. Ai cittadini di Lido Azzurro voglio dire una cosa semplice: l'impegno assunto non si ferma oggi. Continueremo a seguire questo percorso passo dopo passo fino a quando quelle opere non saranno una realtà concreta. Grazie.
1: Grazie Assessore. Nell'elenco che a me risulta in questo momento l'ordine è festinante di Vito Lazzaro, in realtà però si è prenotato prima il consigliere Di Gregorio, come ricorderete, quindi cedo la parola al consigliere Di Gregorio.
2: Grazie Presidente, io sono particolarmente contento dell'arrivo di questa delibera in Consiglio Comunale, così come sono particolarmente contento che il destino abbia voluto che la Commissione Assetto del Territorio sia guidata da me. Questo perché lo dico? Perché tutto questo ambaradam è iniziato da una mia richiesta a giugno 2021 che feci al signor Sindaco Rinaldo Melucci, che il giorno 15 luglio del 2021 scrisse ad AIP e inserì tutte le vie che io avevo chiesto che si dovessero inserire di Lido Azzurro per poter portare i servizi di acqua e fogna in quella zona. Un intervento che eseguiva il mio emendamento approvato all'unanimità in questo Consiglio Comunale, che portò la pubblica illuminazione in tutte le vie del quartiere di Lido Azzurro. Si ricorderà bene il consigliere Stellato di quell'emendamento, insieme a quello ne presentai altri tre che portarono l'illuminazione in altre 185 vie dei quartieri di San Vito, Lama e Tassano. Un lavoro fatto metodicamente da me, con anche le misurazioni delle strade, fornii all'AIP allora anche la misurazione di strada per strada. E ne ha riprova che l'elenco che è stato messo in questa delibera è pari pari l'elenco, anche in ordine di strada, di quello che trovate nella lettera che il signor Sindaco Rinaldo Melucci allora fa. Per cui è bello che, diciamo, questi risultato di questo lavoro arrivi in Consiglio Comunale, questo per poter portare fra il 2029 e il 2033 l'acqua e la fogna nel quartiere di Azzurro. Ci disse già la QP in una riunione allora che ci volevano 10 anni, e così sta avvenendo, perché dalla lettera ad oggi sono passati 5 anni precisi, il 21 di giugno scrisse la mail del 2021, oggi siamo al 24 di giugno del 2026, 5 anni per arrivare finalmente alla delibera per l'esproprio. Mi auguro che il prossimo quinquennio la QP possa mettere a disposizione le somme per poter portare la dignità anche in quei territori. Passo dopo passo, sì, ma soprattutto un passo alla volta.
1: Grazie consigliere Gregorio. Consigliere Festinante.
3: Salve a tutti, assessori, consiglieri. Ha detto bene il consigliere De Gregorio, è stato bello, puntuale, preciso, perché queste fasi le abbiamo quasi vissute sempre insieme. Tutto questo avviene negli ultimi 50 anni però, non soltanto negli ultimi 4 anni. Ed è vero che c'è una fase nuova. La fase nuova è per tutte quelle famiglie che noi abbiamo seguito da tantissimi anni e che non eravamo mai riusciti a far nulla, facendo mettere addirittura, se tu ti ricordi, le prime firme per il passaggio delle loro strade, dei loro terreni, che poi non è andato più avanti, però le avevano già presentate. Finalmente viene accettata questa situazione. Ma la situazione non è tanto grave in sé per sé, ma anche quando abbiamo portato gli addetti ai lavori ci avevano garantito, se ben ti ricordi, massimo 3 anni e loro avrebbero risolto il problema. Così non è stato, così non era vero assolutamente, anzi, l'ultima volta che sono venuti in commissione hanno detto che ci vorranno 3 anni per la realizzazione completa di tutto il progetto. Almeno abbiamo apprezzato che ci hanno detto la verità. Che ancora vivono facendo i bidoni a quelle due fontanelle che ci sono, e oltre a questo a quelli che utilizzano ancora le pozze IFUMF,

0: che sono tantissime. E questo è un punto di orgoglio che questa amministrazione, ma tutti i consiglieri, senza stare a vedere maggioranza e opposizione, no? Hanno combattuto negli anni. E oggi finalmente si arriva a un punto strategico nella quale non bisogna mai perdere di vista l'obiettivo. E l'obiettivo è quello di stare sempre nelle condizioni di vigilare sull'acquedotto, che nei 3 anni facciano quello che ci hanno garantito con i fondi. Grazie.
1: Grazie consigliere Restinante. Consigliere De Vito.
2: Grazie Presidente, assessori, colleghi consiglieri, dirigenti, cittadine e cittadini. Siamo chiamati oggi a votare una delibera che rappresenta un passaggio importante per il quartiere di Livazzurro e per le famiglie che vi risiedono e che attendono da più di 30 anni. Il Comune di Taranto, in particolare attraverso la Direzione Lavori Pubblici, ha portato avanti il percorso necessario per l'acquisizione di alcune strade private dell'area, un atto fondamentale per consentire la realizzazione delle reti idriche e fognarie da parte di Acquedotto Pugliese. Può sembrare un semplice passaggio amministrativo, ma in realtà dietro questa delibera c'è una questione molto concreta: permettere a tanti cittadini di accedere a servizi essenziali che per troppo tempo sono stati impediti dallo status privato delle strade. Per anni i residenti di Lido Azzurro hanno atteso una soluzione e una risposta. Hanno chiesto attenzione, ascolto e ripeto risposte. Oggi questa amministrazione mantiene un impegno assunto con loro, un impegno portato avanti dal sindaco Piero Bitetti, dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonuce, dagli uffici comunali, i tecnici e da tutti coloro che hanno lavorato affinché si arrivasse a questo risultato. Con il voto favorevole a questa delibera non stiamo soltanto approvando un atto tecnico, stiamo compiendo un passo concreto verso il riconoscimento di un diritto. Stiamo dicendo ai cittadini di Lido Azzurro che non sono soli e che le loro esigenze meritano la stessa attenzione riservata a ogni altra parte della città. Naturalmente questo non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Dopo l'acquisizione delle strade sarà necessario proseguire il confronto e il lavoro con Acquedotto Pugliese affinché la realizzazione delle reti idriche e fognaria possano avviarsi nel più breve tempo possibile e giungere a compimento. Oggi però possiamo affermare con soddisfazione che Taranto compie un passo avanti importante verso una città più equa, più inclusiva e più vicina ai bisogni reali delle persone. Per queste ragioni esprimiamo convintamente il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie.
1: Ringrazio molto consigliere De Vito, consigliere Lazzaro e poi consigliere Di Bello.
3: Grazie Presidente, questo è un passo per rimanere in termini di passo.
1: Scusa, consigliere Lazzaro, consigliere Vito, può spegnere il microfono per favore? Prego.
3: Rimanendo in termini di passi, questo è un passo importante verso una giustizia per i cittadini di Lido Azzurro che sono stati trascurati per tutti questi anni. Questo è significativo, quindi in questa direzione abbiamo lavorato e ringrazio anche la collega che ha lavorato in maniera significativa su questo aspetto e abbiamo cercato tutti quanti di dare una mano. Lido Azzurro, questo è un primo passo però. Passo importante, ma è un primo passo perché, come giustamente è stato detto, Lido Azzurro merita risposte concrete, merita interventi che puntino ad avere i servizi essenziali, ma merita innanzitutto una riqualificazione di quel quartiere, una visione per quel quartiere. Quei cittadini, quei residenti, quei tarantini che vivono lì meritano un quartiere che possa essere rigenerato e che possa guardare al futuro, così come le altre periferie, perché ci sono tante altre periferie che purtroppo vengono trascurate. Per questa ragione invito questa maggioranza, che è la stessa maggioranza che governa Regione Puglia, a individuare con celerità quelle risorse che sono necessarie per fare in modo che i servizi essenziali ci siano in tutti i quartieri di Taranto, in modo particolare per le periferie e le isole amministrative che troppo spesso dimentichiamo.

0: Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, consigliere Di Bello.
2: Grazie Presidente, un piccolo passo per l'uomo. Allora, questo perché? Perché i passi sono importanti, ma la velocità con i quali si fanno i passi è anche altrettanto importante, perché mi unisco all'appello mosso dal consigliere Di Gregorio, ma anche dal consigliere Festinante riguardo la celerità. Oggi andiamo ad acquisire queste strade, però poi dobbiamo dare impulso effettivamente affinché i lavori vengano fatti in tempi celeri. E io, ragionando per analogia, in maniera analogica mi viene in mente un'altra strada e un altro problema di servizi primari, che è quella di via Girasoli, che dal 2004, quindi parliamo di un'amministrazione ormai da oltre 20 anni superata, che attendono i cittadini di poter usufruire di un servizio fondamentale. E quindi la preoccupazione per l'Ido Azzurro, che è una parte di territorio vessata rispetto ad altre da minacce ambientali che conosciamo bene, un po' le paleoliche che sono state fatte quasi a ridosso della spiaggia, un po' il rigassificatore che comunque minacciava quella parte del territorio. Insomma, torniamo sempre a parlare di problemi ambientali molto legati a quella zona, oltre tutti i problemi di servizi primari che mancano. E quindi, ecco, voterò favorevolmente ovviamente l'acquisizione, ma come ho detto mi unisco all'appello dei consiglieri Festinante e Di Gregorio affinché poi l'amministrazione possa farsi carico, responsabilità di questa urgenza, e quindi ad AQP e a chi può svolgere i lavori dare impulso affinché 3 anni possano essere anche 5, ma non certo 25, come sta avvenendo per purtroppo l'impianto di sollevamento per via Girasoli, che preciso verrà consegnato nel 2027, primavera 2027, almeno questo è il termine di consegna, così è emerso nella commissione assetto del territorio, ma che comunque ai cittadini di quella zona, che poi quello chiude praticamente un impianto che andrà a servire anche altre zone, attendono da ormai 2 decenni. Grazie.
1: La ringrazio molto, consigliere Di Bello. A che sono intervenuti il consigliere Vietti, nella facoltà.
3: Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Ho ascoltato degli interventi con dei toni celebrativi per quelli che sono degli
1: anni. Chiedo scusa, consigliere Vietti, consigliere Di Bello, se può spegnere.
3: Dicevo, ho ascoltato degli interventi di alcuni consiglieri molto celebrativi per degli interventi che altro non sono che degli atti dovuti per consentire ad AQP di estendere le opere di urbanizzazione, cioè quindi la rete idrica e fognaria, quando siamo nel 2026, a dei cittadini che in delle aree di Taranto, in questo caso per quanto riguarda questo provvedimento, nel quartiere di Ido Azzurro, sono ancora sprovvisti di urbanizzazione. Forse l'enfasi è dettata dalla difficoltà che hanno le direzioni nel portare avanti tutte le attività, perché molto spesso si è parlato in quest'Aula degli uffici che fanno attività di front office con la cittadinanza, che hanno difficoltà di personale e quindi difficoltà nel dare risposte celeri alla cittadinanza, ma dobbiamo anche soffermarci sul fatto che questi uffici, gli uffici tecnici, come quello dei lavori pubblici, come quello del patrimonio, come quelli, la direzione urbanistica del Comune di Taranto, sono direzioni altrettanto importanti che portano avanti delle attività fondamentali per la cittadinanza, e anche queste direzioni sono sprovviste di personale perché mancano figure tecniche all'interno di queste direzioni. Quindi, affinché le risposte siano più veloci, ciò che attende la cittadinanza possa arrivare in modo più celere, dobbiamo fare anche un focus sulla carenza degli uffici tecnici di personale. Grazie.
1: Grazie consigliere Vietri. Non c'è più nessuno prenotato a parlare per discussione generale. Se non c'è nessun altro, aprirei la discussione per dichiarazione di voto. Ci sono interventi per dichiarazione di voto, il consigliere Loro, prego.
0: Sì, grazie Presidente. Ovviamente il gruppo di Azione voterà a favore.

0: di questo provvedimento e volevo ricordare che questo provvedimento riguarda una serie di vie importanti del quartiere di Rio Azzurro, come via Calata la Torretta, via Calata Pescugli, via Calata Dattilo, Impalatella, Pendio Sant'Egidio da Taranto, Calata Le Mutate, Calata Cerosiello, Calata Cimba, Calata Setullo, Calata Carbonaro, Calata del Corvo, dello Scapolo, Calata Cocuvio Paolo, Calata Sopra l'Acqua, Penna Inversa, Testa Sant'Angelo, del Galeso, della Lavandaia, Impalata Vecchia e Calata Profitto. Non è meno importante l'intervento che ha segnalato prima il collega Di Bello, che chiamandolo via Girasole la sottovaluta un pochettino, perché è la pompa di sollevamento che è allocata in via Girasole, ma riguarda ben 4.000 abitanti che riguardano le vie di via Verbene, Ciclamini, via Mimosi, via Grigini, via Orchidei, via Calli, via Rododente, via Viola del Pensiero, via Vetulla, via Mughetto, via Veando, via Fiori Ciliegio, via le vie delle contrade di Capitignano e via Ginestre. 4.000 persone che aspettano dal 2022 questa pompa di sollevamento. E colgo qui l'occasione per ricordare e salutare un dipendente del Comune di Taranto che è morto anni fa, che si chiamava Fabio Fago, che è stato colui che ha progettato la pompa di sollevamento. Per una serie di vicissitudini non è stato possibile mandare avanti, un po' per le denunce dei cittadini, qualcuno ci ha fatto anche togliere dalla propria strada pezzi di tronchi fognari e pezzi di pubblica illuminazione, c'è stata una causa conseguente, sono stati condannati funzionari dell'amministrazione comunale, sono stati condannati funzionari dell'acquedotto pugliese, perché la gente è così, prima protesta per avere i servizi e poi se li fa togliere quando li portiamo perché pretende che anche 30-40 metri di strada di proprietà non possa essere lasciata per la pubblica utilità. Insomma, sono provvedimenti importanti, quindi il gruppo di azione continuerà a lavorare sul territorio anche per le 183 vie ancora sprovviste di acqua e fogna nel quartiere di San Vito La Matalsano, per le strade centrali di collegamento fra il quartiere di Talsano e la città di Taranto, tutte le zone del Villaggio Verde, tutte le zone di fronte a Gennarini, insomma ce ne sono ancora 200-300 strade senza acqua e fogna. Forse è il momento che si possa lavorare in maniera compatta su tutte queste dinamiche e qui si innesta il lavoro che sto facendo per il passaggio alla pubblica amministrazione di tutte quelle strade che sono passate attraverso le mie mozioni e che spero anche per quanto riguarda la Marina di Taranto al prossimo Consiglio possa arrivare la mia mozione, sempre che il PD me lo permetta. Un caro saluto a tutti.
1: Grazie consigliere Rorio. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Mi pare non ci siano altri interventi per dichiarazione di voto, quindi poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno numero 6, proposta del Consiglio 127 del 15 maggio 2026. Consiglieri Messina e consigliere Messina non è in aula, giusto? Okay. Quindi 27 presenti in aula, 27 voti a favore, votiamo ora per immediata eseguibilità.

0: Chiedo al consigliere Attai la cortesia di votare, alla consigliera Dagliano. Consigliere Ungaro. Consigliere Quazzo fuori aula, quindi 26 presenti in aula, 26 voti a favore. Passiamo ora al punto all'ordine del giorno numero 30. L'anticipo dei punti, proposta di consiglio 168 del 19 giugno 2026, presa d'atto delle dimissioni del presidente della commissione affari generali, saluto la dottoressa Iriani, presa d'atto delle dimissioni del presidente della commissione affari generali istituzionali, nomi al nuovo presidente. Ha chiesto di intervenire il presidente D'Artaglia, ne ha facoltà.
1: Grazie presidente. Prendiamo atto delle dimissioni della Presidente della Commissione Affari Generali, la consigliera Patrizia Mignolo, e nello stesso tempo che prendiamo atto, scusi Presidente, non riesco a sentirmi.
0: Io la sto ascoltando.
1: Ma lo so che lei riesce a sentirmi.
0: Chiedo cortesemente agli assessori dirigenti di fare un po' di silenzio, grazie. Prego.
1: Grazie. Nel medesimo momento in cui prendiamo atto delle dimissioni del consigliere Mignola, che probabilmente vengono da una stanchezza o anche da una non condivisione di alcune scelte, ci rendiamo anche conto che in tutto questo anno, personalmente, avendo seguito la Commissione Affari Generali sin dall'inizio, avendo seguito con la Presidente Mignolo tantissime iniziative in maniera congiunta, ricordo la consulta per le persone con fragilità, con disabilità, ricordo tutto ciò che è stato fatto in affari generali, anche il lavoro fatto col segretario generale in merito allo statuto, chiedo a lei, all'Assise, l'autorizzazione di poter proporre dopo la presa d'atto come nomina, anche perché per quanto mi riguarda, per quanto abbia potuto in questo anno vedere le competenze, se questo era l'indicazione di una nuova amministrazione, devono essere prese in considerazione, e le competenze della consigliera Mignolo sono assolutamente fuori discussione, soprattutto in affari generali. Ricordo il lavoro indefesso che la stessa ha fatto con il segretario, come lei sa e come sanno tutti i consiglieri. Per cui io chiedo che la consigliere Mignolo venga nuovamente proposta come Presidente della Commissione Affari Generali e messo al voto questa mia iniziativa, questa mia richiesta.
0: Grazie consigliere Taglia. Consigliere Tania, prego.
2: Buongiorno Presidente, buongiorno Assessori, colleghi consiglieri. Ovviamente mi associo convintamente alla proposta del consigliere dell'amico che mi ha preceduto, così a Tartaglia, in quanto voglio dire, le competenze della dottoressa Mignolo sono fuori discussione, il modo con cui lei ha condotto fino ad oggi questa importante commissione, considerando anche la difficoltà. Considerando anche la difficoltà delle materie trattate, ovviamente ci inducono a chiedere, dopo aver ovviamente preso atto delle sue dimissioni, di chiedere alla stessa Presidente di poter tornare in questo suo ruolo, che ovviamente è importante e propedeutico anche per l'azione amministrativa. Grazie.
0: Grazie consigliere Tania, ci sono altri interventi? Intervengo io, perché mi pare che la consigliera Mignolo abbia fatto un ragionamento di questo tipo, cioè abbia detto: io sono stato nominato Presidente della Commissione Affari Generali in quota di un gruppo, no? Poi sono uscito da questo gruppo e per atto dovuto mi dimetto, cioè è un atto dovuto verso l'intero Consiglio perché ero stato nominato in quota di un gruppo. Ora, a me pare di poter confermare ciò che il consigliere D'Artaglia e il consigliere D'Artaglia hanno detto, cioè ho avuto sempre riscontri positivi dell'operato della Presidente Mignolo, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, e quindi probabilmente riconosciamo l'atto di signorilità della consigliera Mignolo come atto dovuto, si è dimesso e io sarei d'accordo a riconfermarla come Presidente della Commissione Affari Generali. Sì, c'è la disponibilità. Interviene la consigliera Bosniaco o poi il consigliere Stella?
3: No, volevo semplicemente aggiungere che se serve riproporla, magari il gruppo misto, al quale lei ora fa parte, ripropone la consigliera Mignolo, presidente della Commissione Affari Generali.
0: Grazie consigliera Bianca. Consigliere Stellato e poi consigliere Vie.
4: Presidente, ma io intanto fosse qui la consigliera... Fosse qui la consigliera Mignolo, la confermerei ovviamente 100 volte come presidente, però sarebbe utile che la collega venisse a confermarci questa cosa, perché paradossalmente, magari lo sapete voi, noi non lo sappiamo, vorremmo dare un contributo, anzi vorremmo dire, cara Patrizia, dico cara Patrizia, e glielo diciamo, tutta la minoranza vuole che lei torni al suo posto, poi non so, parlo per me, ma credo di incarnare il pensiero, però sarebbe utile che lei o quantomeno ritirasse le dimissioni o che ci facesse conoscere la sua volontà, perché magari l'ha raccontata a voi, l'ha raccontata al Presidente, noi non lo sappiamo, al momento siamo rimasti che la sua volontà è quella di rassegnare le dimissioni. Poi, l'ho capito? Lo abbiamo già fatto, però io volevo dire che noi siamo d'accordo su questa cosa, però sarebbe utile che quantomeno sui fatti istituzionali anche la minoranza fosse coinvolta, no? Mi sembra carino.
0: Grazie consigliere Serato, consigliere Vietri.
5: Presidente, colleghi consiglieri, io non comprendo se qua stiamo giocando, se stiamo perdendo tempo o cos'altro stiamo facendo, perché l'assunzione della presidenza di una commissione consigliare del Comune di Taranto è un'assunzione di responsabilità non solo verso la commissione ma verso l'intera città, verso le problematiche che quella commissione nel modo...
0: Scusi consigliere Vietri, posso chiedere all'Aula di fare silenzio e ascoltare il consigliere Vietri per favore? Chiedo a chi sta parlando di farlo fuori, se è possibile, grazie. Prego, consigliere Vietri.
5: Grazie Presidente. Dicevo che assumere la presidenza di una commissione consigliare non è un gioco. Qui è già accaduto con la commissione attività produttive che il Presidente ha dato le dimissioni, poi è tornato in aula, le ha ritirate, abbiamo fatto l'applauso, l'abbiamo ringraziato perché era ritornato sui suoi passi, la stessa cosa con la consigliera Mignolo, che se aveva un problema rispetto a quello che poteva contestare qualche gruppo consigliare della maggioranza, essendo lei non espressione della minoranza, quindi questa contestazione che lei conduceva una commissione nonostante avesse cambiato gruppo consigliare non poteva pervenire dai banchi della... Che c'è? Fatemi concludere. Siccome questa contestazione non poteva pervenire dai banchi della minoranza, siccome voi fate in continuazione, visto il fermento che c'è all'interno della maggioranza, delle riunioni, poteva rappresentarvi benissimo questo problema prima di dare le sue dimissioni all'interno di una riunione di maggioranza. E se questo problema che lei aveva avvertito, come ora voi dite, non esiste e quindi c'è la sua disponibilità a proseguire il lavoro che stava facendo, evitava di presentare le dimissioni ed evitavamo di scrivere questo punto all'ordine del giorno e evitavamo di perdere altro tempo. Quindi io invito i signori presidenti delle commissioni, prima di compiere questi atti a rifletterci, magari a confrontarsi per evitare, insomma, questi spiacevoli teatrini agli occhi della città. Probabilmente non si è compresa la responsabilità che si assume assumendo la conduzione di una presidenza consigliare.
0: Grazie consigliere, ti ha chiesto insistentemente di fare il consigliere Italia perché? Fatto personale. E poi hai fatto personale? Prego.
4: È evidente che sia un fatto personale, intanto perché credo che il consigliere Pietri abbia illustrato, abbia narrato.

0: abbiamo fatto una narrazione assolutamente personale, perché non siamo qui a giocare, lo sappiamo molto bene i presidenti di commissione che si sono assunti un impegno gravoso, molto gravoso, a portare avanti delle commissioni con competenza, mi voglio autocensire, e anche con piena di contenuti. Quindi quando succede qualcosa, che un presidente dà le dimissioni, probabilmente c'è sempre un motivo dietro, un motivo anche abbastanza importante, e se poi la questione arriva in Consiglio Comunale, come in questo caso, credo che il Presidente del Consiglio lo abbia spiegato anche molto bene, perché è anche stata anche corretta da un punto di vista istituzionale, in quanto questo incarico gli è venuto dal gruppo da cui proveniva, e avendo lasciato questo gruppo è stato anche bello come gesto aver lasciato anche la presidenza della commissione. Dopodiché se la Presidente Mignolo vorrà ritornare sui suoi passi, noi saremo molto contenti, perché la sua competenza è fuori discussione. Dopodiché dico ancora, consigliere Vietri, che per quanto mi riguarda,
1: consigliere Vietri, fa parlare per favore, consigliere Tania.
0: Presidente, mi faccia concludere. Noi non abbiamo l'abitudine di parlare sopra quando parlano gli altri, quindi faccia lo stesso consigliere. Quindi in questo caso, nel caso mio in modo particolare, c'erano delle motivazioni ben precise che ho specificato in un lungo documento che ho mandato in Consiglio Comunale, e quindi dopo aver ritenuto che fossero stati superati quelle incomprensioni, ho ripreso il mio ruolo. A grande richiesta, tra l'altro, mi sembra, anche degli altri colleghi consiglieri. Grazie.
1: Grazie consigliere Tania. Consigliere Di Bello.
2: Grazie Presidente. Allora, lungi da me voler fare polemiche, e non entrerò in fatti personali come quelli del consigliere Catania, Presidente della Commissione Attività Produttive, che a suo tempo diede le dimissioni, poi effettivamente è stato riconfermato. Sapete che a me è dispiaciuto molto delle dimissioni della Mignolo, della Presidente di Affari Generali, tant'è che l'ho espresso anche nella Commissione, ho espresso la mia amarezza, e sono contento della disponibilità, però è anche vero che quanto detto dal consigliere Vietri è giusto, non possiamo perdere tempo in questioni del genere. Voglio anche puntualizzare una cosa: questa è la terza dimissione, non la seconda. La prima fu quella del sindaco, poi ritirata. Quindi ogni volta che abbiamo un problema politico qui minacciamo le dimissioni. Apprezzo invece l'atteggiamento responsabile del Presidente Tartaglia, che nonostante sia stato, come dire, in un momento di turbolenza politica, invece ha mantenuto la presidenza.
1: Consigliere Di Bello, può rimanere sul tema delle dimissioni del consigliere Mignolo.
2: Il tema è la responsabilità rispetto a delle necessità e delle urgenze che ha la città. Abbiamo una marea di problemi, dalla viabilità al decoro urbano a tutto quello che concerne la disabilità, anche come barriere architettoniche, ci perdiamo a volte in passaggi che potrebbero essere risparmiati. E ripeto, l'amarezza per le dimissioni che sono state quindi formalizzate dalla consigliera Mignolo, che ora voterò, riconfermerò nel suo ruolo, però era un passaggio che effettivamente potevamo risparmiarci, le dimissioni potevano essere ritirate, così come fece il sindaco circa un anno fa con le dimissioni in occasione dell'instabilità politica dovuta alla vertenza Ilva.
1: Grazie consigliere Di Bello. Consigliere Stano, poi consigliere Azzaro.
3: No. Sì, grazie Presidente, solo per fare un appello alla maggioranza, che ogni qualvolta ci siano dei mal di pancia non dobbiamo poi ritornare tutte le volte a rieleggere un Presidente di Commissione. Mi dispiace di aver associato questa nuova elezione a quella del Presidente Catania, perché io le scendo un po' le cose, lì si trattava, era un discorso un po' diverso, perché dobbiamo dire che forse dei presidenti delle commissioni ogni tanto ne assume la responsabilità di questo. Ecco perché poi si arriva a determinate scelte, che capisco assolutamente. Però per

0: favore cerchiamo di non perdere ulteriore tempo. Io, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, rivoterà sicuramente la Presidente Mignolo, perché è una persona che chi meglio di lei può assumere questo ruolo, però cerchiamo di non ritornare di nuovo su questi temi, ma magari polemizzare e discutere su ciò che serve davvero alla città di Taranto. Grazie.
1: Molte grazie consigliere Strano, consigliere Azzaro, poi consigliere Di Gregorio.
2: Grazie Presidente, ma queste sono le ennesime dimissioni che stanno a significare cosa? Un problema politico, ennesime dimissioni che vanno a evidenziare un problema politico all'interno di una maggioranza, che tiene in piedi una giunta che non sta funzionando, che non riesce a dare risposte alla città, che non riesce a far fronte a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza completamente abbandonata in questa città. Perché se usciamo qui fuori, e lo sappiamo tutti quanti quelli che stanno qui, la città è assolutamente insoddisfatta, anzi dice meglio addirittura quelli che c'erano prima, e sapete quanto li ho combattuti quelli che c'erano prima, ma oggi è impossibile girarsi dall'altra parte. Questo è quello che vi dovete assumere come responsabilità voi donne e uomini di questa maggioranza, di quella maggioranza che gestisce questa città, perché altrimenti diventa davvero un teatrino in questo Consiglio Comunale, e non potete portare questo teatrino all'interno di questa CITES, perché se avete dei problemi all'interno della maggioranza li risolvete, altrimenti chiedete scusa alla città. Grazie.
1: Grazie consigliere Azzaro. Consigliere Di Gregorio, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Sì, consigliere Pietri, è inusuale, diciamo, questo modo di operare, però non ci sono solo, come dire, i problemi politici o la correttezza nel rimettere un mandato perché ricevuto da altro gruppo in maniera corretta lo si rimette. C'è anche una questione che tanti di voi dimenticano, che noi siamo esseri umani, a tutti capita un momento di sconforto. Io, immaginate il mio momento di sconforto stamattina all'una qui affacciato, che la città dei due mari la si era trasformata nella città dei tre mari, il mar grande, il mar piccolo e il mare del troppo pieno, che qualcuno qualche anno fa aveva dichiarato di aver risolto, ma invece è ancora là. Per una vastissima area, il troppo pieno stamattina ha scaricato a mare l'impossibile davanti a quella che noi dovremmo aprire a breve, la nuova spiaggia di Taranto, no? Eppure stamattina era devastante, da qui si vedeva una macchia incredibile, non so se qualcuno se ne è accorto, io me ne sono accorto. Anche lì ho avuto un momento di sconforto, perché sono un essere umano, a volte può capitare che un collega in un momento di sconforto possa rimettere una delega di, per una presidenza, per un consiglio di amministrazione, per un qualsiasi altro, diciamo, incarico che ha. Però noi oggi quello che stiamo facendo è sì, diciamo, una strada inusuale, ma è un modo per dire alla nostra collega Patrizia Mignolo che la stimiamo, che stimiamo il suo lavoro, che stimiamo il suo comportamento, che la consideriamo diciamo, a tutti gli effetti una di noi, una che ci sta vicino e una persona che ci sta vicino a sua volta quando abbiamo dei problemi, una persona di spessore, una persona che è molto legata al sociale, e questo è quello che volevamo intendere con l'ordine del giorno di oggi, che abbiamo voluto anche anticipare proprio per dimostrare questa stima, questo volerli bene e questo modo di stargli vicino.
1: Grazie consigliere Gregorio. Assessore Caraldino.
4: Grazie. Di teatrini, di perdite di tempo, ne ho viste tante, nei passati consigli comunali e in questo consiglio comunale. Di teatrini a volte sono stato protagonista, a volte spettatore, mi è capitato anche durante questa consigliatura. Io capisco che ognuno voglia narrare questa questione a modo suo e manipolarla a modo suo, ci sta, è il gioco della politica, non mi meraviglia, posso posso dispiacermi che lo facciano alcuni piuttosto che altri, però...

0: capisco quali sono gli obiettivi. Anche la narrazione di quello che sta avvenendo in città è una narrazione di parte, non me ne voglia chi l'ha fatta, ma è una narrazione di parte. Io vedo altro, non nascondo i problemi, ma non li amplifico. Rispetto alla questione della Presidente, mi sarebbe piaciuto che tutti fossero entrati nel merito del fatto. Il merito è la qualità della consigliera Mignolo. Invece ci si è esercitati a fronte di una spiegazione. La consigliera Mignolo ha fatto un gesto e lo ha portato in consiglio comunale, un gesto nobile, ha detto: io ho cambiato gruppo. Avendo cambiato gruppo rimetto al consiglio il mio ruolo di presidente e il consiglio deve decidere, e qui la consigliera Bosniaku ha proposto nuovamente, in quanto rappresentante del gruppo misto, ha proposto nuovamente la presidenza come presidente della commissione affari generali la consigliera Mignolo. Cosa c'è di strano in tutto questo? Perché riportarla in consiglio comunale? Ma non ho capito, la portiamo in consiglio comunale e in consiglio comunale viene detto che la consigliera Mignolo è disponibile e ci si dice: ma allora deve venire qui a discutere in consiglio comunale, e poi dall'altra parte ci si dice: dovete discutervela in maggioranza e dovete farvela fra voi, dovete sciogliere queste questioni tra noi. No, la consigliera Mignolo ha posto al consiglio comunale una questione, noi qui nel consiglio comunale oggi siamo a discutere se riproporre, come ha fatto la consigliera Bosniaku, se accettare di di approvare nuovamente la consigliera Mignolo della commissione affari generali. E questo dobbiamo fare entrando nel merito della questione, entrando nel merito e nella valutazione del valore della consigliera Mignolo come presidente della commissione affari generali. Grazie.
1: Grazie assessore, ci sono altri interventi. Il consigliere Vietri, che però è già intervenuto, quindi chiedo al consigliere Vietri se sta intervenendo per dichiarazione di voto. Consigliere, lei sta intervenendo per dichiarazione di voto.
2: Anche per mozione d'ordine, perché quello che voi dite, che una consigliera che si è dimessa ha depositato un atto di dimissione che è diventato efficace perché non ha presentato all'organo competente, che è il Consiglio Comunale, alcun atto né di revoca delle dimissioni, né di ritiro delle sue dimissioni e né di disponibilità a essere rieletta. Quello che voi state narrando, lo state narrando voi, senza che noi abbiamo contezza che la volontà della consigliera che ha depositato formalmente degli atti di dimissioni sia quello di riassumere appieno la presidenza del Consiglio. Questa è una cosa che ci state raccontando voi. Lei ha presentato le dimissioni, è dimissionaria, non ha presentato un atto di ritiro, non ha dato ai consiglieri comunali tutti che devono votare la propria disponibilità, ce lo state raccontando voi. Ecco perché stiamo perdendo tempo. Ed è un teatrino, caro assessore Cataldino, questo è il teatrino. Quindi non vi agitate, lo so che vi dà fastidio, che la città è allo sbando, non riuscite a stare insieme e che quindi dobbiamo assistere a tutto questo.
1: Per favore.
2: Sappiamo che siete in difficoltà.
1: Consigliere, può rimanere nel merito. Grazie. Consigliere Di Bello, dichiarazione di voto.
3: Per dichiarazione di voto, ovviamente, come già ribadito, rinnoverò la fiducia verso la consigliera Mignolo. Volevo rivolgermi all'assessore Cataldino, ma il problema reale è che la consigliera Mignolo solo forse un mese fa aveva aderito al gruppo, ora invece lo lascia, non sappiamo i motivi, non sappiamo il motivo per il quale invece si rende nuovamente disponibile al ruolo.

0: che poc'anzi aveva rinunciato, quelli del consigliere Catania erano legittimi, conosciuti da tutti e faccio una puntualizzazione, io sono stato l'unico voto non dato al consigliere Catania, ma non perché non ci fosse fiducia verso il consigliere Catania, anzi, ma perché non ero a conoscenza della sua volontà di volersi ricandidare, come del resto ora ho preso direttamente da voi, quindi rinnovo quanto detto dal consigliere Stellato, dal consigliere Vietri, qui non siamo a conoscenza di alcune dinamiche che apprendiamo in sede di consiglio sul momento, quindi detto questo rimane per me un teatrino che ritarda tutte le urgenze invece rispetto a quelle che sono le vertenze della città e che sono note a tutti.
1: Consigliere Stellato, poi consigliere contrario.
2: Dichiarazione di voto, Presidente. Allora, noi essendo una questione tecnica istituzionale è una presa d'atto delle dimissioni della Presidente, quindi noi voteremo a favore del provvedimento. Resta il fatto però che stiamo facendo un po' di confusione, qua nessuno sta mettendo in discussione né l'operato né l'integerrima postura istituzionale della collega Presidente Mignolo. Stiamo soltanto dicendo che oggi voi davanti ad una presa d'atto, quindi oggi noi non stiamo portando in aula l'elezione del nuovo presidente della Commissione Affari Istituzionali, Affari Generali, stiamo votando per la presa d'atto delle dimissioni della Presidente. Quindi se al prossimo Consiglio, quando la conferenza dei capigruppo calendarizzerà il nuovo punto all'ordine del giorno delle elezioni, in quell'occasione potremmo arrivare o già con le dimissioni ritirate da parte della Presidente Mignolo, oppure che la Presidente abbia il garbo di far conoscere anche alle minoranze, perché quel ruolo lo esercita per tutti i componenti della Commissione, abbia il garbo, così come sono certo lo avrà, di far conoscere anche a noi le sue risultanze, cioè quella magari dell'eventualità di essere di nuovo alla guida della Commissione, e in quell'occasione sono certo che sarà eletta all'unanimità del Consiglio Comunale. Quindi sulla presa d'atto noi siamo assolutamente a favore, confermiamo il nostro impegno istituzionale e su questo rimaniamo.
1: Io cedo un attimo, se il consigliere contrario me lo consente, la parola al segretario generale per alcune spiegazioni. Un secondo solo.
3: Giusto per fare chiarezza, la proposta deliberativa agli atti del Consiglio e sulla quale l'ufficio di presidenza si è organizzato, vedete, con l'urna, l'elenco e i bigliettini, parte dal presupposto di prendere atto e di prevedere la nomina del sostituto. Ecco. No, giusto, poiché si è parlato di presa d'atto, sostituzione, il testo così come viene in aula è questo, cioè prende atto di un effetto già inveratosi e provvede alla nuova nomina sulla base delle regole che ovviamente partono dalla votazione. Quindi questo, il testo è qui a disposizione. La nuova elezione, certo. Poi l'esito, insomma, lo dirà l'urna, no? Sarà sempre una nuova nomina.
1: Grazie molte, segretario generale, consigliere contrario.

permetto di intervenire perché diciamo nel teatrino mi volevo inserire, no, veramente è una battuta, cioè perché mi sembra paradossale che si invochi un teatrino facendo un teatrino, quando in realtà quello che avremmo potuto fare è semplicemente un atto regolamentare e procedurale semplicissimo. Ci sono state delle legittime dimissioni da parte di una presidente di commissione, dimissioni che tra le altre cose sono state motivate fondamentalmente da una questione politica, nel senso che avendo cambiato gruppo consigliare ed essendo uscita dal gruppo consigliare che le aveva permesso probabilmente anche di essere presidente della commissione affari generali,

0: quali ha ritenuto utile dimettersi da comunale anche per una legittimazione eventualmente se rivotata come presidente. Un atto legittimo, tanto le dimissioni quanto la possibilità di essere rieletta, così come legittimo da parte di qualsiasi consigliere comunale, consigliere Stellato, il consigliere Vietri, il consigliere Stano, chiunque può decidere di votare la presidente o il presidente di affari generali che ritiene più adeguato e più opportuno. Personalmente, e mi sento di parlare a nome di tutto il Partito Democratico, vi annuncio, e vale come dichiarazione di voto, che il nostro voto sarà per la presidente Patrizia Vignolo, semplicemente perché riteniamo che abbia svolto il suo lavoro in maniera onesta, perfetta, proceduralmente corretta, e perché le riconosciamo sulla materia specifica una competenza che, alla quale non vogliamo, rinunciare. Detto questo, il teatrino, permettetemi di dirvelo, lo state facendo voi, non capendo il motivo e non capendo perché ritenete di contestare atti legittimi come quello delle divisioni e come quello della votazione del passaggio in Consiglio Comunale e eventualmente anche per una nuova nomina, una nuova legittimazione in virtù di un passaggio di gruppo consigliare che è avvenuto negli ultimi giorni. Grazie.
1: Molto gentile, grazie consigliere Contrario. Consigliere Tartaglia.
2: Per dichiarazione di voto, Presidente. Allora, avevo incominciato questo intervento riproponendo poi giustamente la consigliera Bosniaco la proposta come gruppo misto, la consigliera dottoressa Patrizia Vignolo, puntando sulle competenze. Tutti noi abbiamo a cuore Taranto, l'ho sentito dire da tutti, minoranza, maggioranza, e mettiamo al centro Taranto e mettiamo in centro le competenze per Taranto. E dato che a noi non ci piace fare il teatro dell'assurdo di Ibsen piuttosto che il teatro realistico, sì, perché devo intervenire, ho il teatro di Pirandello. Qui mi sembra, consigliere dei Fratelli d'Italia, con tutti i rispetti. No, ma è
1: dichiarazione. Consigliere Tartaglia.
2: Mi fa piacere.
1: Grazie consigliere Vietri. Grazie, consigliere Tartaglia. Consigliere Vietri. Grazie, consigliere Vietri. Prego.
2: Presidente, mi fa piacere che si temano i confronti culturali. Capisco la difficoltà e l'imbarazzo quando si pongono gli accenti sulla cultura, capisco che poi basta alzare la voce, capisco questo, ma i teatrini di cui volevate fare partecipi il consigliere, ma perché mi interrompo?
1: Consigliere Vietri, per favore! Consigliere Vietri, per favore! Consigliere Vietri! Consigliere Vietri, per favore! Consigliere Tartaglia, prima di finire l'intervento.
2: Mi piace, ma deve intervenire poi per fatto personale, poi faccio perdere troppo tempo, consigliere, non gli conviene. Non le conviene, consigliere, non le conviene. Se no intervengo come fatto personale, poi gliene dico non due, ma 12.000 di cose. Per cui, torniamo al punto per non perdere tempo. Benvenuto al sindaco di Taranto, che ci fa piacere che è qui. No, Presidente, questa cosa...
1: Adesso basta, per favore. Consigliere Vietri, lei è intervenuto, l'abbiamo ascoltato con grande piacere, adesso faccia parlare gli altri, grazie. Consigliere Tartaglia, vada a sintesi, per favore.
2: Sì, non è un teatrino, mi sta facendo gli auguri solo di San Giovanni, giusto per... a parte il teatrino, abbiamo tutti detto, compreso tutti voi, tutti noi, che al centro ci deve stare Taranto. Per gestire Taranto ci vogliono le competenze, e allora io mi guardo intorno con tutto il rispetto, ma non lo trovo una persona che meglio e con più incisività della dottoressa Patrizia Migliolo possa ricoprire quel ruolo. E questo è il motivo per il quale abbiamo proposto di nuovo la dottoressa Migliolo. Gli affari politici non ci interessano, a noi interessano fare. Noi vogliamo fare la politica del fare, non le fare la politica delle parole. E per fare la politica del fare bisogna avere alla guida della Commissione Affari Generali, che ha delle imminenti scadenze, persone competenti e qualificate. E questo è il motivo per il quale il gruppo PER, dietro l'autorizzazione del nostro capogruppo, voterà consigliere Stellato. Bisogna leggerle tutte gli ordini appunti del giorno. Potrà votare dopo la proposta della Bosniaco la consigliera Mignolo quale presidente di Affari Generale. Grazie.
1: Grazie consigliere Tartaglia. Se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, chiedo al signor Ciro la cortesia di distribuire i fogli per la votazione del nuovo presidente della Commissione Affari Generali. Consigliere Dacente, prego.
3: Buongiorno al signor Sindaco, al signor Presidente, auguri per il suo compleanno, il suo onomastico, Presidente Liviano. Saluto i membri della Giunta, i dirigenti e tutti i colleghi consiglieri. Il tema è questo: non è in discussione, in dubbio, il valore, la competenza e la sensibilità della Presidente Mignolo. E quindi io questo lo voglio ribadire a piene lettere, perché voi sapete, io, il gruppo Prima Tanto, fa una opposizione che è un'opposizione sempre costruttiva e propositiva, interpreta insomma la politica con la P maiuscola, sempre per il bene comune, quindi non bisogna nascondere, il Presidente Mignolo ha operato bene e spero che insomma continui a operare bene. Quello che voglio stigmatizzare, non come difensore di ufficio dell'opposizione, è che veniva evidenziata una modalità non corretta, una velocità con cui queste dimissioni vengono rassegnate e poi di fatto revocate perché ricandidata, perché sarà rieletta la Presidente Mignola. Questo, come alcuni dicevano, non è la prima volta, è già capitata l'anno scorso con le dimissioni.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare, l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare.

La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia

Porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Josefi di Siena è punizione dal limite.

0: I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Thank you.

Grazie.

l'ospite fondatore della cittadella della carità.

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Clima movimentato a Palazzo di Città, nella seduta odierna del Consiglio Comunale dovrebbe essere ufficializzato l'ingresso in maggioranza di Gianni Azzaro, mentre pare scongiurato il passaggio all'opposizione di Gianni Tartaglia. Restano però sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. A Tassano sono le voci dei bambini a raccontare il disagio di Piazza Lo Jucco. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione sicuro e dignitoso. Anche a Taranto temperature sempre più alte con l'arrivo dell'estate. Tra chi sceglie la spiaggia e chi il fresco del condizionatore in casa, abbiamo chiesto ai tarantini come stanno fronteggiando questo caldo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nel Consiglio Comunale si registrano cambiamenti, è previsto l'ingresso di Gianni Azzaro nella maggioranza, mentre sembra scongiurato il passaggio all'opposizione di Gianni Tartaglia. Tuttavia circolano con insistenza voci su possibili elezioni anticipate dopo i giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Nessun passaggio all'opposizione per il consigliere comunale Gianni Tartaglia. Dopo la delusione per la mancata elezione nel consiglio provinciale, Tartaglia ha incontrato il sindaco Bitetti, da cui si era detto deluso, insieme all'intero gruppo PER, di cui fa parte anche l'assessore Francesco Cosa. Nel corso del colloquio la delegazione ha preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati presenti in altre liste, una decisione che di fatto ha indebolito la lista civica Patto Ionico. La delegazione di PER ha deciso comunque di rinnovare la fiducia nel primo cittadino, riaffermando l'impegno concreto e unitario a favore del territorio. Intanto al Consiglio Comunale di oggi dovrebbe essere ufficializzato l'ingresso di Gianni Azzaro in maggioranza, il coronamento di un percorso di avvicinamento già notato nei mesi scorsi, che potrebbe preludere anche al rientro all'interno del PD. Azzaro, candidatosi alle scorse comunali a sostegno di Francesco Tacente tra le fila di riformisti e socialisti, ha ottenuto il seggio alle provinciali nella lista Democratici e Progressisti, di cui facevano parte PD, Movimento 5 Stelle e AVS. L'eventuale rientro di Azzaro nel PD potrebbe dare nuova linfa alla richiesta dei Dem del terzo assessorato, perso a causa del passaggio di Vincenzo Di Gregorio e Federica Stamerra ad Azione. Una vera e propria spina nel fianco del sindaco, quella del PD, secondo molti rappresentanti dell'opposizione. Al momento però Bitetti continua a svolgere il ruolo di equilibrista, mantenendo compatta una maggioranza mossa da spinte sempre più divisive, grazie all'appello al senso di responsabilità e cercando di scacciare le nubi che potrebbero addensarsi su Palazzo di Città dopo i giochi del Mediterraneo. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l'amministrazione attuale avrebbe i mesi contati e la resa dei conti potrebbe giungere subito dopo l'evento internazionale. Chiacchiere da bar o il ritorno alle urne tarantine più vicino di quanto si possa immaginare.
0: E adesso la cronaca. Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Una maestra di 63 anni è stata condannata dal Tribunale di Taranto a 4 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati dalla cosiddetta violenza assistita, che tutela i minori danneggiati psicologicamente anche dall'assistere alle violenze sui compagni. La pena è superiore ai 2 anni e 6 mesi richiesti dall'accusa. Secondo Gazzetta del Mezzogiorno, i fatti risalgono al 2014-2015 e sarebbero avvenuti in 2 classi di una scuola elementare ai danni di bambini di appena 6 anni. Le famiglie costituite parte civile hanno ottenuto una provvisionale di 5.000 euro. Ciascuna. L'inchiesta era partita dalle segnalazioni dei genitori. Secondo quanto accertato, la docente avrebbe sottoposto gli alunni a comportamenti violenti e umilianti, tappando loro la bocca con lo scotch, schiaffeggiandoli, legandoli alle sedie o alle porte, minacciandoli con presunte riprese effettuate con il cellulare. Tra gli episodi contestati anche il lancio di materiale scolastico fuori dalle finestre. Un clima di paura che avrebbe causato gravi conseguenze psicologiche nei bambini, tanto che uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta,

0: testa, smise completamente di leggere e scrivere a causa del trauma subito.
1: Voltiamo pagina e andiamo a Talsano, dove le voci dei bambini raccontano il disagio di Piazza Lo Jucco. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione adeguato. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Danno due giochi qua. I bambini non si divertono, hanno solo l'altalena oppure il cavalluccio, possono mettere anche tipo un girello,
3: sì, possono mettere possono
4: mettere molto di più.
5: Passano anche le moto sopra la piazza.
6: Oltre a ristrutturare qua, dividere i posti, ovvero mettere un posto dove possono giocare liberamente e dove ci sono delle panchine così che siano due posti separati.
7: Le loro voci raccontano meglio di qualsiasi parola il desiderio di avere uno spazio dove giocare e stare insieme. Siamo in Piazza Lo Jucco, a Talsano, dove famiglie e residenti denunciano da tempo una situazione di degrado e carenza di servizi. Quello che dovrebbe essere un punto di aggregazione per bambini, ragazzi e anziani è oggi privo di strutture adeguate. Mancano giochi e aree attrezzate, recinzioni e servizi igienici. E nonostante esposti e raccolte firme presentati negli anni, i cittadini sostengono di non aver ricevuto risposte concrete.
8: L'anno scorso abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo fatto un esposto perché non ci sono più giochi, non c'è niente più per questi bambini. Ogni volta dobbiamo andare o in un'altra piazza, dobbiamo andare addirittura a Faggiano, che lì c'è tutto e di più.
7: Il malcontento cresce anche per le condizioni della piazza. Tra i problemi segnalati dai residenti, cestini danneggiati, rifiuti accumulati tra i cespugli e giochi per bambini in cattivo stato. Un'altalena, raccontano, sarebbe stata persino sistemata in modo provvisorio dagli stessi cittadini.
8: Qui è rimasta solo l'altalena, ma se puoi vedere è rotta. L'hanno legato con un laccio.
7: Per i residenti il diritto allo svago e alla socialità non può essere trascurato. Da qui la richiesta all'amministrazione di intervenire per restituire decoro, sicurezza e servizi a uno spazio che dovrebbe essere il cuore della vita del quartiere.
8: Però quello che chiediamo è un po' di giochi per i bambini.
9: Sindaco, le cose stanno male qua a Talsano. Sì, l'ultimo carro del treno.
1: Mancanza di controlli e scarsa illuminazione pubblica. Ci siamo recati in via Capozzi su segnalazione di alcuni residenti che lamentano le incursioni di vere e proprie bande di ragazzini in orario notturno tra schiamazzi e atti vandalici. Il servizio di Maria Laura Paletta.
10: Di giorno una tranquilla zona residenziale, di notte invece palcoscenico per vandalismo, schiamazzi e degrado. Tra via Capozzi e via Forleo a Taranto i residenti denunciano una situazione che da giorni si ripete con inquietante regolarità. Complice anche la scarsa illuminazione in alcuni tratti della zona, gruppi di ragazzi trasformano le ore notturne in una sorta di terra di nessuno. L'episodio più allarmante riguarda il lancio di bottiglie di vetro contro una piccola abitazione privata, diventata il bersaglio di un vero e proprio accanimento. Le bottiglie vengono prelevate direttamente dagli appositi contenitori e scagliate contro muri, cancelli e finestre, svegliando i residenti nel cuore della notte e mettendo a rischio persone e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La mattina dopo l'asfalto e un tappeto di vetri. I residenti della piccola casa sono disperati. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, hanno fatto qualche giro e poi basta. Siamo spaventati e ci sentiamo abbandonati alla mercé di questi incivili. Ma non è tutto, fuochi d'artificio esplosi a tarda ora, urla, musica, resti di cibo e bevande abbandonati sull'asfalto completano il quadro di una zona che dopo il tramonto sembra diventare ostaggio dell'inciviltà. Secondo quanto riferito dai cittadini, molti giovani raggiungerebbero la zona a bordo di monopattini elettrici, compresi quelli del servizio pubblico, un dettaglio che potrebbe rappresentare una traccia utile per risalire almeno ad alcuni dei responsabili. Eppure, nonostante le chiamate e gli interventi richiesti, il fenomeno continua a ripetersi e la polizia locale avrebbe consigliato di formalizzare le denunce. Ragazzi che alle 2 o 3 di notte prendono un monopattino e si recano in giro per la città a compiere atti di vandalismo sono l'emblema di un problema che assume sempre più i contorni di una vera e propria emergenza sociale e che diventa urgente risolvere anche attraverso controlli stringenti. Nel frattempo però la percezione di chi vive in quella zona è di essere stato lasciato solo.
1: La Regione Puglia prevede nuovi investimenti e misure sociali, ma rinvia il piano agroalimentare per mancanza di fondi. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
0: Luci e ombre nei conti della Regione Puglia. L'ultima giunta presieduta da Antonio De Caro ha varato importanti misure per occupazione, innovazione e sociale, scontrandosi però con le prime di

0: difficoltà di bilancio. Il provvedimento principale riguarda Taranto, stanziati 15 milioni di euro aggiuntivi per il programma Reti per Taranto sulla ricerca e la riconversione industriale. Di questi 2,6 milioni copriranno le domande escluse nel 2025, mentre 12,4 milioni serviranno a riaprire il bando nel 2026, estendendo la partecipazione anche alle grandi imprese. Sul fronte del welfare e del lavoro, 1,26 milioni arrivano per l'occupazione giovanile e circa 750 mila euro per la formazione professionale nel triennio 2026-2028. Via libera anche al nuovo corso di laurea in gestione sanitaria a Foggia e 1,6 milioni del Fondo Nazionale Disabilità per i progetti di vita personalizzati. Il rovescio della medaglia riguarda l'agroalimentare. La mancanza di risorse per il 2027 e il 2028 ha costretto la Giunta a rinviare il nuovo piano triennale e a prorogare il vecchio programma. Una scelta che garantisce la presenza delle aziende pugliesi alle fiere internazionali, ma che certifica la carenza di fondi regionali.
1: E con l'arrivo dell'estate, Taranto torna ad essere una delle città più calde, anche durante la notte. Siamo stati in strada per capire come stanno affrontando queste temperature i cittadini. Sentiamo.
2: L'estate è ufficialmente arrivata e anche Taranto negli ultimi giorni si trova a fronteggiare temperature sempre più elevate. Ma i tarantini come stanno affrontando questo caldo? Noi lo abbiamo chiesto direttamente a loro, scopriamolo. Come sta affrontando queste giornate così calde?
3: Sto soffrendo assai, infatti le zanzare, guardate, che mi stanno combinando, quello è il caldo. Quindi
4: mi aiuto tantissimo bevendo tanta acqua, cercando di non uscire nelle ore più calde quando è possibile e rifugiandomi nei locali con l'aria condizionata.
5: Fortunatamente lavorando, tra virgolette, le passiamo bene, perché comunque l'aria condizionata è così, però stare fuori diventa un po' pesantuccio.
6: Guarda, si esce poco la mattina, oggi siamo usciti perché dobbiamo andare dal dentista e quindi siamo costretti ad andare, però di solito usciamo la mattina e il pomeriggio, la sera dopo le 6.
7: Tardi, tardi, perché l'asfalto proprio emana calore.
8: Scendo giù, mi metto un po' qua che c'è un po' di aria.
9: È molto male perché io lo soffro tantissimo il calore, soffro veramente tanto.
2: E quali accortezze prendete proprio per proteggervi da queste temperature così alte?
6: No, niente accortezze, robe leggere.
10: Ci preoccupiamo di non uscire nelle ore caldissime, ci idratiamo di più, mangiamo leggero per quanto possibile. Se possibile ci andiamo a rinfrescare al mare.
2: Ci diceva che è di Milano, nota delle differenze di temperatura tra Taranto e Milano?
11: Sì, Milano non si respira, qua almeno un po' d'aria c'è.
2: Rispetto agli anni precedenti, ha notato un aumento delle temperature?
10: No, io facevo questa riflessione proprio l'altro giorno e sono andata un po' indietro con il tempo, anzi troppo, fino a quando ero una ragazzina, e questo caldo io lo ricordo, quando non c'erano i condizionatori accesi.
3: Tutte queste bombe, queste cose, bombardamenti e cose, fanno cambiare il clima.
2: Hai già iniziato ad andare in spiaggia?
5: Il fine settimana, la domenica e il lunedì che sto a casa sono a barbiere, quindi...
9: Non mi piace tanto il mare, più la piscina.
2: Preferisce quindi più il caldo o il freddo?
3: No, no, l'inverno, il freddo, sì, assolutamente.
10: Primavera.
5: Caldo.
2: Preferisce il freddo o il caldo?
11: Preferisco l'aria condizionata.
1: Ha ragione.
12: E nelle prossime ore faranno rientro in Italia i due attivisti pugliesi detenuti per un mese in Libia. Facevano parte della carovana umanitaria diretta a Gaza ed erano stati fermati dalle autorità libiche con l'accusa di ingresso illegale nel paese. Il servizio di Ilaria Lia.
13: Dopo un mese di detenzione in Libia, tornano liberi l'attivista di Molfetta Domenico Centrone e la foggiana residente in Piemonte Leonarda Alberizia, arrestati durante una missione della flottiglia di terra. L'annuncio è stato dato ieri sera dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. I due sono stati affidati al console italiano a Bengasi. La liberazione è frutto di un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Tajani ha riferito che gli attivisti faranno ritorno in Italia nelle prossime ore. I due erano partiti il 15 maggio alla volta di Gaza con aiuti umanitari. A fine maggio si erano avvicinati al valico di Sirte in territorio libico sotto il controllo del maresciallo Haftar per chiedere l'autorizzazione al passaggio della carovana composta da ambulanze, pullman e camion carichi di aiuti assieme ad altri circa 250 attivisti. Avrebbero

0: dovuto raggiungere il confine con l'Egitto. L'autorizzazione però è stata negata dalla Libia, che poi ha intimato alla delegazione di lasciare il paese. Ne è seguito successivamente un violento sgombero del convoglio. Una parte degli attivisti era riuscita a lasciare il paese, mentre altri 10, tra cui Gentron e Alberizia, erano stati fermati con l'accusa di ingresso illegale. La loro detenzione è stata più volte prolungata senza chiare motivazioni. I contatti con i due si sono interrotti per via del sequestro dei telefoni. Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico e Leonarda, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l'ora di riabbracciarli, dichiarano il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessora regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta. Nelle scorse settimane, aggiungono, avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici per ottenere la liberazione dei due attivisti che hanno messo le loro vite al servizio della pace. A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi.
1: Qual è il modello di sviluppo per Martina Franca? Dal Made in Italy alle opportunità per i giovani fino al ruolo delle imprese e delle istituzioni. Bruno Maggi, già assessore alle attività produttive del comune, propone una riflessione sul futuro economico della città e richiama la necessità di una strategia condivisa. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: Ecco, io mi domando, ma noi quanto crediamo in questo Made in Italy realmente su questo territorio?
3: Da una riflessione sul Made in Italy, Bruno Maggi affronta un tema più ampio, quello del futuro economico di Martina Franca. Per il già assessore alle attività produttive, infatti, il Made in Italy non è soltanto moda o grandi marchi, ma un patrimonio fatto di territorio, tradizioni, enogastronomia e qualità della vita.
2: Ma si parla proprio del lifestyle Italia, quindi a Made in Italy intendo questo. Intendo il nostro abbigliamento che produciamo, ma c'è il nostro territorio che è Made in Italy, c'è la nostra enogastronomia che è Made in Italy, ci sono le nostre persone, ci sono le nostre tradizioni, ci sono le nostre luminarie. Tutto questo è il Made in Italy.
3: Da qui una domanda che riguarda il ruolo che la città intende ritagliarsi nei prossimi anni.
2: Noi in questo mondo del Made in Italy, quindi in questa nicchia piccola, in un mercato più globale, chi vogliamo essere, dove vogliamo stare e quando vogliamo arrivare e come vogliamo arrivare?
3: Nel corso dell'intervista richiama anche il protocollo per il Made in Italy e gli stati generali dell'economia.
2: Sarebbe interessante capire perché non c'è stata continuità.
3: Iniziative avviate durante la sua esperienza amministrativa e dalle quali nacque un piano strategico sul futuro produttivo del territorio.
2: Ma è un documento che deve essere aggiornato costantemente. Perché? Perché è un documento che guarda la realtà economica del momento. Ecco perché deve essere aggiornato frequentemente. E soprattutto quando lo si aggiorna, con chi si aggiorna? Se non mette intorno al tavolo gli attori che subiranno quel piano, non è mai un piano che verrà una luce perfetta. Questi sono i due punti che io vedo che sono stati lasciati fermi con le quattro frecce. Perché questo processo non si è continuato? Non lo so, non so quali sono le scelte. È un peccato per la città, presumo.
3: Spazio anche ai giovani che studiano fuori e che potrebbero riportare sul territorio competenze ed esperienze maturate altrove.
2: Che guardano casa loro, che vogliono rientrare in casa loro, ma vogliono avere l'opportunità di rientrare e l'opportunità di avere un posto e un ruolo importante nella città, per far sì semplicemente di esprimere le proprie competenze. Noi abbiamo figli, Luciana, che studiano fuori, che sono molto più europei di noi.
3: E parlando di imprese, l'attenzione si sposta sulle condizioni necessarie per favorire lo sviluppo.
2: Chi parla di sistema economico? Continua a dire che le imprese non hanno bisogno di risorse economiche. Le imprese fanno il loro lavoro e se lo trovano da sole le loro risorse. Le imprese hanno bisogno di un posto dove si possa fare impresa bene. La logistica a Martina com'è? È impossibile per fare impresa. Quindi una pubblica amministrazione cosa può fare? Nient'altro che semplificare un processo per fare impresa. Quindi rendo più facile la.
1: E come dicevamo in apertura, oggi nuovo consiglio comunale in diretta per noi da Palazzo di Città, Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.

0: Sì, buongiorno Teresa. Allora, qui è tutto pronto per una nuova riunione della massima assise cittadina. Sono tanti i punti all'ordine del giorno, c'è una corposa serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma anche temi che riguardano la stringente attualità locale, ad esempio l'iter per permettere l'attacco alla rete fognaria del quartiere Lido Azzurro, un argomento su cui siamo intervenuti anche noi nei giorni scorsi, e poi ci sarà la modifica ad alcuni articoli del nuovo regolamento per il rilascio del CUD, il contrassegno per le persone con disabilità, sul quale stanno emergendo già numerosi disagi. E poi ci saranno anche questioni di politica, ad esempio Patrizia Mignolo lascia la Commissione Affari Generali, quindi ci sarà la nomina di un nuovo presidente, ma sarà anche interessante capire quali sono i movimenti all'interno della massima assise cittadina. Come ascoltavamo in apertura, potrebbe esserci l'ufficializzazione del rientro di Gianni Azzaro nelle fila della maggioranza e successivamente anche del PD, e poi invece la situazione è rientrata per quanto riguarda invece Gianni Tartaglia e il gruppo PER, che nei giorni scorsi ha avviato questo colloquio con il sindaco e quindi ha messo da parte ogni progetto di lasciare appunto la maggioranza che sostiene Piero Bitetti. Ovviamente su tutto questo vi terremo aggiornati in tempo reale.
1: Grazie, grazie a Maria Laura Paletta. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e apriamo la pagina sportiva.
2: Il Taranto guarda al futuro dopo una stagione difficile nel campionato di eccellenza condizionata da diverse problematiche e conclusa con un epilogo amaro. Il prossimo torneo sarà a 18 squadre con un calendario meno intenso e consentirà una gestione più equilibrata della rosa. La società rossoblu ha confermato di non poter presentare domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027, salvo eventuali novità normative ancora al vaglio. Resta inoltre da definire la vicenda legata all'invasione di campo avvenuta a Massafra dopo la finale contro il Gladiator. La ripartenza passerà attraverso una riorganizzazione dell'assetto dirigenziale tecnico e sportivo nel rispetto degli equilibri economici già fissati dal club. Programmazione e strategie sono gli elementi centrali per costruire il rilancio del Taranto e riportare la squadra verso categorie più ambiziose. Continua il percorso di consolidamento dello staff tecnico dell'RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato la conferma di Mimmo Sant'Arcangelo nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra femminile, una figura di grande esperienza nel panorama della pallacanestro italiana. Dopo gli inizi nell'atletica leggera, Sant'Arcangelo si è dedicato completamente al basket, costruendo un curriculum di assoluto prestigio. Con il CRAS ha contribuito alla conquista di 4 scudetti, 3 Supercoppa italiane e 2 Coppa Italia. Successivamente ha lavorato a Battipaglia vincendo 2 titoli nazionali Under 20 e a Torino in Serie A1. Importante anche il suo percorso con la nazionale italiana Under 20 femminile, della quale è stato preparatore atletico dal 2008 al 2017, conquistando 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo ai campionati europei. Entusiasta per la riconferma, Sant'Arcangelo ha sottolineato la volontà di contribuire alla crescita di una squadra competitiva, annunciando un programma di preparazione atletica ancora più strutturato e mirato allo sviluppo delle singole atlete. Per la Dinamo Taranto la sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione del progetto tecnico e nella valorizzazione del basket femminile sul territorio ionico.
1: Per questa edizione è tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 15 con Dario Galitelli, che condurrà il programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19:30. Buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26.

0: giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: Sì, è un conglomerato, esatto. In effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po'

0: da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
2: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
2: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
2: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
2: sì,
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
2: certo,
0: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
0: per chilometro,
1: sì,
0: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
0: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se,

0: Se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. Arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti potenziali.

0: Meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se quando togli il piede dall'acceleratore è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: Prima della gamma,
2: orienta?
1: posso ricollegarmi a quello che
2: Prego,
1: diceva Paolo
2: prego,
1: della storicità e unicità di
2: prego,
1: questo brand?
2: certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere.
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il
1: Ormai
2: Mondiale
1: non mi
2: Renna a
1: sono
2: questo
1: permesso di
2: punto.
1: nominarla, però sì, mi riferivo a
0: Ormai
1: quelli.
0: nell'album dei ricordi,
1: No, vabbè,
0: però
1: però non sono,
0: tornerà la
1: tornerà,
0: Ferrari.
1: certo,
2: Possiamo
1: chiaramente.
2: aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo anche
1: Possiamo
2: ricordarli,
1: aggiungere i
2: insomma,
1: mondiali
2: con
1: rally,
2: vinti a
1: assolutamente.
2: profusione con Tommy Macchinen, ne ricordiamo negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture.
1: Sì.
2: Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: Non
1: abbiate
2: c'è più
1: pazienza,
2: spazio.
1: esatto, non c'è più spazio dove
2: Esatto,
1: poterli
2: almeno
1: collocare.
2: temporale, esatto.
1: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
2: Sì.
1: occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. segmenti che vedono come

0: dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene
0: parco
2: assistito.
0: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non con me in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg

0: non mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
5: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale

All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën.

0: Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguire.

0: tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
3: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
4: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
3: Ah, pensavo io a chiamandorla, no, quelli sono i tuoi, sono
4: esatto,
3: rimasti i tuoi.
4: Esatto, quelli sono i miei.
3: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
4: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
5: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
4: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
5: Certo,
4: insomma,
5: tantissimo!
4: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
5: Beh,
4: dire, da
5: Quito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
4: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
5: Paese di nascita della Volvo.
4: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
5: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
4: I fari,
5: i
4: no?
5: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che esatto, sono molto particolari.
4: A forma di martello di Thor, che è esatto, proprio una tipicità del marchio.
5: Che viene richiamata anche sul posteriore.
4: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
5: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
4: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
5: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
4: esatto,
5: da anteriore e posteriore, quindi.
4: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
5: Andiamo a vedere gli interni.
4: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
5: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
4: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
5: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
4: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
5: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
4: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
5: esatto,
4: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda
6: davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato

0: stato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova...
0: Puntata
2: naturalmente che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole.

0: favorevole e un buon auspicio per incontrare il mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese. Un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia. È meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato la sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose.

ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine.

0: pellegrinaggio prosegue. Ecco l'Ismor, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre mille anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
2: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Cloghin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Kenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto

0: processione al mare. Al mare e poi al fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo, e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
1: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il Vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, L'incontro con un po'

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto.

Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore

0: la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Radio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

a breve il consueto appuntamento con le informazioni di Studio 100. In questa edizione la cronaca: condannata una maestra per maltrattamenti nei confronti dei suoi alunni. I fatti risalirebbero al 2014-2015. E poi ancora a Piazza Lo Jucco, il grido dei bambini contro il degrado. E poi parleremo di caldo e ci chiediamo come affrontano i tarantini queste alte temperature. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne.

0: ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. A Talsano sono le voci dei bambini a raccontare il disagio di Piazza Lo Jucco tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza. I residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione sicuro e dignitoso. Anche a Taranto temperature sempre più alte con l'arrivo dell'estate. Tra chi sceglie la spiaggia e chi il fresco del condizionatore in casa, abbiamo chiesto ai tarantini come stanno fronteggiando questo caldo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Una maestra di 63 anni è stata condannata dal Tribunale di Taranto a 4 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati dalla cosiddetta violenza assistita, che tutela i minori danneggiati psicologicamente anche dall'assistere alle violenze sui compagni. La pena è superiore ai 2 anni e 6 mesi richiesti dall'accusa. Secondo Gazzetta del Mezzogiorno, i fatti risalgono al 2014-2015 e sarebbero avvenuti in 2 classi di una scuola elementare ai danni di bambini di appena 6 anni. Le famiglie costituite parte civile hanno ottenuto una provvisionale di 5.000 euro. Ciascuna. L'inchiesta era partita dalle segnalazioni dei genitori. Secondo quanto accertato, la docente avrebbe sottoposto gli alunni a comportamenti violenti e umilianti, tappando loro la bocca con lo scotch, schiaffeggiandoli, legandoli alle sedie o alle porte, minacciandoli con presunte riprese effettuate con il cellulare. Tra gli episodi contestati anche il lancio di materiale scolastico fuori dalle finestre. Un clima di paura che avrebbe causato gravi conseguenze psicologiche nei bambini, tanto che uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta, smise completamente di leggere e scrivere a causa del trauma subito.
0: E voltiamo pagina. Le voci dei bambini raccontano il disagio di Piazza Lo Jucco a Talsano. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione adeguato. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Stanno 2 giochi qua. I bambini non si divertono, solo l'altalena oppure il cavalluccio, possono mettere anche tipo un girello,
3: sì, possono mettere possono mettere molto di più.
4: Passano anche le moto sopra la piazza.
5: Oltre a ristrutturare qua, dividere i posti, ovvero mettere un posto dove possono giocare liberamente e dove ci sono delle panchine, così che siano 2 posti separati.
6: Le loro voci raccontano meglio di qualsiasi parola il desiderio di avere uno spazio dove giocare e stare insieme. Siamo in Piazza Lo Jucco, a Talsano, dove famiglie e residenti denunciano da tempo una situazione di degrado e carenza di servizi. Quello che dovrebbe essere un punto di aggregazione per bambini, ragazzi e anziani è oggi privo di strutture adeguate. Mancano giochi e aree attrezzate, recinzioni e servizi igienici. E nonostante esposti e raccolte firme presentati negli anni, i cittadini sostengono di non aver ricevuto risposte concrete.
7: L'anno scorso abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo fatto un esposto perché non ci sono più giochi. Non c'è niente più per questi bambini. Ogni volta dobbiamo andare o in un'altra piazza, dobbiamo andare addirittura.

0: a Fagiano, che lì c'è tutto e di più.
1: Il malcontento cresce anche per le condizioni della piazza. Tra i problemi segnalati dai residenti, cestini danneggiati, rifiuti accumulati tra i cespugli e giochi per bambini in cattivo stato. Un'altalena, raccontano, sarebbe stata persino sistemata in modo provvisorio dagli stessi cittadini.
0: Qui è rimasta solo l'altalena, ma se puoi vedere è rotta. L'hanno legato con un laccio.
1: Per i residenti il diritto allo svago e alla socialità non può essere trascurato. Da qui la richiesta all'amministrazione di intervenire per restituire decoro, sicurezza e servizi a uno spazio che dovrebbe essere il cuore della vita del quartiere.
0: Però quello che chiediamo è un po' di giochi per i bambini.
2: Sindaco, le cose stanno male qua a Talsan. Noi siamo l'ultimo carro del treno.
3: Mancanza di controlli e scarsa illuminazione pubblica. Ci siamo recati in via Capozzi su segnalazione di alcuni residenti che lamentano le incursioni di vere e proprie bande di ragazzini in orario notturno tra schiamazzi e atti vandalici. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: Di giorno una tranquilla zona residenziale, di notte invece palcoscenico per vandalismo, schiamazzi e degrado. Tra via Capozzi e via Forleo a Taranto i residenti denunciano una situazione che da giorni si ripete con inquietante regolarità. Complice anche la scarsa illuminazione in alcuni tratti della zona, gruppi di ragazzi trasformano le ore notturne in una sorta di terra di nessuno. L'episodio più allarmante riguarda il lancio di bottiglie di vetro contro una piccola abitazione privata, diventata il bersaglio di un vero e proprio accanimento. Le bottiglie vengono prelevate direttamente dagli appositi contenitori e scagliate contro muri, cancelli e finestre, svegliando i residenti nel cuore della notte e mettendo a rischio persone e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La mattina dopo l'asfalto e un tappeto di vetri. I residenti della piccola casa sono disperati. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, hanno fatto qualche giro e poi basta. Siamo spaventati e ci sentiamo abbandonati alla mercé di questi incivili. Ma non è tutto, fuochi d'artificio esplosi a tarda ora, urla, musica, resti di cibo e bevande abbandonati sull'asfalto completano il quadro di una zona che dopo il tramonto sembra diventare ostaggio dell'inciviltà. Secondo quanto riferito dai cittadini, molti giovani raggiungerebbero la zona a bordo di monopattini elettrici, compresi quelli del servizio pubblico, un dettaglio che potrebbe rappresentare una traccia utile per risalire almeno ad alcuni dei responsabili. Eppure, nonostante le chiamate e gli interventi richiesti, il fenomeno continua a ripetersi e la polizia locale avrebbe consigliato di formalizzare le denunce. Ragazzi che alle 2 o 3 di notte prendono un monopattino e si recano in giro per la città a compiere atti di vandalismo sono l'emblema di un problema che assume sempre più i contorni di una vera e propria emergenza sociale e che diventa urgente risolvere anche attraverso controlli stringenti. Nel frattempo però la percezione di chi vive in quella zona è di essere stato lasciato solo.
3: La Regione Puglia prevede nuovi investimenti e misure sociali, ma rinvia il piano agroalimentare per mancanza di fondi. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
5: Luci e ombre nei conti della Regione Puglia. L'ultima giunta presieduta da Antonio De Caro ha varato importanti misure per occupazione, innovazione e sociale, scontrandosi però con le prime difficoltà di bilancio. Il provvedimento principale riguarda Taranto, stanziati 15 milioni di euro aggiuntivi per il programma Reti per Taranto sulla ricerca e la riconversione industriale. Di questi 2,6 milioni copriranno le domande escluse nel 2025, mentre 12,4 milioni serviranno a riaprire il bando nel 2026 estendendo la partecipazione anche alle grandi imprese. Sul fronte del welfare e del lavoro, 1,26 milioni arrivano per l'occupazione giovanile e circa 750 mila euro per la formazione professionale nel triennio 2026-2028. Via libera anche al nuovo corso di laurea in gestione sanitaria a Foggia e 1,6 milioni del Fondo Nazionale Disabilità per i progetti di vita personalizzati. Il rovescio della medaglia riguarda l'agroalimentare. La mancanza di risorse per il 2027 e il 2028 ha costretto la Giunta a rinviare il nuovo piano triennale e a prorogare il vecchio programma. Una scelta che garantisce la presenza delle aziende pugliesi alle fiere internazionali, ma che certifica la carenza di fondi regionali.
3: E con l'arrivo dell'estate, Taranto torna ad essere una delle città più calde, anche durante la notte. Siamo stati in strada per capire come stanno affrontando queste temperature i cittadini. Sentiamo.
6: L'estate è ufficialmente arrivata e anche Taranto negli ultimi giorni si trova a fronteggiare temperature sempre più elevate. Ma i tarantini come stanno affrontando questo caldo? Noi lo abbiamo chiesto direttamente a loro, scopriamolo. Come sta affrontando queste giornate così calde?
7: Sto soffrendo assai, infatti le zanzare, guardate, che mi stanno combinando, e quello è il caldo. Quindi
8: mi aiuto tantissimo bevendo tanta acqua, cercando di non uscire nelle ore più calde quando è possibile, e rifugiandomi nei locali con l'aria condizionata.
9: Fortunatamente, lavorando, tra virgolette, le passiamo bene, perché comunque tra l'aria condizionata e così, però stare fuori diventa un po' pesantuccio.
10: Guarda, si esce poco la mattina, oggi siamo usciti perché dobbiamo andare dal dentista e quindi siamo costretti ad andare, però di solito usciamo la mattina e il pomeriggio, la sera, dopo le 6.
11: Tardi, perché l'asfalto proprio emana calore.
12: Scendo giù, mi metto un po' qua che c'è un po' di aria.
13: È molto male perché io lo soffro tantissimo il calore, soffro veramente tanto.
1: E quali accortezze prendete proprio per proteggervi da queste temperature così alte?
10: No, niente accortezze, robe leggere.
14: Ci preoccupiamo di non uscire nelle ore caldissime, ci idratiamo di più, mangiamo leggero per quanto possibile. Se possibile ci andiamo a rinfrescare al mare.
1: Ci diceva che è di Milano, nota delle differenze di temperatura tra Taranto e Milano?
15: Sì, Milano non si respira, qua almeno un po' d'aria c'è.
1: Rispetto agli anni precedenti, ha notato un aumento delle temperature?
14: No, io facevo questa riflessione proprio l'altro giorno e sono andata un po' indietro con il tempo, anzi troppo, fino a quando ero una ragazzina, e questo caldo io lo ricordo, quando non c'erano i condizionatori accesi.
7: Tutte queste bombe, queste cose, bombardamenti e cose, fanno cambiare il clima.
1: Hai già iniziato ad andare in spiaggia?
9: Il fine settimana, la domenica e il lunedì che sto a casa sono a barbiere, quindi...
13: Non mi piace tanto il mare, più la piscina.
1: Preferisce quindi più il caldo o il freddo?
7: No, no, l'inverno, il freddo. Sì, assolutamente.
14: Primavera.
9: Caldo.
1: Preferisce il freddo o il caldo?
15: Preferisco l'aria condizionata.
1: Ha ragione.
3: E nelle prossime ore faranno rientro in Italia i due attivisti pugliesi detenuti per un mese in Libia. Facevano parte della carovana umanitaria diretta a Gaza ed erano stati fermati dalle autorità libiche con l'accusa di ingresso illegale nel paese. Il servizio di Ilaria Lia.
16: Dopo un mese di detenzione in Libia, tornano liberi l'attivista di Molfetta Domenico Centrone e la foggiana residente in Piemonte Leonarda Alberizia, arrestati durante una missione della flottiglia di terra. L'annuncio è stato dato ieri sera dal vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani. I due sono stati affidati al console italiano a Bengasi. La liberazione è frutto di un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Tajani ha riferito che gli attivisti faranno ritorno in Italia nelle prossime ore. I due erano partiti il 15 maggio alla volta di Gaza con aiuti umanitari. A fine maggio si erano avvicinati al valico di Sirte in territorio libico sotto il controllo del maresciallo Haftar per chiedere l'autorizzazione al passaggio della carovana composta da ambulanze, pullman e camion carichi di aiuti assieme ad altri circa 250 attivisti. Avrebbero dovuto raggiungere il confine con l'Egitto. L'autorizzazione però è stata negata dalla Libia, che poi ha intimato alla delegazione di lasciare il paese. Ne è seguito successivamente un violento sgombero del convoglio. Una parte degli attivisti era riuscita a lasciare il paese, mentre altri 10, tra cui Centrone e Alberizia, erano stati fermati con l'accusa di ingresso illegale. La loro detenzione è stata più volte prolungata senza chiare motivazioni. I contatti con i due si sono interrotti per via del sequestro dei telefoni. Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico e Leonarda, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l'ora di riabbracciarli, dichiarano il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessora regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta. Nelle scorse settimane, aggiungono, avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici per ottenere la liberazione dei due attivisti che hanno messo le loro vite al servizio della pace. A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi.
3: Qual è il modello di sviluppo per Martina Franca? Dal Made in Italy alle opportunità per i giovani fino al ruolo delle imprese e delle istituzioni. Bruno Maggi, già assessore alle attività produttive del Comune, propone una riflessione sul futuro economico della città e richiama la necessità di una strategia condivisa. Il servizio di Luciana Convertini.
17: Ecco, io mi domando, ma noi quanto crediamo in questo Made in Italy realmente su questo territorio?
18: Da una riflessione sul Made in Italy, Bruno Maggi affronta un tema più ampio, quello del futuro economico di Martina Franca. Per il già assessore alle attività produttive, infatti, il Made in Italy non è soltanto moda o grandi marchi, ma un patrimonio fatto di territorio, tradizioni, enogastronomia e qualità della vita.
17: Ma si parla proprio del lifestyle Italia, quindi a Made in Italy intendo questo, intendo il nostro abbigliamento che produciamo, ma c'è il nostro territorio che è Made in Italy, c'è la nostra enogastronomia che è Made in Italy, ci sono le nostre persone, ci sono le nostre tradizioni, ci sono le nostre luminarie, tutto questo è il Made in Italy.
18: Da qui una domanda che riguarda il ruolo che la città intende ritagliarsi nei prossimi anni.
17: Noi, in questo mondo del Made in Italy, quindi in questa nicchia piccola, in un mercato più globale, chi vogliamo essere, dove vogliamo stare e quando vogliamo arrivare e come vogliamo arrivare?
18: Nel corso dell'intervista richiama anche il protocollo per il Made in Italy e gli stati generali dell'economia.
17: Sarebbe interessante capire perché non c'è stata continuità.
18: Iniziative avviate durante la sua esperienza amministrativa e dalle quali nacque un piano strategico sul futuro produttivo del territorio.
17: Ma è un documento che deve essere aggiornato costantemente. Perché? Perché è un documento che guarda la realtà economica del momento, ecco perché deve essere aggiornato frequentemente e soprattutto quando lo si aggiorna, con chi si aggiorna? Se non metti intorno al tavolo gli attori che subiranno quel piano, non è mai un piano che verrà una luce perfetta. Questi sono i due punti che io vedo che sono stati lasciati fermi con le quattro frecce. Perché questo processo non si è continuato? Non lo so. Non so quali sono le scelte, è un peccato per la città, presumo.
18: Spazio anche ai giovani che studiano fuori e che potrebbero riportare sul territorio competenze ed esperienze maturate altrove.
17: Che guardano casa loro, che vogliono rientrare in casa loro, ma vogliono avere l'opportunità di rientrare e l'opportunità di avere un posto e un ruolo importante nella città, per far sì semplicemente di esprimere le proprie competenze. Noi abbiamo figli, Luciana, che studiano fuori, che sono molto più europei di noi.
18: E parlando di imprese, l'attenzione si sposta sulle condizioni necessarie per favorire lo sviluppo.
17: Chi parla di sistema economico? Continua a dire, le imprese non hanno bisogno di risorse economiche. Le imprese fanno il loro lavoro e se lo trovano da sole le loro risorse. Le imprese hanno bisogno di un posto dove si possa fare impresa bene. La logistica a Martina com'è? È impossibile per fare impresa. Quindi una pubblica amministrazione cosa può fare? Nient'altro che semplificare un processo per fare impresa, quindi rendo più facile la.
3: E come dicevamo in apertura, oggi nuovo consiglio comunale in diretta per noi da Palazzo di Città, Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
4: Sì, buongiorno Teresa. Allora, qui è tutto pronto per una nuova riunione della massima Sise cittadina. Sono tanti i punti all'ordine del giorno, c'è una corposa serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma anche temi che riguardano la stringente attualità locale, ad esempio l'iter per permettere l'attacco alla rete fognaria del quartiere Lido Azzurro, un argomento su cui siamo intervenuti anche noi nei giorni scorsi, e poi ci sarà la modifica ad alcuni articoli del nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno per le persone con disabilità, sul quale stanno emergendo già numerosi disagi. E poi ci saranno anche questioni di politica, ad esempio Patrizia Mignolo lascia la Commissione Affari Generali, quindi ci sarà la nomina di un nuovo presidente, ma sarà anche interessante capire quali sono i movimenti all'interno della massima Sise cittadina. Come ascoltavamo in apertura, potrebbe esserci l'ufficializzazione del rientro di Gianni Azzaro nelle fila della maggioranza Alleanza e successivamente anche del PD e poi invece situazione rientrata per quanto riguarda invece Gianni Tartaglia e il gruppo PER, che nei giorni scorsi ha avviato questo colloquio con il sindaco e quindi ha messo da parte ogni progetto di lasciare appunto la maggioranza che sostiene Piero Bitetti. Ovviamente su tutto questo vi terremo aggiornati in tempo reale.
3: Grazie a Maria Laura Paletta. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e apriamo la pagina sportiva.
5: Il Taranto guarda al futuro dopo una stagione difficile nel campionato di eccellenza condizionata da diverse problematiche e conclusa con un epilogo amaro. Il prossimo torneo sarà a 18 squadre con un calendario meno intenso e consentirà una gestione più equilibrata della rosa. La società rossoblù ha confermato di non poter presentare domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027, salvo eventuali novità normative ancora al vaglio. Resta inoltre da definire la vicenda legata all'invasione di campo avvenuta a Massafra dopo la finale contro il Gladiator. La ripartenza passerà attraverso una riorganizzazione dell'assetto dirigenziale tecnico e sportivo nel rispetto degli equilibri economici già fissati dal club. Programmazione e strategie sono gli elementi centrali per costruire il rilancio del Taranto e riportare la squadra verso categorie più ambiziose. Continua il percorso di consolidamento dello staff tecnico dell'RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato la conferma di Mimmo Sant'Arcangelo nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra femminile, una figura di grande esperienza nel panorama della pallacanestro italiana. Dopo gli inizi nell'atletica leggera, Sant'Arcangelo si è dedicato completamente al basket, costruendo un curriculum di assoluto prestigio. Con il CRAS ha contribuito alla conquista di 4 scudetti, 3 Supercoppa italiane e 2 Coppa Italia. Successivamente ha lavorato a Battipaglia vincendo 2 titoli nazionali Under 20 e a Torino in Serie A1. Importante anche il suo percorso con la nazionale italiana Under 20 femminile, della quale è stato preparatore atletico dal 2008 al 2017, conquistando 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo ai campionati europei. Entusiasta per la riconferma, Sant'Arcangelo ha sottolineato la volontà di contribuire alla crescita di una squadra competitiva, annunciando un programma di preparazione atletica ancora più strutturato e mirato allo sviluppo delle singole atlete. Per la Dinamo Taranto la sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione del progetto tecnico e nella valorizzazione del basket femminile sul territorio ionico.
3: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi

Pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle Frecce Tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le Frecce Tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle Frecce Tricolori, 9 aeroplani, il solista, dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento

0: per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro alla vostra destra. La preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tondon a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però

con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver

assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina.

macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato.
Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per

aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'InfoPoint, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'InfoPoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà
1: sì.
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì.
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona infopoint e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver
1: sì.
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'InfoPoint, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo vista in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi, quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio

0: bellissimo.
1: Fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale. Questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy. Quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente, che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado, che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati, di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente, perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento, che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti, e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice antigraffito, per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte: costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna: noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro

che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fallows, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura

Di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea

trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set.
Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è

più di 1,5 metri di distanza da te, che fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone, come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica, sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca.
Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo

spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Tecnocrazi. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL.

0: Bentrovati alla seconda puntata di 120 Estate. Come già promesso la puntata precedente, vi porteremo in giro per conoscere e per riscoprire le bellezze del nostro territorio, soprattutto della litoranea salentina. Ed è proprio dalla litoranea che vi parliamo per questo appuntamento. Siamo all'interno del Monrev, ormai Monrev Eco Green Resort, in compagnia di Emilia Di Lello e di Vincenzo Di Somma, con il quale insomma ci facciamo una chiacchierata su quello che è il Monrev, un po' la storia, come è nato, che cos'è adesso, e poi ovviamente i servizi. Poi conosceremo altre figure impegnate in questa stagione 2026. Io parto dalla signora, assolutamente. Allora Emilia, parliamo un po' della storia del Monrev, perché insomma è qualche anno che voi gestite questo luogo, che non è più soltanto una spiaggia, non è più soltanto un lido, è un insieme di tante cose durante tutto l'anno.
1: Sì, noi al Monrev abbiamo iniziato l'avventura più di 20 anni fa, però il Monrev è preesistente a noi, ha una storia ben più lunga. Qualche anno fa abbiamo festeggiato il 50esimo. È una struttura fortunatissima perché gode di una posizione naturalistica eccezionale. Chiunque venga, tarantino e non, anche dall'estero, ne apprezza la bellezza. Il mare è spettacolare qui, insomma, è oggettivo. Quello che abbiamo invece fatto noi è cercare negli anni, anche sbagliando, anche dovendo riparare ad errori, abbiamo dovuto superare delle critiche, a volte forzate, a volte giuste. Abbiamo cercato di dare a questa struttura la dignità che merita e siamo arrivati a questo risultato, che è apprezzato da tanti. Abbiamo inserito tanti servizi ed è stata quella che abbiamo applicato una politica dei piccoli passi. Ogni anno nel corso di questi 20 anni abbiamo aggiunto un pezzo. Non potevamo immaginare, anche quando abbiamo iniziato, che saremmo arrivati a questo risultato, né sentiamo di essere arrivati a un punto di arrivo, perché ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da fare. Infatti è in fase di progettazione quello che ancora mancherebbe, il pezzettino dell'area giochi e sport che stiamo progettando qui vicino al bistrò. Di tutti i servizi che noi abbiamo nel tempo organizzato, sicuramente Vincenzo sarà più bravo di me a illustrarli, perché tecnicamente è lui che li ha gestiti dal loro nascere e adesso

0: Cerchiamo di portarli avanti un po' tutti, ovviamente noi rappresentiamo solamente una parte di tutta l'organizzazione amministrativa che c'è dietro a questo posto e parliamo di altri elementi della nostra famiglia che in tutte le maniere intervengono, ognuno per la propria parte, a dare forza a questo progetto. Con Vincenzo si sono realizzate tante belle cose, tante idee sono partite proprio da loro, da lui, e ognuno con il proprio supporto ha dato vita a questo prima progetto, oggi realizzato, ma ripeto, non completo.
1: E allora passo il microfono a Vincenzo Di Somma per parlare appunto di quello, di come si sono evoluti poi i servizi negli anni, perché comunque voglio dire questa baietta insomma ci ha visto un po' tutti passare di qui negli anni, no? Cioè da quando qui c'era una situazione più da clubbing nei primi anni 90, poi mano a mano si è evoluta, questa si è allargata, si è estesa soprattutto con tutti i servizi, per cui ti passo il microfono appunto per parlare di questi servizi che ormai sono presenti e si stanno evolvendo sempre di più, come diceva Emilia.
2: Sì, buonasera a tutti. È difficile poi aggiungere qualcosa a quello che già ha detto Emilia, però in realtà è vero, il Morrevo oggi rappresenta una splendida realtà, racchiude molte attività produttive. Sicuramente le innovazioni che abbiamo apportato, cioè le modifiche che abbiamo apportato noi sono innovazioni nel campo della ristorazione, abbiamo aperto la spa, anche quest'area a cui facevi riferimento tu, che prima era un clubbing, oggi è il nostro bistrò, insomma una cucina un po' più fugace per gli utenti giornalieri e non. E poi che dire, il Morrevo prosegue in questa sua metamorfosi, l'abbiamo trasformato anche in una discoteca, abbiamo da poco autorizzato una discoteca per 3.500 posti, siamo uno dei pochi teatri all'aperto autorizzati con 600 posti e continuiamo in questa direzione, con non poche difficoltà. Sicuramente quello che è la nostra missione è quella di valorizzare Taranto, perché un altro gruppo imprenditoriale, magari con una meraviglia del genere, avrebbe pensato più che altro a fare un albergo e basta. Invece noi abbiamo mantenuto innanzitutto la sua normale collocazione, cioè che è uno stabilimento balneare per i tarantini. E poi abbiamo immesso anche quello che è insomma l'accoglienza e poi portare Taranto all'esterno. Quindi siamo orgogliosi di far vedere la vostra città all'esterno.
1: Infatti c'è da dire, insomma, che tutto questo discorso comunque parte da imprenditori che non sono di Taranto.
2: Assolutamente no.
1: E quindi questo, voglio dire, è
2: Siamo
1: già una
2: entrambi
1: particolarità.
2: molisani. Però è impossibile non innamorarsi di questo territorio. Cerchiamo di valorizzarlo in tutti i modi, cerchiamo di far sì che a valle dei nostri interventi la mano dell'uomo sia quasi, diciamo così, impercettibile. Abbiamo ristrutturato e implementato piante autoctone in modo da camuffare anche quegli errori che ci sono stati commessi nel corso dei decenni precedenti alla nostra avventura. E proseguiremo su questa strada, insomma, poi ci sarà chi dopo di me vi rappresenterà meglio tutte le altre novità.
1: Esatto, parleremo dei servizi, però io voglio fare una domanda che insomma ho rivolto anche la scorsa settimana, perché questo è un lavoro bellissimo, ma durissimo.
0: Ah, sì.
1: Cioè, voglio dire, so che ti colpisco molto sotto questo aspetto.
0: Molto duro. Sì.
1: Però ovviamente è un lavoro che ti porta anche dei ricordi o comunque ti porta, no, a relazionarti con tante persone, cioè di qualche secondo fa, no, il caso che è passato un cliente che ovviamente
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, sì.
1: che è ormai affezionato a voi e al posto, che magari sente la mancanza quando non vi vede, quindi questo significa
0: Sì,
1: il
0: è vero, noi
1: quotidiano.
0: d'inverno incontriamo persone in città che, beh, noi facciamo il conto alla rovescia, quindi sono ansiosi di ritornare al mare, ovviamente accadrà sicuramente anche negli altri stabilimenti, nelle altre strutture, perché abbiamo scoperto che il Tarantino non vive senza il mare, quindi appena
1: Assolutamente.
0: inizia la stagione, giustamente lo frequentano e quindi trovano lì il loro benessere. Anche noi al Morrev, insomma, ci piace ascoltare le persone che sono ansiose di ritornare per la loro stagione
1: Senti Emilia, c'è
0: balneare.
1: un particolare, una cosa carina che è successa negli anni, che magari ti ricordi, una particolarità, una cosa che ti ha colpito, qualche qualche rapporto, anche qualche relazione con il pubblico
0: Ma
1: particolare.
0: Quello che possiamo

0: Dire che è, diciamo, speciale è che gli abbonati del Morrev, che sono qui per 3 mesi all'anno minimo, diventano loro i padroni di casa, quindi veramente più di noi. La cosa bella è che diventano accoglienti anche nei confronti di chi magari famiglie che vengono da fuori, anche dal nord Italia. E loro sono lì, mantengono i rapporti durante l'inverno e le famiglie da fuori, grazie anche alle amicizie che hanno trovato qui sul posto, hanno un incentivo più a tornare. Possiamo dire chi è il nostro? Abbiamo un amatore, insomma, di questo posto che viene a trascorrere qui le sue estati. Non lo
1: Che ci vuol
0: diciamo
1: dire? Non si,
0: per
1: la lasciamo
0: risalire, però sì, è
1: all'anonimato.
0: una persona simpaticissima che fa parte del mondo dello spettacolo, ha trovato qui la sua dimensione con la famiglia, i figli vengono a trascorrere le vacanze qui e devo dire che gli abbonati, le persone che ci sono sempre, rispettano, sono
1: La privacy.
0: rispettosi,
1: E allora la
0: sì,
1: rispettiamo anche
0: proprio perché
1: noi.
0: si sentono padroni di casa e a noi piace così.
1: Vincenzo, tu invece c'hai qualche cosa particolare che ti è rimasto in questi anni? Insomma, 20 anni di attività sono tanti per avere qualche ricordo in particolare. Anche durante le serate, perché poi ne parleremo di quello che accade durante la rassegna estiva.
0: Ci vorranno
2: Vai,
0: molta
2: ma,
0: puntata.
2: più che qualche ricordo in particolare, quello che insomma poi rimane più dentro è vedere il luogo frequentato. Perché per esempio a me d'inverno quando mi mette malinconia, cioè il vedere il silenzio assoluto, cioè invece di ascoltare i bambini che corrono, le cose, trovarsi negli stessi spazi non frequentati, quello mette un po' di malinconia. Quindi, in realtà, quello che poi il Morrev trasmette di più è proprio questo senso di famiglia che si crea tra tutti gli abbonati, noi compresi, e quindi è forse questa la cosa che mi colpisce di più. Il fatto che, come giustamente diceva Emilia, anche gli abbonati poi sono promotori di loro stessi, del territorio, anche nei confronti di
1: Certo.
2: quelli che arrivano. E poi è chiaro che, insomma, quando ci si affaccia in una baia del genere, si gioca facile, insomma, l'effetto
1: È
2: wow.
1: facilissimo. E allora, intanto io vi ringrazio perché quindi, insomma,
0: Grazie a te.
1: questa
2: Siamo noi a ringraziarti.
1: prima chiacchierata ce la siamo fatta, complice il mare, non dico il caldo perché comunque il
0: È il
1: sole
0: caldo,
1: ci ha
0: meno.
1: colpito pur venendo di tanto pomeriggio e insomma, con questa baia bellissima alle spalle e tutto il resto, tutta la natura che ci circonda qui all'interno del Morrave, io intanto vi auguro un buon lavoro. Non finisce qui diciamo, la chiacchierata sul Morrave, perché adesso parleremo con due dei referenti dei servizi aggiuntivi che insomma, fanno sì che il Morrave sia davvero una struttura a tutto tondo. Grazie Emilia Di Lello, grazie Vincenzo
2: Grazie a
1: Di
2: te.
1: Somma e insomma, ci ritroveremo presto nel corso dell'estate e io do la parola ai nostri amici.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. A ascoltare e vi

0: vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, cambio, qui alla mia destra e alla mia sinistra abbiamo, come dicevo prima, due persone che si occupano di servizi particolari durante la stagione del Morrero. Sto parlando di Felice Colella, che è responsabile food, dell'area food, insomma, del Morrero, e Mimmo Battista, che direttore artistico della rassegna Morrev Summer Festival, che quest'anno, insomma, tra qualche settimana prende il via. Allora, parliamo del food e poi parliamo di spettacoli. Come è cambiata la ristorazione in questi anni, adattandosi a quello che diceva prima Vincenzo, no? Di una zona dove c'è una ristorazione più veloce, a parte i grandi eventi ai quali comunque vi dedicate?
3: Intanto buonasera a tutti. In realtà io non ho cambiato molto, perché il Morrev sinceramente viaggiava bene anche prima di me e ha una sua identità. Io ho cercato umilmente comunque di entrare piano piano, passo passo, in un sistema che era molto più grande di fare lo chef, ma era una cosa molto più articolata. E negli anni abbiamo creato una vera e propria macchina che si occupa di tantissime cose, a prescindere dal food, anche di concerti, discoteca, proprio come dicevano appunto Vincenzo ed Emilia prima. Io, come ripeto, mi sono affiancato in maniera molto, molto umile, e ho cercato appunto di seguire la loro strada. Oggi penso che siamo una delle poche realtà che si può permettere di fare determinati eventi, determinate cose, perché sia per la postazione che abbiamo, che ci ha regalato la natura, sia anche per la grandezza degli spazi e delle strutture. Io sono contento ancora oggi di far parte di questa famiglia in maniera sempre più presente, e cercherò di essere ancora più presente anche nelle vicende
2: di cui adesso ci parlerà
3: Mimmo Battista, che mi coinvolgono quasi sempre, anche quelle in prima persona, certo. Quindi sono contento anche di partecipare a quelle cose.
2: E allora, grazie, passo il microfono a Mimmo Battista, che ogni tanto incontriamo per varie attività da nord a sud della provincia di Taranto. Allora, in realtà adesso parliamo invece del Morrev Summer Festival, che ormai è una rassegna, insomma, che è già qualche anno che si attesta ad occupare delle date ben precise all'interno dell'estate. Quest'anno sono 5 più un extra. E partenza il 3 luglio, un programma molto vario che vuole, insomma, accontentare e abbracciare un po' tutto il pubblico.
4: Sì, è il Morrev Summer Festival, è la quinta edizione, quindi comincia ad avere una sua identità e storicità ben precisa. In particolare quest'anno siamo molto contenti, crediamo di aver fatto veramente un bellissimo lavoro su un mandato della direzione, che ci ha dato l'input categorico, la qualità. Quindi la qualità è quello che contraddistingue questa rassegna, che partirà il 3 luglio con il concerto di Mario Biondi, che festeggia quest'anno, che verrà ovviamente in full band qui al Morrev, che festeggia quest'anno il ventennale di That's the Way You Are, e quindi sarà veramente bello, ne sono certo, ascoltare la sua voce iconica qui al Morrev. Ma posso raccontare anche degli altri eventi che seguiranno, quello del 12 luglio con la band ufficiale di Amy Winehouse, quindi la band che ha accompagnato, col produttore di Amy Winehouse, che ha accompagnato la grandissima cantante in giro per il mondo in tutti i suoi tour, per proseguire poi il 22 luglio con Joe Evan e il suo spettacolo Extraterrestre, che raccoglie da tutta la Puglia davvero tantissima gente che segue questo artista, che lo segue ormai come un karma, poeta, scrittore, cantautore, ed è uno spettacolo molto particolare. Il 4 agosto

0: posto, siamo davvero felici di aver fatto, secondo noi, un bellissimo colpo, cioè avere qui Davide Petrella, che è il proprietario
1: proprietario
0: intellettuale dei
1: diritti
0: diritti
1: di
0: tantissime canzoni in arte tropico, che ha la sua identità anche come artista, come cantante, per poi chiudere con un gruppo, con una grande festa l'11 agosto, i Patagarri. Insieme a questi appuntamenti ricordo il 6 agosto una grandissima festa che sicuramente raccoglierà il consenso di migliaia di persone, così come già avvenuto l'anno scorso. Voglio tornare negli anni 90, che è un format pluripremiato in Italia, che ha tantissime date in Italia, fa la sua tappa qui in Puglia, a Taranto, al Morrev. Siamo veramente felici. Quindi, come potete vedere, è una rassegna molto variegata, c'è il cantautorato, c'è la festa, c'è la casciara, c'è il divertimento sano, che è quello che si vuole, che questo posto merita fondamentalmente, perché è un posto bellissimo, una venue incredibile. Posso garantire che quando gli artisti vengono qui rimangono estasiati, se ne innamorano e chiedono di poter tornare. Insomma, potremmo raccontare tanti aneddoti su questo, ma tralasciamo, quindi guardiamo sempre avanti, guardiamo sempre al futuro. I biglietti sono vi su Viva Ticket e Ticket One, saranno andati a Ruba, in particolare quelli di Tropico e di
1: Mario
0: Mario
1: Biondi,
0: Biondi
1: immagino.
0: soprattutto, perché Mario Biondi comunque l'abbiamo inseguito per tanto tempo. Non è facile, come tu sai bene, in un ambiente così inflazionato di eventi, cercare di mettere a segno, tra virgolette, dei colpi come un calciomercato buoni,
1: Sì.
0: di qualità, e siamo davvero contenti, perché comunque Mario Biondi farà, credo, soltanto due tappe in Puglia, qui a Taranto, e poi mi pare nel Foggiano, più o meno, se non ricordo
1: C'è
0: male.
1: anche per te la stessa domanda, vabbè, a
0: Sì.
1: te non lo chiedo che piatto particolare ti ha lasciato il segno, però magari un artista che negli anni, insomma, cioè in quel momento hai detto, ah, bello, la soddisfazione di aver insistito su
0: Ma
1: questo
0: io
1: spettacolo.
0: veramente
1: Io ho una idea, però.
0: ho realizzato tantissimi sogni, ho copartecipato a tantissime produzioni e ormai non le ricordo nemmeno più. Se devo parlare del Morrev, sicuramente il concerto di Manuel Agnelli è stato
1: Immaginavo.
0: veramente, veramente bello, ma anche perché c'è un rapporto, un'amicizia, ma al di là di quello la qualità. Però se devo raccontare degli aneddoti più belli, sicuramente Tullio De Piscopo, cioè Tullio De Piscopo è veramente un maestro. E davvero parlare con lui di Pino Daniele, di aneddoti che riguardano Pino Daniele, è stato veramente bello, perché comunque rimani estasiato dai suoi racconti, ed è una persona molto umile. Ne potrei raccontare tanti, però sicuramente quello con Tullio De Piscopo è stata una serata che ricorderò per sempre.
1: Va bene, quindi insomma siete pronti per affrontare questa nuova stagione, i
0: Sì, siamo
1: biglietti, come
0: pronti.
1: dicevi, si stanno acquistando, anche perché il 3 luglio siamo praticamente vicini.
0: Non vediamo l'ora e siamo convinti che comunque il Morrev Summer Festival abbia una sua collocazione primaria lungo la litoranea ionica salentina. Quindi venite al Morrev, è un posto aperto a chiunque voglia partecipare, ci sono tantissimi modi, c'è la segreteria per prenotare, il mare è bellissimo, c'è il food buono grazie allo chef Colella, ci sono tutti gli ingredienti, se vogliamo utilizzare una metafora culinaria, per dire che comunque il Morrev, siamo noi tarantini che dobbiamo curare il Morrev e non il contrario, dobbiamo tenercelo veramente stretto, perché è una struttura che merita grande considerazione, è veramente vicino alla città e molto spesso non ci rendiamo conto noi tarantini di quale sia la fortuna che comunque ci pervade, basta guardarsi alle mie spalle per capirlo.
1: Bene, allora grazie Mimmo Battista, grazie Felice Colella, grazie al Morrev, oltre il mare, la sabbia, insomma la piscina e tutti i servizi c'è molto di più, quindi insomma
0: Vi
1: venite
0: aspettiamo.
1: alle serate del Morrev, grazie per questo
0: Grazie a tutti
1: intervento
0: voi, grazie a te.
1: e noi ci vediamo tra qualche minuto.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30 il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Presentata ieri a Taranto nella conferenza stampa al Teatro Fusco la stagione appunto, del Teatro Comunale 2026-2027, 16 appuntamenti tra palco, parola, musica e visioni del presente, con una grande novità per quest'anno, perché gli spettacoli si

0: svolgeranno su 3 giorni di programmazione. Tante le novità, tanti gli artisti, bellissimi entrambi i programmi, e quindi insomma seguiremo prossimamente con i diretti interessati questo bel calendario e niente, vediamo il servizio.
1: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea, con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
2: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica. Diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare, a progetti nuovi, innovativi, e in più tanta musica internazionale, con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini, che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo. E in più abbiamo, diciamo, la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
1: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
3: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli, e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo, e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
0: Dal 24 al 28 giugno all'interno di Palazzo d'Aquino, Museo Temporaneo della Miti di Cultura, un progetto curato dalla cooperativa Isola, cooperativa sociale, intitolato Miti di Mare. Ne abbiamo parlato con il presidente della cooperativa, Paolo Vinci, per questo nuovo approccio a quello che è un racconto, un recupero della memoria condivisa e l'incontro sul territorio, parlando di una particolarità appunto come la Cozza Tarantina. Un luogo di incontro, di racconto e di memoria condivisa è quello che si troverà all'interno del Museo Temporaneo della Miti di Cultura nell'ambito del progetto Miti di Mare, creato, ideato dalla Isola Cooperativa Sociale, e di questo ne parliamo con Paolo Vinci, presidente della cooperativa, che in questo periodo proprio pullula di idee, di progetti e di racconti, ovviamente.
4: Grazie per l'invito. Sì, è un momento in cui stiamo cercando di portare avanti delle progettualità ovviamente già esistenti da tempo, avendo uno sguardo diverso e innovativo per il sociale. Il progetto Miti di Mare infatti nasce proprio da questa volontà. Abbiamo risposto a un avviso pubblico del Comune di Taranto, il SUAP, quindi lo sviluppo economico, ha proposto una partecipazione di enti del terzo settore che potessero coordinare le cooperative di mitilicoltori per portare una narrazione differente del mare e della mitilicoltura in particolare. È un progetto ambizioso, lo stiamo portando avanti con forza e con grande intenzione, anche perché è proprio il reparto della mitilicoltura che merita tutta questa nostra attenzione e questa nostra forza di portare avanti progetti innovativi.
0: Senti Paolo, allora intanto nello specifico raccontiamo, no? Cioè, che cosa accade dal 24 al 28 di giugno all'interno di questo museo, perché ci sono vari step, insomma, se vogliamo, attorno a questo progetto.
4: Come no? Dal 24 siamo a Palazzo d'Aquino. Ogni pomeriggio dalle 17 alle 21, dal mercoledì appunto 24 al sabato 27, e poi ci sono 2 appuntamenti anche diurni, dalle 9 alle 13 il sabato 27 e la domenica 28. C'è l'esposizione di tutti i prodotti tradizionali e quindi tutti i materiali per la produzione delle cozze, quindi utilizzati direttamente dai mitilicoltori, alcuni oggetti storici particolarmente interessanti, delle riproduzioni di barche, di pali delle cozze, ma la cosa particolare e interessante, ci saranno degli angoli in cui gli artigiani locali esporranno la loro tradizione nella costruzione di questi attrezzi. c'è ancora un altro spazio legato all'artigianato locale per il riutilizzo del guscio della cozza come souvenir. Perché sappiamo che Città Vecchia
0: ha... Si sono nati dei negozietti, insomma, che si sono dedicati a questo.
4: Quindi l'idea è proprio quella di dare voce a tutte le realtà che girano attorno alla mitilicoltura. Parlavo di innovazione, l'innovazione principale che non siamo noi a raccontare. Sono i mitilicoltori personalmente che hanno dato la disponibilità dei loro attrezzi e che racconteranno ai turisti, quindi noi abbiamo già la convenzione con le guide turistiche del territorio, abbiamo già intercettato le navi da crociera che attraccheranno in quelle giornate per poterle guidare, quindi assieme alla collaborazione di beneficiari del progetto LGNet regolari sul territorio che sono seguiti sempre da Isola Cooperativa Sociale per impegno civico, supporteranno anche a livello linguistico i mitilicoltori per raccontare direttamente della loro voce il mare.
0: Ovviamente non mancherà, diciamo, l'aspetto più legato alla gastronomia.
4: Sì, il racconto in generale di miti di mare, ovviamente, essendo legato il prodotto della cozza, ecco, al cibo e quindi al consumo dello stesso, ha anche un percorso enogastronomico, perché c'è anche un abbinamento che avverrà il 24 luglio, poi più in là. Noi abbiamo raccolto le ricette della tradizione, anche in questo caso abbiamo messo la mitilicoltura e i mitilicoltori al centro, quindi sono loro che raccontano le ricette tipiche anche sulla tipologia di cottura e sui momenti anche dell'anno in cui è preferibile utilizzare l'alimento. Poi al 24 luglio, che sarà un altro evento che andremo a realizzare, di cui magari potremo parlare in un'altra occasione, ci sarà anche una trasformazione di questo prodotto tipico con uno street food più facilmente consumabile e con un'idea magari imprenditoriale che non sarà raccolta dalla cooperativa Isola ma sarà messa a disposizione della cittadinanza per sviluppare delle start-up legate alla cozza tarantina, così come anche invito chi volesse a contattarci e a far parte del nostro gruppo di lavoro che ha già ampliato la compagine iniziale con l'ingresso di Enjoy Your Dive, di Plastica Acqua, che conoscendo l'iniziativa si sono resi disponibili a partecipare e aumentare il tipo di azioni che possiamo porre in essere.
0: Senti, è un momento in cui la cooperativa Isola sta aumentando il suo raggio di azione con una serie di iniziative che ovviamente state curando in prima persona. Ultimamente ne abbiamo parlato relativamente al parco di Lulù, che voi gestite per conto del comune per quanto riguarda le attività ricreative dedicate ai bambini. C'è stata la festa dei popoli la settimana scorsa. Adesso questa attività, come si svolge l'attività di una cooperativa come la vostra che sta ampliando nell'ambito di un anno varie iniziative? Cioè, come individuate i punti di intervento?
4: Allora, come raccontavo prima, il passaggio è un passaggio ponderato, strutturato e programmato, perché avevamo necessità di conoscere realmente il bisogno. Non partiamo mai da una strutturazione precostituita dell'intervento da realizzare. Abbiamo dei progetti strutturali che esistono da molto tempo in Italia, finanziati dal Ministero, che sono SAI e LGNet. Il SAI è molto già ben prestabilito dal Ministero come sistema di accoglienza legata all'inclusione e all'integrazione, parliamo di immigrazione ovviamente. LGNet allo stesso modo ha una struttura rigida, però permette e consente di ampliarla secondo delle azioni specifiche proprio in funzione del bisogno, e quindi questo tipo di azione di LGNet ci ha invogliato ad avere delle azioni innovative in funzione dell'esigenza territoriale. Proprio l'anno scorso, dicevi bene, Parco di Lulù è stato uno dei primi elementi. Il parco era chiuso per la cessazione della precedente gestione. Ci siamo proposti con i beneficiari di progetto a quantomeno tenere aperto il parco, manutenerlo e iniziare a svolgere delle attività di animazione sociale. Poi col dialogo col comune si è avuto la possibilità di partecipare anche questa volta da esterni a un avviso di coprogettazione, ad avere l'affidamento questa volta direttamente legato a un avviso pubblico, e continuiamo l'attività. Quindi la programmazione ci porta a individuare delle strategie differenti, ma con un ascolto e con quella che si chiama in progettazione, io mi occupo di progettazione, analisi del bisogno, che cambia di volta in volta, anche forse in funzione delle azioni che abbiamo posto in essere. Certo. Quindi ora abbiamo degli immigrati che riescono a seguire meglio il percorso di integrazione e di inclusione sociale, certo, a essere propositivi, certo, tanto da proporci delle loro start-up che vorrebbero costituire, che vorrebbero essere accompagnati nella costituzione, una delle quali proprio nella mitilicoltura, perché hanno partecipato alla pulizia delle spiagge, sì, e hanno stretto rapporti con i mitilicoltori e ipotizzano di porre in essere alcune, certo, attività per le quali vorrebbero il sostegno per poterla costituire assieme ai mitilicoltori.
0: Un'integrazione reale. Quindi anche progettistica. E allora l'invito ovviamente, come si fa per partecipare a questo? Cioè, questa è la cosa fondamentale che dobbiamo diffondere.
4: Allora, è semplicissimo, perché c'è la possibilità, ora girerà sui social, anche la possibilità di fare una prenotazione online tramite un semplicissimo link, ma potete venirci a trovare, sarà aperto dalle 17 alle 21, non c'è bisogno di prenotazione, è totalmente gratuito, non ci sarà neanche troppo da attendere, perché come dicevo prima lo spazio è meraviglioso.
0: Abbiamo Palazzo d'Aquino.
4: Palazzo d'Aquino, abbiamo il giardino di Palazzo d'Aquino e il salone centrale di Palazzo d'Aquino. Abbiamo premuto molto a che rimanesse anche allestita la mostra della Settimana Santa, sì, in maniera tale che i turisti possano anche, certo, seguire, certo, il percorso della tradizione passando anche all'ultima parte di quella mostra della Settimana Santa. Quindi sarà facile l'accessibilità, in quanto ci sono dei gruppetti che accompagneranno nei diversi luoghi per poter raccontare. Vi aspettiamo, siamo lì.
0: E allora l'invito appunto è quello di approfondire la conoscenza della nostra città, questa volta attraverso questo museo temporaneo della mitilicoltura e attraverso questo progetto sviluppato da Isola Cooperativa Sociale Miti di Mare, che insomma dovremmo sentire proprio il richiamo immediato per seguire queste cose. Grazie a Paolo Vinci, ci rivediamo per altre iniziative, noi siamo qui, teneteci al corrente di ciò che accade attorno ai nostri mari e attorno al nostro territorio.
4: Molto volentieri, ti ringrazio.
0: E noi ci fermiamo qualche secondo.
5: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
0: In un clima assolutamente festoso abbiamo incontrato il maestro Antonio Santoro per parlare della grande iniziativa che si terrà in tutto il mondo il 25 giugno alle 23:26 per commemorare il grande Michael Jackson, la Dancing for Michael Jackson, l'associazione che dal 2009 si occupa appunto del re del pop. Darà vita a questa iniziativa, a questa manifestazione, un memorial tribute che si terrà il 25 giugno a Taranto nel Parco della Gioia a Lama, e all'interno di questo ci sarà questo momento condiviso con tutti i fan di tutto il mondo appunto alle 23:26 del 25 giugno. Vediamo l'intervista con Antonio Santoro. In questi mesi si è parlato tantissimo di un mito che davvero non tramonterà mai. Con l'uscita del biopic Michael si è tornato a far conoscere ai più giovani appunto il mito di Michael Jackson, e noi vogliamo ricordarlo perché il 25 di giugno è un anniversario importante, e ci ritroviamo a parlarne con il maestro Tonio Santoro. E, insomma, che dal 2009, esattamente dall'anno della scomparsa di Michael Jackson, si occupa di diffondere il suo mito attraverso la danza, attraverso la musica, attraverso la conoscenza di questo grande re del pop. Che cosa succede il 25 giugno 2026?
6: Allora, buonasera a tutti gli amici di Studio 100. Allora, il 25 giugno è l'anniversario della morte del re del pop, e noi, come tutti gli anni, celebriamo un memorial per ricordare il grande Michael, e lo facciamo in tanti modi. Mettiamo anche a disposizione i nostri gadget, libri, chiamiamo i collezionisti, invitiamo i tanti amici della provincia di Taranto che ci conoscono e che ci seguono, perché noi nasciamo proprio come fan club di Michael Jackson e poi come un'associazione di danza. E quindi tutta la serata è dedicata a lui. Poi ci saranno anche tanti bambini che vogliono cantare, chi vorrà dedicare qualche poesia, e poi c'è lo spazio della danza, e alla fine poi faremo un flash mob. E Infine poi c'è una cosa molto particolare.
0: Adesso ne parliamo, perché in realtà alle 23:26 per l'esattezza, in sincro, quindi sincronizzato in tutti i paesi del mondo, ci sarà questa celebrazione particolare dedicata a Michael Jackson, dal titolo Heal the World, che ovviamente prende spunto dal titolo della sua famosa canzone. E che cosa succede in tutti i paesi? Perché io ho visto sulle pagine delle varie città italiane non solo che si stanno preparando

0: tantissime persone, tantissime scuole di danza, tantissimi anche privati che ovviamente non mancheranno di far sentire con questo pensiero il proprio affetto nei confronti di Michael Jackson.
1: Sì, a quell'ora alle 23:26 tutte molte città che stanno organizzando questo evento, molte associazioni, noi con un click manderemo l'audio Heal the World. Ognuno di noi celebrerà chi vorrà fare un tributo con vari LED, con un grande cerchio, varie città si stanno organizzando. In Puglia siamo noi e Bari, sicuramente ci sarà un evento, non so gli altri, però in tutte le città d'Italia. Però la cosa che ci tengo a sottolineare è che noi lo stiamo celebrando quest'anno, ma non lo abbiamo, cioè, non solo dopo il film, lo abbiamo fatto per tanti anni, certo. È vero. Lo abbiamo fatto non solo qui a Taranto, siamo stati al Michael Jackson Day a Roma, a Napoli, a Oltremare, il 25 giugno e anche il 29 agosto, che è la data della sua nascita. E quindi in quel momento sarà molto particolare, perché proprio in quell'ora morì, quel 25 giugno alle 14:26 in America e alle 23:26 qui in ora italiana. Sarà un grande momento, io ho coinvolto tutti gli amici, tutti ovviamente i miei allievi, ma soprattutto tutti i jacksoniani che conosco nella zona della provincia di Taranto.
0: E allora, questo Memorial Tribute Michael Jackson, intanto lo ricordiamo dove si svolge, a che ora inizia, perché ovviamente l'ingresso è libero, potranno partecipare tutti e ovviamente un po' tutti si troveranno anche coinvolti nell'orario insomma predetto delle 23:26.
1: Allora, inizieremo intorno alle 21, mostreremo, come ho detto prima, tutti i libri, i vinili, i CD, tutto quello che abbiamo di Michael, non solo io, anche altre associazioni. Ci tengo anche a sottolineare che c'è una Olus, un'associazione, la Neverland Olus, di un amico portulano che ci segue da tanti anni. E poi subito dopo mostreremo dei video privati di Michael Jackson, perché noi, soprattutto io, ci tengo a raccontare l'uomo, perché adesso dopo il film molta gente sta conoscendo il grande Michael, si sta avvicinando a lui, ma non è solo quello, è anche altro Michael. E quindi ogni volta io mi impegno con i video privati che abbiamo, e non solo, dopo aver letto la sua autobiografia racconto e specifico varie cose della sua vita privata di Michael Jackson. Poi ci sarà lo spazio alla danza a seguire, qualcuno che se vorrà cantare, e poi faremo un sorteggio dove regaleremo al pubblico presente dei gadget di Michael Jackson.
0: Allora, tutto questo, il Parco della Gioia a Lama, via Federico II a Lama, l'ingresso gratuito, e quindi insomma sarà l'occasione per ritrovarsi insieme a Antonio Santoro e a tutti i ragazzi, i partecipanti, insomma, piccoli, grandi, insomma.
1: Tutta la mia associazione che sarà, anche tutta la mia associazione, la Dancing for Michael Jackson, che sarà sicuramente presente con le mie colleghe Anna, Vanessa e tutto lo staff.
0: E allora, Heal the World 23 e 26 del 25 giugno, per ricordare il grande Michael Jackson. Grazie Antonio Santoro.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
2: Allora, siamo pronti e vi aspettiamo il 25 giugno per il grande Memorial a
0: Bene, questa puntata del 23 di giugno, come già detto in apertura, si è svolta sulla nostra litoranea ionico-salentina. Vi abbiamo portato a conoscere location e personaggi di questa estate. L'appuntamento ovviamente con 120 estate si rinnova per la prossima settimana. Un ringraziamento a Giovanni Talamo e alla regia di Studio 100 TV che ci dà la possibilità di portarvi in giro per gli eventi di questa stagione. Grazie a tutti e l'appuntamento alla prossima settimana.
3: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico, grandi, però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi.
3: Preparatevi.
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi.
3: Allora,
2: di lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti in palio, una settimana con Alberto Castagna dove volete voi, e offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao amici.
0: Grazie, dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesco,
0: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera,
2: vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
1: Anche meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, azza, te ti hanno messo in acqua da mo'. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martino.

0: sei squadre sono state eliminate, e cioè quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio.
0: Cominciamo a litigare
1: su. Che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquacolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano
1: non è.
0: Quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina.

0: Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12.
0: Poi un applauso, poi un sacco di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Montemesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione.

0: Ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato.

0: Próximo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare, madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Si sa. Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti. Attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no.
1: Vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì, vabbè, dai. Sentiamo come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS ma... Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio.

0: Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Fulsano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Fulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Fulsano esce perché ha terminato.
1: Fulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Fulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Fulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Fulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Fulsano?
0: Eccoli là.
1: 2, va bene.
0: Sono 3 ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Fulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare il giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano,
0: madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Statte 2 pezzi e Fulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere.

0: pezzi della figura. Infatti l'ho detto, dovevano sostenere.
1: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
0: Forse ma il tipo di Martina è incredibile.
1: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione!

0: Fitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua.
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames. Grazie. Buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire? Come devo

0: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
0: Come ignorante.
1: Ignorante.
0: Ma sì, hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
0: Sir.
1: Buonasera.
0: E lady. Ladies and gentlemen. Così si saluta.
1: Ah, così si saluta. Non lo sapevo.
0: Saluta Capdi. E che cos'è che?
1: Ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese.
0: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli. Che siamo
0: come felici. Una pasticceria?
1: Si dice che sta la crema qua.
0: La crema, disgraziata, volevo dire il fiorfiore della gente!
1: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spotale di fiora, la crema. Ma va a tenere, lascia stare.
0: È meglio che ti vedo proprio come. Come devo dire? Come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
1: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
0: Sì, guardate, dalle righe.
1: Sì, è vero. Perché?
0: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
1: A proposito,
0: che cosa?
1: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
0: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
1: Gli albanesi.
0: Dammi questa roba.
1: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
0: Beh,
1: che dobbiamo fare?
0: Beh,
1: non li dobbiamo bloccare.
0: In che senso?
1: Li dobbiamo far venire tutti qua.
0: Tutti, dall'Albania in Italia.
1: Sì.
0: Tutti. E non avassi il Kirghizistan.
1: No, quando arrivano tutti qua, noi ce ne siamo tutti quanti là.
0: In Albania?
1: Sì.
0: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
1: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
0: Studio 100 Tirana Libera.
1: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
0: Sì, noi
1: stiamo in Albania e facciamo quello che facevano gli albanesi.
0: Sì, e che facevano gli albanesi?
1: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
0: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Prodi.
1: Passiamo al gioco.
0: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
1: Allora,
0: venite.
1: Io intanto vado.
0: Due prime concorrenti.
1: Sì.
0: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
1: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto lì. Vado al bagno asciutto.
0: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Adon. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
0: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
0: Come sono?
3: Belle.
0: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
1: Sì.
0: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: La spesa e passa il tempo.
0: Allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
1: Venite qua.
0: In bocca al lupo,
1: Venite qua spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagno asciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
1: Sì, stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, mi raccomando, piano piano.
0: Buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco. Allora,
1: buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai.
1: Pronti? Possiamo
0: parlare? Momento, i pronti lo dici tu, il via lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai.
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai.
0: Dai, tifo, forza!
1: Giratemi,
0: Ce l'hai, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come scorretta
0: la guarda come dondolo.

0: Guarda com'è corretta!
1: Ma Katiuscia, Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretta di Tiziano.
0: Guarda!
1: E Salatino è penalizzata al cappello, Tiziano.
0: Madonna, guarda, guarda.
1: Vai!
0: Non si capì. Non gliene frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente, Tiziana.
0: No, no, proprio devo dire, lei è assurdissima.
1: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia,
0: andiamo
1: venite,
0: a prendere
1: venite.
0: Il premio.
1: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi.
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
1: Questo
0: a un nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Valeria. Un abbraccio da grazie. Tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E chiamiamo noi qui.
1: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna,
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto.
1: Sì,
0: quella è la rase.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina Poi! E nona PGS Estate con 1 punto.
3: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti,
3: finalmente,
2: che si stanno
3: qui davanti, così
2: avviando
3: li
2: a prendere gli animali,
3: vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra, eccoli qua.
3: Mi raccomando.
2: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola, Estate, quasi tutti insieme.

0: ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi
1: in piedi.
0: Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: Diebe Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Statte e Montemeso l'hanno fatto tutti, la fotografia, benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto,
1: vai. Mi fate male, perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
1: Dai. Spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
1: lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti, diamo giudici via. Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali, pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca
1: ha scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Cristiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: successo? Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su.
0: Veloci, veloce, su.
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti
1: pronti
0: nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica.

0: Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per Giorgio, primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato Pulsano
0: e, Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25. E la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Camilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature, naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco. E quindi il terzo gioco.
0: Dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede. Le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto?
1: No?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma.
1: A grande richiesta le faremo.
0: Capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono La Terza con 1 punto.
0: Sempre la punti. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Fulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addosso.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2 devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana!
1: Si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale, Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3

0: giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
1: I giudici stanno aspettando, verificando. È tutto pronto?
0: Pronti?
1: Via!
0: Via! Parti, parti subito i guantoni.
1: Bravissima! La concorrente chi è?
0: Date. Pronti? San Giorgio Pubblicità.
1: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
0: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si, ah, invece si tuffa per primo. PGS Estate, vai, vai, vai, sono quasi alla pari. State Montemesola, è tardi,
1: madonna,
0: tardi.
1: Si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
0: sta scoppiando rosso, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
1: Eccolo.
0: Arriva prima, infatti, Montemesola.
1: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
0: Adriana Montemesola è arrivato primo.
1: E anche Montemesola, PGS Estate
0: PGS
1: Montemesola.
0: Estate.
1: Terminata.
0: E sono arrivati tutti e tre.
1: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
0: migliore.
1: Il più forte,
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: vediamo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
0: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
1: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky. Via! Eccole.
0: Partite.
1: Le ragazze.
0: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
1: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
0: La terza ha perso tempo.
1: Parte
0: forza,
1: anche
0: su, recupera i
1: Pulsano.
0: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
1: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
0: È arrivato Adriana, olè.
1: Sta arrivando anche
0: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
1: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
0: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
1: Vai con Adriana.
0: Adriana, conclusa la
1: prova. Ha detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti!
1: Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Vorrei
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche.

0: si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e dare la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per match sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
1: tutti e tre.
0: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre
1: Franca.
0: Le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, e... ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno questa... bisogno, C'è un grande tifo

0: I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, poi abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte Fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1 minuto e 6 Martina Franca. 1 minuto e 11 per San Giorgio. 1 minuto e 35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, è arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: a
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua, le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente. Vai, veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e...

0: Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua dall'inizio, da ieri, anzi,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche, attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Crispiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano, che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM Grottaglie.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco.

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il gioco,
0: manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
1: Vai.
0: Uepa.

nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

sarà breve il consueto appuntamento con le informazioni di Studio 100. In questa edizione la cronaca: condannata una maestra per maltrattamenti nei confronti dei suoi alunni. I fatti risalirebbero al 2014-2015. E poi ancora a Piazza Lo Jucco, il grido dei bambini contro il degrado. E poi parleremo di caldo e ci chiediamo come affrontano i tarantini queste alte temperature. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. A Talsano sono le voci dei bambini a raccontare il disagio di Piazza Lo Jucco. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione sicuro e dignitoso. Anche a Taranto temperature sempre più alte con l'arrivo dell'estate. Tra chi sceglie la spiaggia e chi il fresco del condizionatore in casa, abbiamo chiesto ai tarantini come stanno fronteggiando questo caldo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Una maestra di 63 anni è stata condannata dal Tribunale di Taranto a 4 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati dalla cosiddetta violenza assistita, che tutela i minori danneggiati psicologicamente anche dall'assistere alle violenze sui compagni. La pena è superiore ai 2 anni e 6 mesi richiesti dall'accusa. Secondo Gazzetta del Mezzogiorno, i fatti risalgono al 2014-2015 e sarebbero avvenuti in 2 classi di una scuola elementare ai danni di bambini di appena 6 anni. Le famiglie costituite parte civile hanno ottenuto una provvisionale di 5.000 euro. Ciascuna. L'inchiesta era partita dalle segnalazioni dei genitori. Secondo quanto accertato, la docente avrebbe sottoposto gli alunni a comportamenti violenti e umilianti, tappando loro la bocca con lo scotch, schiaffeggiandoli, legandoli alle sedie o alle porte, minacciandoli con presunte riprese effettuate con il cellulare. Tra gli episodi contestati anche il lancio di materiale scolastico fuori dalle finestre. Un clima di paura che avrebbe causato gravi conseguenze psicologiche nei bambini, tanto che uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta, smise completamente di leggere e scrivere a causa del trauma subito.
0: E voltiamo pagina. Le voci dei bambini raccontano il disagio di Piazza Lo Jucco a Talsano. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione adeguato. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Stanno 2 giochi qua. I bambini non si divertono, solo l'altalena oppure il cavalluccio, possono mettere anche tipo un girello,
3: sì, possono mettere
2: molto di più.
4: Passano anche le moto sopra la piazza.
5: Oltre a ristrutturare qua, dividere i posti, ovvero mettere un posto dove possono giocare liberamente e dove ci sono delle panchine, così che siano 2 posti separati.
6: Le loro voci raccontano meglio di qualsiasi parola il desiderio di avere uno spazio dove giocare e stare insieme. Siamo in Piazza Lo Jucco, a Talsano, dove famiglie e residenti denunciano da tempo una situazione di degrado e carenza di servizi. Quello che dovrebbe essere un punto di aggregazione per bambini, ragazzi e anziani è oggi privo di strutture adeguate. Mancano giochi e aree attrezzate, recinzioni e servizi igienici. E nonostante esposti e raccolte firme presentati negli anni, i cittadini sostengono di non aver ricevuto risposte concrete.
7: L'anno scorso abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo fatto un esposto perché non ci sono più giochi. Non c'è niente più per questi bambini, ogni volta dobbiamo andare o in un'altra piazza, dobbiamo andare addirittura a Faggiano, che lì c'è tutto e di più.
6: Il malcontento cresce anche per le condizioni della piazza. Tra i problemi segnalati dai residenti, cestini danneggiati, rifiuti accumulati tra i cespugli e giochi per bambini in cattivo stato. Un'altalena, raccontano, sarebbe stata persino sistemata in modo provvisorio dagli stessi cittadini.
7: Qui è rimasta solo l'altalena, ma se puoi vedere è rotta. L'hanno legato con un laccio.
6: Per i residenti il diritto allo svago e alla socialità non può essere trascurato. Da qui la richiesta all'amministrazione di intervenire per restituire decoro, sicurezza e servizi a uno spazio che dovrebbe essere il cuore della vita del quartiere.
7: Però quello che chiediamo è un po' di giochi per i bambini.
8: Sindaco, le cose stanno male qua a Talsano. Non siamo l'ultimo carro del treno.
0: Mancanza di controlli e scarsa illuminazione pubblica. Ci siamo recati in via Capozzi su segnalazione di alcuni residenti che lamentano le incursioni di vere e proprie bande di ragazzini in orario notturno tra schiamazzi e atti vandalici. Il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Di giorno una tranquilla zona residenziale, di notte invece palcoscenico per vandalismo, schiamazzi e degrado. Tra via Capozzi e via Forleo a Taranto i residenti denunciano una situazione che da giorni si ripete con inquietante regolarità. Complice anche la scarsa illuminazione in alcuni tratti della zona, gruppi di ragazzi trasformano le ore notturne in una sorta di terra di nessuno. L'episodio più allarmante riguarda il lancio di bottiglie di vetro contro una piccola abitazione privata, diventata il bersaglio di un vero e proprio accanimento. Le bottiglie vengono prelevate direttamente dagli appositi contenitori e scagliate contro muri, cancelli e finestre, svegliando i residenti nel cuore della notte e mettendo a rischio persone e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La mattina dopo l'asfalto e un tappeto di vetri. I residenti della piccola casa sono disperati. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, hanno fatto qualche giro e poi basta. Siamo spaventati e ci sentiamo abbandonati alla mercé di questi incivili. Ma non è tutto, fuochi d'artificio esplosi a tarda ora, urla, musica, resti di cibo e bevande abbandonati sull'asfalto completano il quadro di una zona che dopo il tramonto sembra diventare ostaggio dell'inciviltà. Secondo quanto riferito dai cittadini, molti giovani raggiungerebbero la zona a bordo di monopattini elettrici, compresi quelli del servizio pubblico, un dettaglio che potrebbe rappresentare una traccia utile per risalire almeno ad alcuni dei responsabili. Eppure, nonostante le chiamate e gli interventi richiesti, il fenomeno continua a ripetersi e la polizia locale avrebbe consigliato di formalizzare le denunce. Ragazzi che alle 2 o 3 di notte prendono un monopattino e si recano in giro per la città a compiere atti di vandalismo sono l'emblema di un problema che assume sempre più i contorni di una vera e propria emergenza sociale e che diventa urgente risolvere anche attraverso controlli stringenti. Nel frattempo però la percezione di chi vive in quella zona è di essere stato lasciato solo.
0: La Regione Puglia prevede nuovi investimenti e misure sociali, ma rinvia il piano agroalimentare per mancanza di fondi. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Luci e ombre nei conti della Regione Puglia. L'ultima giunta presieduta da Antonio De Caro ha varato importanti misure per occupazione, innovazione e sociale, scontrandosi però con le prime difficoltà di bilancio. Il provvedimento principale riguarda Taranto, stanziati 15 milioni di euro aggiuntivi per il programma Reti per Taranto sulla ricerca e la riconversione industriale. Di questi 2,6 milioni copriranno le domande escluse nel 2025, mentre 12,4 milioni serviranno a riaprire il bando nel 2026 estendendo la partecipazione anche alle grandi imprese. Sul fronte del welfare e del lavoro, 1,26 milioni arrivano per l'occupazione giovanile e circa 750 mila euro per la formazione professionale nel triennio 2026-2028. Via libera anche al nuovo corso di laurea in gestione sanitaria a Foggia e 1,6 milioni del Fondo Nazionale Disabilità per i progetti di vita personalizzati. Il rovescio della medaglia riguarda l'agroalimentare. La mancanza di risorse per il 2027 e il 2028 ha costretto la Giunta a rinviare il nuovo piano triennale e a prorogare il vecchio programma. Una scelta che garantisce la presenza delle aziende pugliesi alle fiere internazionali, ma che certifica la carenza di fondi regionali.
0: E con l'arrivo dell'estate, Taranto torna.

0: Ad essere una delle città più calde anche durante la notte. Siamo stati in strada per capire come stanno affrontando queste temperature i cittadini. Sentiamo. L'estate è ufficialmente arrivata e anche Taranto negli ultimi giorni si trova a fronteggiare temperature sempre più elevate. Ma i tarantini come stanno affrontando questo caldo? Noi lo abbiamo chiesto direttamente a loro, scopriamolo. Come sta affrontando queste giornate così calde?
1: Sto soffrendo assai, infatti le zanzare, guardate, che mi stanno combinando, quello è il caldo, quindi.
2: Mi aiuto tantissimo bevendo tanta acqua, cercando di non uscire nelle ore più calde quando è possibile e rifugiandomi nei locali con l'aria condizionata.
3: Fortunatamente lavorando, tra virgolette, le passiamo bene, perché comunque tra l'aria condizionata e così, però stare fuori diventa un po' pesantuccio.
4: Guarda, si esce poco la mattina, oggi siamo usciti perché dobbiamo andare dal dentista e quindi siamo costretti ad andare. Però di solito usciamo la mattina e il pomeriggio, la sera dopo le 6.
5: Tardi, tardi, perché l'asfalto proprio emana calore.
6: Scendo giù, mi metto un po' qua che c'è un po' di aria.
7: È molto male perché io lo soffro tantissimo il calore, soffro veramente tanto.
0: E quali accortezze prendete proprio per proteggervi da queste temperature così alte?
4: No, niente accortezze, robe
5: Tranquilla,
4: leggere.
5: ci preoccupiamo di non uscire nelle ore caldissime, ci idratiamo di più, mangiamo leggero per quanto possibile. Nel possibile ci andiamo a rinfrescare al mare.
0: Ci diceva che è di Milano, nota delle differenze di temperatura tra Taranto e Milano?
8: Sì, Milano non si respira, qua almeno un po' d'aria c'è.
0: Rispetto agli anni precedenti, ha notato un aumento delle temperature?
5: No, io facevo questa riflessione proprio l'altro giorno e sono andata un po' indietro con il tempo, anzi troppo, fino a quando ero una ragazzina e questo caldo io lo ricordo, quando non c'erano i condizionatori accesi.
1: Tutte queste bombe, queste cose, bombardamenti e cose, fanno cambiare il clima.
0: Hai già iniziato ad andare in spiaggia?
3: Il fine settimana, la domenica e il lunedì che sto a casa sono barbiere, quindi.
7: Non mi piace tanto il mare, più la piscina.
0: Preferisce quindi più il caldo o il freddo?
1: No, no, l'inverno, il freddo. Sì, assolutamente.
5: Primavera.
3: Caldo.
0: Preferisce il freddo o il caldo?
8: Preferisco l'aria condizionata.
0: Ha ragione. E nelle prossime ore faranno rientro in Italia i due attivisti pugliesi detenuti per un mese in Libia. Facevano parte della carovana umanitaria diretta a Gaza ed erano stati fermati dalle autorità libiche con l'accusa di ingresso illegale nel paese. Il servizio è di Ilaria Lia.
9: Dopo un mese di detenzione in Libia, tornano liberi l'attivista di Molfetta Domenico Centrone e la foggiana residente in Piemonte Leonarda Alberizia, arrestati durante una missione della flottiglia di terra. L'annuncio è stato dato ieri sera dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. I due sono stati affidati al console italiano a Bengasi. La liberazione è frutto di un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Tajani ha riferito che gli attivisti faranno ritorno in Italia nelle prossime ore. I due erano partiti il 15 maggio alla volta di Gaza con aiuti umanitari. A fine maggio si erano avvicinati al valico di Sirte in territorio libico sotto il controllo del maresciallo Haftar per chiedere l'autorizzazione al passaggio della carovana composta da ambulanze, pullman e camion carichi di aiuti, assieme ad altri circa 250 attivisti. Avrebbero dovuto raggiungere il confine con l'Egitto. L'autorizzazione però è stata negata dalla Libia, che poi ha intimato alla delegazione di lasciare il paese. Ne è seguito successivamente un violento sgombero del convoglio. Una parte degli attivisti era riuscita a lasciare il paese, mentre altri 10, tra cui Centrone e Alberizia, erano stati fermati con l'accusa di ingresso illegale. La loro detenzione è stata più volte prolungata senza chiare motivazioni. I contatti con i due si sono interrotti per via del sequestro dei telefoni. Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico e Leonarda, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l'ora di riabbracciarli, dichiarano il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessora regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta. Nelle scorse settimane, aggiungono, avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici sacrifici per ottenere la liberazione dei due attivisti che hanno messo le loro vite al servizio della pace. A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi.
0: Qual è il modello di sviluppo per Martina Franca? Dal Made in Italy alle opportunità per i giovani fino al ruolo delle imprese e delle istituzioni. Bruno Maggi, già assessore alle attività produttive del Comune, propone una riflessione sul futuro economico della città e richiama la necessità di una strategia condivisa. Il servizio è di Luciana Convertini.
10: Ecco, io mi domando, ma noi quanto crediamo in questo Made in Italy realmente su questo territorio?
11: Da una riflessione sul Made in Italy, Bruno Maggi affronta un tema più ampio, quello del futuro economico di Martina Franca. Per il già assessore alle attività produttive, infatti, il Made in Italy non è soltanto moda o grandi marchi, ma un patrimonio fatto di territorio, tradizioni, enogastronomia e qualità della vita.
10: Ma si parla proprio del lifestyle Italia, quindi a Made in Italy intendo questo, intendo il nostro abbigliamento che produciamo, ma c'è il nostro territorio che è Made in Italy, c'è la nostra enogastronomia che è Made in Italy, ci sono le nostre persone, ci sono le nostre tradizioni, ci sono le nostre luminarie, tutto questo è il Made in Italy.
11: Da qui una domanda che riguarda il ruolo che la città intende ritagliarsi nei prossimi anni.
10: Noi, in questo mondo del Made in Italy, quindi in questa nicchia piccola, in un mercato più globale, chi vogliamo essere, dove vogliamo stare e quando vogliamo arrivare e come vogliamo arrivare?
11: Nel corso dell'intervista richiama anche il protocollo per il Made in Italy e gli stati generali dell'economia.
10: Sarebbe interessante capire perché non c'è stata continuità.
11: Iniziative avviate durante la sua esperienza amministrativa e dalle quali nacque un piano strategico sul futuro produttivo del territorio.
10: Ma è un documento che deve essere aggiornato costantemente. Perché? Perché è un documento che guarda la realtà economica del momento. Ecco perché deve essere aggiornato frequentemente. E soprattutto, quando lo si aggiorna, con chi si aggiorna? Se non metti intorno al tavolo gli attori che subiranno quel piano, non è mai un piano che verrà una luce perfetta. Questi sono i due punti che io vedo che sono stati lasciati fermi con le quattro frecce. Perché questo processo non si è continuato? Non lo so. Non so quali sono le scelte. È un peccato per la città, presumo.
11: Spazio anche ai giovani che studiano fuori e che potrebbero riportare sul territorio competenze ed esperienze maturate altrove.
10: Che guardano casa loro, che vogliono rientrare in casa loro, ma vogliono avere l'opportunità di rientrare e l'opportunità di avere un posto e un ruolo importante nella città, per far sì semplicemente di esprimere le proprie competenze. Noi abbiamo figli, Luciana, che studiano fuori, che sono molto più europei di noi.
11: E parlando di imprese, l'attenzione si sposta sulle condizioni necessarie per favorire lo sviluppo.
10: Chi parla di sistema economico? Continua a dire, le imprese non hanno bisogno di risorse economiche. Le imprese fanno il loro lavoro e se lo trovano da sole le loro risorse. Le imprese hanno bisogno di un posto dove si possa fare impresa bene. La logistica a Martina com'è? È impossibile per fare impresa. Quindi una pubblica amministrazione cosa può fare? Nient'altro che semplificare un processo per fare impresa, quindi rendo più facile la.
0: E come dicevamo in apertura, oggi nuovo consiglio comunale in diretta per noi da Palazzo di Città, Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
12: Sì, buongiorno Teresa. Allora, qui è tutto pronto per una nuova riunione della massima Sise cittadina. Sono tanti i punti all'ordine del giorno, c'è una corposa serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma anche temi che riguardano la stringente attualità locale, ad esempio l'iter per permettere l'attacco alla rete fognaria del quartiere Lido Azzurro, un argomento su cui siamo intervenuti anche noi nei giorni scorsi, e poi ci sarà la modifica ad alcuni articoli del nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno per le persone con disabilità, sul quale stanno emergendo già numerosi disagi. E poi ci saranno anche questioni di politica, ad esempio Patrizia Mignolo lascia la Commissione Affari Generali, quindi ci sarà la nomina di un nuovo presidente, ma sarà anche interessante capire quali sono i movimenti all'interno della massima Sise cittadina. Come ascoltavamo in apertura, potrebbe esserci l'ufficializzazione del rientro di Gianni Azzaro nelle fila della maggioranza Alleanza e successivamente anche del PD e poi invece situazione rientrata per quanto riguarda invece Gianni Tartaglia e il gruppo PER, che nei giorni scorsi ha avviato questo colloquio con il sindaco e quindi ha messo da parte ogni progetto di lasciare appunto la maggioranza che sostiene Piero Bitetti. Ovviamente su tutto questo vi terremo aggiornati in tempo reale.
0: Grazie, grazie a Maria Laura Paletta. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e apriamo la pagina sportiva.

0: Il Taranto guarda al futuro dopo una stagione difficile nel campionato di eccellenza condizionata da diverse problematiche e conclusa con un epilogo amaro. Il prossimo torneo sarà a 18 squadre con un calendario meno intenso e consentirà una gestione più equilibrata della rosa. La società rossoblù ha confermato di non poter presentare domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027, salvo eventuali novità normative ancora al vaglio. Resta inoltre da definire la vicenda legata all'invasione di campo avvenuta a Massafra dopo la finale contro il Gladiator. La ripartenza passerà attraverso una riorganizzazione dell'assetto dirigenziale tecnico e sportivo nel rispetto degli equilibri economici già fissati dal club. Programmazione e strategie sono gli elementi centrali per costruire il rilancio del Taranto e riportare la squadra verso categorie più ambiziose. Continua il percorso di consolidamento dello staff tecnico dell'RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato la conferma di Mimmo Sant'Arcangelo nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra femminile, una figura di grande esperienza nel panorama della pallacanestro italiana. Dopo gli inizi nell'atletica leggera, Sant'Arcangelo si è dedicato completamente al basket, costruendo un curriculum di assoluto prestigio. Con il CRAS ha contribuito alla conquista di 4 scudetti, 3 Supercoppa italiane e 2 Coppa Italia. Successivamente ha lavorato a Battipaglia vincendo 2 titoli nazionali Under 20 e a Torino in Serie A1. Importante anche il suo percorso con la nazionale italiana Under 20 femminile, della quale è stato preparatore atletico dal 2008 al 2017, conquistando 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo ai campionati europei. Entusiasta per la riconferma, Sant'Arcangelo ha sottolineato la volontà di contribuire alla crescita di una squadra competitiva, annunciando un programma di preparazione atletica ancora più strutturato e mirato allo sviluppo delle singole atlete. Per la Dinamo Taranto la sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione del progetto tecnico e nella valorizzazione del basket femminile sul territorio ionico.
1: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza.

Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla del futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Prego. Coscienza e serietà.

0: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
1: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti. Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
2: Proprio bella.
1: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
2: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
1: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signorina Laura pensi a me qualche volta?
0: Non penso che a voi.
1: Veramente? Tenite. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
0: Non so.
1: E credete che uscirà la signorina Laura oggi?
0: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
3: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
3: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
5: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
3: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
3: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
3: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
3: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
3: 5 milioni.
4: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
3: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
3: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh? E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
5: E auguri, eh?
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì?

0: Laura, avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì. Sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa. Di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire, congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto, le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, a Gatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria. Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
7: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
8: Ragazzi, adunata!
9: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: Ripeti. È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
1: Ma chi me lo ha fatto?
2: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
3: Ci hai rovinato lo stomaco.
4: Perdonate, signor professore.
2: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
5: Capita.
2: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
5: La tecnica moderna.
2: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
5: La scuola francese.

0: motori, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'anatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi. No,
0: adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo!
3: No! Quando l'avrò strozzato!
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai! Lasciami! Lasciami!
3: Bravo, il maggiorino!
4: L'avvelenatore. Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo, no. Pietà, indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
6: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
6: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
6: Ah.
7: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
6: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
6: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
7: Ma teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
6: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
6: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
6: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì, sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
7: Ma perché dovrei dire 33?
6: Ma come, passate tutta la vostra vita per dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno lo fa dire a voi? Ah, 33.
7: 33.
6: 43.
7: 43.
6: 53.
7: 53.
6: 73.
7: 73.
6: Tombola.
7: Tombola.
6: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
7: Errofagia?
6: Oh già.
7: Questa malattia non la conosco.
6: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
7: Mi spoglio?
6: No. Fa male qua?
7: No.
6: Fermo? Fermo?
7: Ma
10: c'è aria.
11: E va bene, un po' d'aria fa bene.
10: Scioccaccio.
11: A voi. Dunque, non vi agitate. State calmo. E tornerò a visitarvi presto. Anzi, prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR. IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: E uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!

Partimos, Adolfo.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa,
1: sarà... Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Cioè...

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
0: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo
3: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia. Ma che c'è? Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
4: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
4: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
4: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
4: Cheers, cheers.

0: se hai tempo. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuoni, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
2: Tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
2: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
2: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
2: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
2: Quello che cerco è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci? Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto! Toto! Toto! Toto! Toto!
2: Ma tu

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai una corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: rendi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata. Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità.

0: capito.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bella.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
0: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel palazzo dello sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato orti ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno li capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.

0: Io.
1: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
0: Grande capo, tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
1: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
2: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Solo beffardo.
1: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
3: Ah, la polinesiana!
4: La conosci?
3: No.
4: Tu conosci a fuori.
1: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
4: Ultimo sangue?
1: Sì.
4: Io non posso.
1: Perché?
4: Sono medico.
3: Sì, sì.
1: Farete 300 passi senza voltarvi.
4: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
1: Tace ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
4: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
1: Via.
4: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
6: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: carbon oil.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Show, show, a me, no.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.

0: Dante, chi ti ha fatto un dono così bello?
1: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
0: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
1: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
0: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
1: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Vieni a salire.

Papà, che film, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Ma signore, toglietevi di mezzo!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa, maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Com'è? L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
9: Fermi tutti! Il professor

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce come l'amore che io sento per te.

0: io.
1: Come buffo.
0: Anche poeta, non ti senti commossa?
2: Oh, i canarini!
3: Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
0: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh. Oh. Sì. La la la la la la la la la la la la.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: fatti porre c'eri a quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
0: Beh...
2: Oh. Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria,
3: papà,
2: parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
3: Picchiarti. Sì, uomo. Perché hai paura?
2: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora.
2: Non farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su,
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, giù?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Espira forte. Lascia andare.
3: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
3: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
3: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
3: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
3: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
3: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimanessi solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qua che fai questa calce? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio,
0: cosa?
1: Mi ricordo ora una cosa. Ascolta, un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, cosa, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare freccia a freccia. Vi do le mie parole che sapei fanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che saltava nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella legione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non salva più.
1: No,

0: molto te, sai, Olio?
1: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
0: Peccato.
1: Cerco Sinit? Sinit!
2: Accompagnatene! Spazer! Avanti! Ecco Sinit! Sinit!

0: Probably so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Sì, addio. Arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amareggiarmi la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: eat all you.
1: Sen alas mig till fika subito con la tejta en la tinoza. Las mig till, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.

0: Ehi, lumache! Sbrigatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai presa tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla faccia tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
5: Signor Sinit.

0: Ti parlo che mi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se cance?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche ciao per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccio pure quello che vuole.

0: Cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: è molto più sicura. Affrettiamoci. È meglio.
1: Francesco!
2: Giorgetta, finalmente.
1: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
3: Oh. Scusate, se avete indicato la soda.
1: Oh, signor Hardy!
3: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
3: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
1: Oh, signor Hardy!
3: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
3: Bettene, via, su.
0: Olio!
3: Via, Bettene. No!
1: Oh!
3: Giorgetta!
1: Oh! Oh!
3: Sono felice, ancora.
1: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
3: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
3: Allora, filete. Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
1: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
3: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
3: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
3: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io... Oh.
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsch!
1: Perché devo morire io?
5: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
3: E no, signore!
6: I ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
6: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
3: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: E non ci sente la gloria. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Avanti, che non abbiamo tempo da piovere. Su, avanti, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridare. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci ritorno.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi.
4: Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante.

0: Comandante, i prigionieri sono evasi.
1: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
0: Signor sì.
1: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
2: È ora di far colazione.
3: Che mangi, la chiama.
2: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
3: Sì, avremmo avuto

0: Su, finiscila, sei già troppo bella.
1: Certo.
0: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
1: Oh, caro.
0: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
2: Signor sì.
1: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non
0: tormentarmi? Ma io volevo aiutarti.
1: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
0: va bene.
1: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Già, in qualche locale lontano dal porto. Già, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permisso.
1: Driver, detrezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
2: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!